Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: UK.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutto

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: economy. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Brand new music right here.
10: Brand

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi in uno dei teatri del dramma estivo più iconico del bel paese. Stiamo allo stabilimento balneare, sono le ore 14.07. Avete appena finito un panino tonno e maionese, una fetta di melone. Rialzatevi, stiracchiate, fate due passi verso il mare ingolositi, ma all'improvviso da sotto l'ombrellone lo sguardo freddo, lucido di vostra madre. Gli occhi sgranati, la voce solo incrinata da una nota di panico, grida una sola parola come fosse la fine del mondo. Congestione! E tu a 12 anni pieno di fiducia e maionese ti siedi sconfitto in castigo sulla sabbia perché devi aspettare 2 ore o 3 o 5 o per sicurezza il bagno lo facciamo domani. Ma è tutto vero? Oppure si tratta del più grande bluff materno da spiaggia della storia?

La risposta in breve, secca e decisa, è chiaramente un ni. Il famoso divieto di fare il bagno dopo mangiato ha una base teorica reale, ma è stato trasformato in una leggenda apocalittica. Il mito porta al suo sostegno una base fisiologico-teorica piuttosto coerente. Vi siete ingozzati di panini al tonno, in quel momento il vostro corpo decide di mandare sangue all'intestino e allo stomaco per provare a elaborare il vostro lautopasto. Ma voi, allegri e spensierati, vi tuffate in acqua gelida. Il corpo a quel punto ha una risposta fisiologica, ovvero quella di distribuire il sangue agli organi vitali per evitare di morire assiderato, ma il sangue lo stava mandando allo stomaco e all'intestino e questo causerebbe un cortocircuito fisiologico che vi farebbe perdere i sensi e va da sé che perdere i sensi in acqua non sia piacevole. Il fenomeno appena descritto è effettivamente reale, ma non dipende dalla digestione. Si chiama semplicemente sincope da shock termico. La sincope in generale è una perdita improvvisa di coscienza dovuta a un calo del flusso sanguigno al cervello, in altre parole, si sviene. Nel caso dello shock termico, il corpo effettivamente reagisce allo sbalzo di temperatura, deviando di colpo il sangue verso organi vitali, provocando un crollo pressorio. Quando questo succede durante la digestione, si parla effettivamente di sincope digestiva da shock termico, ma attenzione, la digestione non è la causa, è solo un aggravante. La causa è l'acqua fredda.

in acqua fredda può portare a una sincope da shock termico e se state digerendo 6 panini con la porchetta, questa sincope può decisamente aggravarsi, ma non dipende dal fatto che avete mangiato, quanto semplicemente dal fatto che eravate sotto al sole a 49 gradi e vi siete tuffati nell'acqua gelida di un ghiacciaio norvegese e semplicemente, diceva mia nonna, v'è preso un coccolone. Infatti in letteratura non esiste una casistica clinica di persone morte perché avevano mangiato e poi si sono buttate in acqua. Si muore per shock termico che può essere aggravato da un pasto lauto e di conseguenza sincope e annegamento. Punto.

c'è però una seconda parte del mito, che dice questo: se proprio vuoi farti il bagno, devi buttarti subito dopo aver mangiato, così la digestione inizia in acqua e non ci sono problemi. Anche qui, fantasia balneare. La digestione non parte come una lavatrice, è un processo graduale, continuo, soggettivo, non ci sono finestre di morte, non c'è l'ora X. Dal minuto 22 alle 2 ore e 14 è pericoloso fare il bagno. Anzi, buttarsi subito dopo aver mangiato un pasto molto abbondante potrebbe addirittura aumentare il rischio se l'acqua è fredda. Meglio aspettare qualche minuto e entrare con calma.

0: Se avete mangiato e vi buttate in acqua piacevolmente tiepida, fatevi anche serenamente una bella nuotata. Il cibo non influenzerà le probabilità di morire annegati. Se avete intenzione invece di lanciarvi di colpo in acqua gelida con un tuffo a bomba, ecco, in quel caso magari prima evitate di aggravare il rischio mangiandovi 6 kg di porchetta. Insomma, il grande terrore delle mamme italiane non è un castigo divino che arriva se tocchi l'acqua col travezzino nello stomaco, è semplicemente shock termico e può colpire chiunque, anche a digiuno. Il trucco è solo entrare piano piano, come facciamo noi vecchietti. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Chase every friend.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
15: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
16: Summer Edition.
17: Buongiorno e buon lunedì amici e amiche di Radio Rock, sono le 7 e 6 minuti, siamo pronti ad iniziare insieme questa seconda settimana di agosto. A tenervi compagnia fino alle 10, siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fufo.

0: Black Hole Gatta Morta, possiamo chiamarli così, Gatta Morta.
1: Detto con pronuncia americana.
0: Sì, una novità che se vi piace potete scoprire e votare sul nostro sito radiorock.it. Ed è così che entriamo nel vivo di questa seconda settimana di agosto, che per qualcuno sancisce l'inizio delle ferie, per altri sancisce l'inizio di un bel niente, cioè di rimanere a Roma, ma che si sta lentamente svuotando.
1: Beh, questa è la settimana di Ferragosto che cadrà di sabato. Quando un giorno festivo cade nel weekend, lo trovo sempre un peccato, un'occasione persa, perché vuoi mettere il 15 agosto di lunedì o martedì per chi non lavora, per chi lavora più che altro. Vabbè, comunque saremo qui, Radio Rock sarà in diretta per tutto agosto, anche il 15, anche oggi fino a mezzanotte, noi due invece fino alle 10 con tanta musica, curiosità, notizie. A proposito di musica, se avete delle proposte da fare, noi siamo qui.
0: Stanno già arrivando al 3899106600, c'è chi si porta avanti col lavoro. Intanto fateci sapere come state iniziando questa settimana, le vostre richieste. C'era Alessandro che ci scrive: buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Se è possibile, facciamo cominciare questa settimana lavorativa con il ritmo giusto degli Arctic Monkeys con From the Ritz to the Rubble. Mi sembra un ottimo modo di iniziare, quindi eccola qua.
2: Last night these two

0: Streets to the Rubble, gli Arctic Monkeys, una delle vostre proposte per iniziare con il piede giusto questo lunedì mattina.
1: Lunedì mattina, giornata oggi 10 agosto in cui si celebra San Lorenzo, per cui stasera sarà la notte delle stelle cadenti, le lacrime di San Lorenzo. Non so se qualcuno di voi ci tenga particolarmente, magari, che ne so, farà serata da qualche parte.
0: A rimirar le stelle. Come diceva qualcuno.
1: C'era anche la poesia di Pascoli, 10 agosto, in cui si parlava delle lacrime di San Lorenzo, che poi sono le Perseidi, queste stelle cadenti, in realtà, perché la direzione da cui arrivano è quella della costellazione di Perseo, da cui la famosa battuta, sei Perseo? 36.
0: C'era anche una scena di un film di Adriano Celentano, se non erro, il Burbero, una cosa del genere, in cui lo dovevano risolvere una sorta di rebus in cui c'erano questi sei statue di Perseo e c'era questo sfizioso calambur. Per quanto riguarda i vostri messaggi,
1: sei appassionata di stelle cadenti.
0: Ah, pensavo di Adriano Celentano. La filmografia.
1: Tu sì, di Adriano Celentano, e questo lo
0: la
1: so per certo.
0: La conosco tutta a mio malgrado, però sì, effettivamente. Beh, mi diverte, ma sono anni che effettivamente non mi concedo una serata a rimirare le stelle. Invece, in una sorta di comunione di intenti, vedi, Matteo mi ha anticipato perché ci scrive: buongiorno ragazzi, sono ancora emozionato dal concerto di Fu Manchu e vi assicuro che vederli anche da qui è stato un privilegio unico. Io ho esattamente preparato un brano King of the Road dei Fu Manchu per ricordare il concerto che c'è stato sabato e li ascoltiamo tutti insieme.

0: 7:23 abbiamo detto oggi, giornata di San Lorenzo, giornata delle stelle cadenti. Ti viene in mente qualche canzone sulle stelle, con le stelle? A parte Figli delle stelle, immagino.
1: Figli delle stelle, che è quella più stai stella stai di Umberto Tozzi.
0: E sarebbe che meraviglioso che comunque metterla stanotte, sì. Stai stella stai su di
1: che,
0: me.
1: A mio avviso, lo so, non me ne vogliate, ma ci sta sempre bene stella stai di Umberto Tozzi.
0: Immagina Figli delle stelle stanotte, ti metti là
1: e siamo figli delle stelle. Però sarebbe carino andarle a vedere, insomma, le stelle che cadono, sennò ma ci limitiamo a cantare.
0: Tra l'altro, perché si associa a San Lorenzo? In realtà il picco ci sarà tra due giorni, il 12, che è anche la giornata dell'eclissi solare totale, ma ne parleremo mercoledì, perché in Spagna, per esempio, si stanno facendo addirittura i viaggi per poterla osservare bene. Dicevo, perché il buon San Lorenzo, durante la persecuzione di Valeriano, fu ucciso, messo su una grata e arso vivo. I romani avevano questo rapporto molto hardcore con l'esecuzione.
1: Questo mezzo, allora, di fare le esecuzioni.
0: I romani, popolo straordinario, ma quando ti dovevano perseguitare e quindi ammazzare, trovano dei modi molto creativi, no?
1: Modi creativi per sopprimere.
0: Quindi quelle sono le lacrime di San Lorenzo, i tizzoni ardenti dell'uccisione di San Lorenzo.
1: Salutiamo Dan, che scrive: buongiorno belli, io inizio la settimana sperando che sabato arrivi presto, primo Ferragosto che mi godo in 3 anni. Noi infatti faremo questo countdown insieme per tanti che andranno in vacanza, insomma, dopo questa settimana.
0: Ma quindi com'è la situazione traffico nella vostra città? Io ho visto tantissimi parcheggi questa mattina, noi trasmettiamo da Roma, però il traffico mi sembrava più o meno quello della settimana scorsa.
1: Fateci sapere. Alberto ci chiedeva una canzone che dà la carica. Io ci provo, vediamo se può servire allo scopo. Si stiamo vadando.

0: Il System of a Down serviva un po' di carica e spero che questa sia riuscita nell'intento. Ma ancora le vostre voci, buongiorno.
1: Buongiorno Nico Alessandro, io ve volevo dire che andrò in ferie il 15 e il 16 di agosto.
0: Ah, ci picchia.
1: Ah, sabato e domenica, vabbè. Niente, inizierei con un Nick Drake chiaramente molto pagato, non so, One of These Things First.
0: Allora, l'ho piazzata lì nella playlist, magari riusciamo a passarla subito dopo la pausa pubblicitaria, quindi rimanete in attesa. Se avete ancora le vostre proposte, fatele al 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa con i NoFX, ma torniamo tra poco.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
13: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
14: Summer Edition.
15: Le 7.33 di questo lunedì 10 agosto, stiamo cercando di iniziare al meglio questa mattinata e lo facciamo un brano dopo l'altro e ripartiamo da Franz Ferdinand, Know You Girls.

0: Honey Yummy World Alone, questa è una novità, se vi piace votatela sul sito radiorock.it.
1: Qualcuno di voi per caso in questi giorni, nelle prossime settimane andrà in Spagna in vacanza? Perché è il tema da qualche giorno a questa parte, quello dei controlli introdotti anche nella giornata di sabato dalla Spagna verso i voli oppure le navi che arrivano dall'Italia. Perché venerdì c'era stato questo ultimatum vero e proprio del governo spagnolo nei confronti di quello italiano di revocare il provvedimento della sospensione Schengen. L'Italia ha risposto: noi non ci facciamo dare ultimatum sulle frontiere e sulla sicurezza da un paese straniero, e quindi la Spagna ha introdotto da sabato i controlli che rispetto a quelli italiani in realtà riguardano tutti coloro che arrivano dal nostro paese, quindi anche i nostri connazionali. Niente di particolare in realtà, perché bisogna scendere con il documento in mano, cioè l'avvertimento da parte del pilota che bisogna munirsi di documento quando si scende, quindi nel finger, che è il portellone, oppure sulla pista ti fanno i controlli a campione. Sul 10% dei voli sono stati fatti nella prima giornata. C'è Tajani, il ministro degli esteri italiano, che reputa inaccettabile la mossa della Spagna, dice: noi l'abbiamo fatto per pericolo terrorismo, perché sono arrivati a Ceuta anche dei subsahariani, sappiamo che l'ISIS ha una nuova ondata proprio in quelle parti dell'Africa subsahariana, e quindi l'abbiamo fatto per questo. I controlli sull'immigrazione, quello che fa la Spagna, è inaccettabile, non si revoca Schengen per ritorsione senza una ragione, crea un danno al turismo. Questo dice Tajani. Notavo che Giorgia Meloni è andata in vacanza ma non in Spagna.
0: Non in Spagna.
1: Sarebbe stato comunque divertente, curioso, provocatorio, invece no, invece alla Maddalena.
0: Magari c'è qualcuno invece che deve recarsi in Spagna e lo ha come progetto di vacanze, insomma, in questi giorni. Io vi avevo promesso a livello musicale Nick Drake, ed ecco qua, One of These Things First.

0: Things First, Nick Drake, una coccola per l'anima in questa mattina, per così per lenire le nostre sofferenze, sofferenze di chi magari ancora non vede le ferie proprio in prossimità.
1: Ieri è successo una cosa molto particolare a Funchal. Madeira è la città natale di Cristiano Ronaldo. Nel corso della settimana scorsa si era sparsa voce che tra venerdì e sabato, ma soprattutto sabato, ci sarebbe stato il matrimonio di Ronaldo nella cattedrale di Funchal. E che è successo? I video sono bellissimi. C'erano migliaia di persone, vi giuro, migliaia di persone in nella piazza centrale di Funchal, perché c'era un matrimonio e tutti lì in attesa. E dai, adesso vediamo Cristiano Ronaldo con la sua Georgina, facciamo la foto, eccetera. E succede che escono gli sposi.
0: Era Gigi Ronaldo, era un altro. Era un caso di omonimia.
1: Erano Fabio Ramos e Fatima Nicole Cugna Teixeira, ovvero due persone qualunque che si erano sposate. E la reazione dei fan di Ronaldo è stata: no, loro sono usciti, è il matrimonio nostro. Poi si sono presi però
0: comunque un applauso,
1: perché non era vero che Ronaldo
0: gli hanno lanciato il riso con una veemenza inaudita, tipo una sassaiola per, comunque vendicarsi del fatto che non fossero
1: la delusione dei fan con questi due che si sono sposati. Poi però l'applauso l'hanno preso per
0: non lo so. Comunque ci sono modi credo più edificanti di spendere il proprio tempo, ma chi può dirlo. Sentiamo ancora le vostre voci: 3899 106 e 600.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: No, volevo sapere una cosa, ma come eravate messi per Ferragosto?
0: Allora, ci vediamo tutti al palo della morte a Ferragosto. Tanto noi siamo qui, comunque saremo
1: in
0: diretta.
1: Lo fanno il raduno, eh?
0: Lo fanno, lo fanno. Infatti noi finiremo la diretta a mezzogiorno.
1: Allora, spieghiamo il palo della morte per chi non ha colto la citazione.
0: La citazione ovviamente da film di Verdone, che adesso noi è Bianco, Rosso e Verdone, ovviamente, e dove appunto si vedeva lui non sa che fare a Ferragosto, cerca di coinvolgere per questo viaggio a Cracovia un povero disgraziato e non riesce comunque ad organizzarlo.
1: E faremo la stessa cosa.
0: Bello, è un sacco bello, non Bianco, Rosso e Verdone. Andiamo avanti con la musica, i Caius con Green Machine.

0: Caius con Green Machine. Sentiamo ancora cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Posso dire che se non accogli la citazione del film del Perdone del Polo della Morte non meriti spiegazione.
0: Un po' sono con te in questa battaglia.
2: È una cosa di noi romani o in generale il citazionismo dei film italiani soprattutto?
0: Guarda, secondo me è una cosa proprio generazionale. C'è proprio una generazione specifica che è diciamo quella prima dei millennial, che è più citazionista e più votata alle citazioni. Secondo me si è persa un po' questa cosa.
2: Io
0: di
2: la maggior
0: film
2: parte
0: a memoria
2: non le colgo e ci soffro per questa cosa.
0: Ma poi ci soffre moltissimo quando non coglie le citazioni. Siccome invece le faccio in continuazione.
2: Sì.
0: Sono la regina delle citazioni. Sentiamo ancora Matteo.
3: Non so se vinco io, ma comunque io ci vado a novembre in ferie.
0: Aia, tu mi sa che hai vinto per il momento il tombolino delle ferie.
2: A novembre,
0: dai, con calma ci arriviamo.
2: Allora, io leggevo una cosa particolare, ovvero che in questa estate in Abruzzo, a Palmoli, si registra un via vai di turisti e curiosi per andare a visitare il casolare della famiglia Del Bosco, che è una cosa che succede spesso dove purtroppo ci sono casi di cronaca. In questo caso no, non è un omicidio,
0: cronaca
2: per
0: nera,
2: fortuna,
0: ecco.
2: Esatto, non è cronaca nera, però c'è proprio il sindaco che dice tutti vogliono andare a vedere la casa nel bosco. Qualcuno è arrivato persino armato di droni per riprendere la zona dall'alto e ha dovuto mandare la polizia locale. Il sindaco è il dottor Masciulli, dichiara: devo ammettere però che tanta curiosità nei confronti della famiglia Del Bosco è servita a far scoprire e apprezzare questi luoghi. Che... ok, no, immagino che se passi vicino Palmoli dici andiamo a vedere la famiglia Del Bosco. A me è capitato mille volte di passare per Avetrana, perché era di strada per andare al mare. Però non è che ho detto... mi va a fare una bella foto alla casa di Michele.
0: Scusa,
2: Misseri.
0: Ma
2: sei
0: andato
2: a
0: Avetrana?
2: No, ci passavo da Torre Santa Susanna, Erchie Avetrana. Però non è che ho detto andiamo. Però capita.
0: Questo ti fa onore. Comunque, questo è il nuovo pellegrinaggio di cronaca, è nella famiglia Del Bosco. Però ben venga se questo porta turismo in Abruzzo, che è un posto che amo.
2: Vabbè,
0: particolarmente
2: no. Cioè non è che ci vai apposta, faccio la vacanza in Abruzzo per andare. È gente che passava di là, evidentemente.
0: A questo punto noi arriviamo alla pausa delle 8 con Chevelle, Take Out the Gunman. Torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando
7: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
8: Summer Edition
9: on Radio Rock.
10: Sono le 8 e 3 minuti di questo lunedì 10 agosto, si sta insieme alla musica di Radio Rock, i Blondie.
9: Radio Rock, back in time.

0: Il brano dei Blondie, la voce di Debbie Harry su Radio Rock. Dicevo, San Lorenzo, auguri ai Lorenzo e le Lorenza che sono all'ascolto. Immagino anche Lorenzo Cherubini, Arte Giovanotti,
1: certo,
0: che ha iniziato il suo tour che non è più Giova Beach Party, ma Giova Summer Party, perché non lo fa più sulla spiaggia.
1: È un omaggio al Rock Show Summer Edition.
0: Esatto.
1: L'ha fatto appositamente.
0: Grazie, ragazzi. Ha detto, ma sì, hanno fatto polemiche sul fratino. Chissà se il fratino, il volatile che nidifica sulle spiagge, se c'è pure stavolta. Quindi un po'...
1: Sì, non fare molto spiritoso su questa cosa, perché era un problema reale questo lefratino, non era una cosa così campata in aria.
0: Abbiamo parlato anche dei controlli Spagna-Italia. Per ultimo, una curiosità, c'è il sindaco di Palmoli che dice che è aumentato a dismisura il numero di persone che va lì a vedere la famosa casa della famiglia Del Bosco. Dice, ho dovuto mandare via con la polizia municipale chi usava i droni, a dire, che cacchio c'è il drone sulla casa Del Bosco,
1: sì,
0: no? Mo, onestamente. E dice, però, in tutto questo, il fatto che ci sia più gente che scopre il mio comune, sì, sarà surreale, però è pure una
1: bene
0: buona
1: così,
0: cosa.
1: Bene così, tutto sommato. Sentiamo cosa ci dite voi al 3899 106 600.
2: Ciao ragazzi, sì, è vero, ogni volta che passo dalle parti di Zagarolo i ragazzi mi chiedono sempre di andare a vedere la casa a forma di UFO.
1: Però quella è interessante, quella è molto interessante.
0: Allora, c'è questa... Io non ci sono mai andato a vedere la casa UFO che sta lì da 50 anni, fatta da un falegname che voleva trasferirsi là, poi non si è più trasferito e sono 50 anni che c'è proprio un UFO lì in zona ed è in vendita.
1: Ed è in vendita, possiamo fare una colletta e provare ad acquistarla.
0: Avevo letto il prezzo, 130.000 euro?
1: No, qualcosa.
0: Ce l'hai, 135.000.
1: Sentiamo ancora Barbara.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A proposito di Avetrana, molti anni fa anche io passai a quel posto per andare in vacanza e mio marito, brutto da dirsi, ebbe la bella idea di fermarsi sotto il cartello di Avetrana e farsi una foto e dire saluti da zio Michele. Un bacio.
1: Che era un classico comunque di quegli anni. Io adesso se ci penso, volevo andare tantissimo, sono andato in Val d'Orcia nella location, quella lì dove hanno girato il Gladiatore. Alla fine penso di essere l'unica che non è riuscita a trovarlo e ho fatto una foto davanti a un cipresso a casa.
0: Però lì è turismo cinematografico.
1: Sì,
0: non
1: vabbè,
0: di cronaca.
1: Andiamo avanti con la novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: West Side Cowboy, Pin Up Boys, questa è una delle novità di Radio Rock. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Mi viene in mente anche un periodo in cui si andava appositamente vicino all'Isola del Giglio per immortalare e fotografare il relitto della Costa Concordia.
1: Vabbè, quella è un'altra tipologia ancora di questo fenomeno. È come chi si fa i selfie ad Auschwitz, oppure a Berlino c'è il monumento all'Olocausto e ci sono persone che si fanno dei selfie sorridenti, eccetera.
0: Quello è, sì, appunto, controverso come modo, insomma, come luoghi dove fare fotografie. C'è Isabella che ci scrive: ogni volta che vado al paese di mio padre, con Versano in provincia di Bari, mi fregio del fatto che ci abbia girato un film che con Zelone non potete capire la fama che mi sono fatta. Quindi, vabbè, giustamente uno ha una freccia al proprio arco e se ne bulla.
1: Pensa, nel 2001, quando la Roma stava per vincere lo scudetto, ci fu la trasferta, non mi ricordo se era l'ultima, la penultima trasferta a Bari, e la Roma aveva appena comprato Cassano, e per andare a Bari c'è un comune che si chiama Cassano e tutti i tifosi della Roma che andavano in macchina si facevano il selfie col cartello Cassano.
0: Queste sfiziose buttate, comunque, che mettono sempre di buon umore, certo. Però ci sono quelle foto classiche che uno fa, ci sono alcune foto che sono oggettivamente di cattivo gusto. Però per esempio qui non sono mai riuscita a fare
1: la foto alla Torre di Pisa.
0: Io non ho la foto quella proprio tipica di te che reggi la foto.
1: C'era
0: una pagina
1: sulle foto alla Torre di Pisa, ma fatte male, cioè riprese da altre angolazioni. Se tu prendi uno che si mette in posa ma da un altro lato della piazza,
0: sembri ridicolo. Però effettivamente a me manca il grande classico della fotografia contemporanea. Ci dicono: buongiorno a tutte e a tutti, le ferie le inizierò il 15 agosto, ultima settimana questa, e sono a pezzi. Mentre mi sto avvicinando all'ufficio sto sentendo voi, cercando con la bussola dove collocarmi, se ci riesco, a vedere mercoledì l'eclissi.
1: Devi andare in Piemonte se vuoi vederla al 90. Allora, in Italia l'eclissi piena non ci sarà da nessuna parte. Bisogna andare in Spagna o nel Portogallo settentrionale o in Groenlandia, in Islanda. Quindi, però, cioè, l'eclissi al 90%.
0: Non è che uno fa una scappata in Islanda per vedere l'eclissi,
1: tu
0: ma magari.
1: Sì, ma in Spagna, per andare nelle zone in cui sarà piena l'eclissi, c'è grande movimento interno, e leggevo che il re di Spagna rimarrà in vacanza a, non mi ricordo, sta a Mallorca ancora un altro po', proprio per godersi l'eclissi. Che mi fa ridere, perché il re di Spagna, no, che dice: io mi prendo un altro giorno di... cioè, lei che ti rompe le palle, qualcuno dice no. Filipe, non puoi, devi rientrare,
0: diciamo, in una posizione sì, l'eclissi come l'Odissea di Nolan. Fra poco ne parliamo, intanto i Prozac più con acida.

0: amici da i Prozac Più ci fa notare, Luciano, giustamente Filippo ci sta da chiudere l'IVA di luglio, vedi di rientrare, quindi non è che può star lì a cianciare.
1: Perché a Mallorca, dove si trova l'eclissi, sarà piena, eclissi totale di sole, che vuol dire che la luna oscurerà il sole completamente, ma totale si vedrà in Spagna, in Portogallo, dicevo, in Italia al 90%, in Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Nelle zone, le altre zone, sia dell'est del paese che del centro-sud, invece molto meno.
0: Quindi tu mi stai dicendo che non vedremo nulla qui.
1: Ma è anche alle 20:20 ci sarà, quindi è l'orario del tramonto, per cui già sarà molto basso nel cielo, in montagna pure non è che si vedrà particolarmente, però in alcune zone sì. Ma non ci sarà l'oscuramento totale, quindi il famoso buio, perché è proprio tardi come orario.
0: Sentiamo cos'altro ci raccontate, buongiorno.
2: Ok, belli selfie, bello tutto, ciao Fuffo, ciao Micollo,
0: ciao,
2: come
0: ciao.
2: State? Belli sti selfie, sono tutti uguali ragazzi, tutti uguali, ma che tristezza è, tutte uguali ste foto di merda.
3: Attenzione, semaforo
2: attenzione.
3: Con telecamera.
2: Oh. Eccolo, vedi, il semaforo con telecamera. Tutte uguali, pure ste tette di fuori, ste torri di Pisa tenute con le mani. Ma quante erano meglio le foto, quelle spontanee con le Kodak degli anni 80, primi 90, la vera vita.
0: Però attenzione, perché la foto con la coda comunque si faceva pure, questa foto della Torre di Pisa era da gite veramente anche negli anni 80.
1: Da quando l'hanno creata la Torre di Pisa. Scusate, però facciamo, ma chi è che usa ancora le care vecchie macchinette fotografiche, anche professionali,
0: Ma c'è un grande ritorno comunque all'analogico.
1: C'è un ritorno?
0: Cioè, sì, allora io
1: ma era oggettivamente meglio prima, quando dovevi far sviluppare il rullino, stavi là settimane ad attendere,
0: il fascino della foto fatta così, appunto, che quello che veniva molto spesso era su 24 foto, erano 12 carine e le altre da buttare completamente, però c'era l'attesa comunque dello sviluppo di scoprire le foto che mai ti eri anche dimenticato di averle
1: negli
0: fatte.
1: Gli album fotografici, ragazzi, mi sono sempre stati qua, ma non ho la pazienza di vedere 170 foto.
0: Però era divertente comunque aspettare il lullino. Oltretutto, adesso non voglio fare la boomer, ma magari ne parliamo fra poco. Prima Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Stavamo parlando prima di fotografie e tu mi hai chiesto appunto se secondo te qualcuno ancora utilizza le foto analogiche. In realtà non tanto l'analogico, però sta tornando di moda, specialmente nella generazione, quella adesso dei più giovani Z, quello di recuperare le vecchie macchinette fotografiche, quindi avere un rapporto più diretto con la macchina fotografica, con le fotografie, quindi stanno tornando un po' di moda. Io amavo particolarmente la Polaroid, solo che i costi di una Polaroid, comunque delle pellicole,
1: insostenibile. Devo chiedere a Giorgetti un rifinanziamento,
0: quindi è un hobby che ho un po' accantonato, però amavo particolarmente.
1: No, c'è chi ancora ama questa tipologia.
0: Sì, ci sono tantissimi, anche c'è un influencer americano che ha un canale molto bello, che dà all'aeroporto a degli stranieri una macchinetta di quelle usa e getta da utilizzare durante la vacanza o dove va, poi questa torna a lui e lui ne fa un video, e generalmente sono cose molto carine, molto spontanee, ciò di cui parlavamo prima, anche di quelle foto di cui non sapevi bene come venivano, alla fine lo scoprivi dopo, allo sviluppo.
1: Sì, è vero. Nei giorni scorsi si era parlato di un vecchio rullino fotografico trovato per caso nella gola di Frassassi, nelle Marche, in quella che è chiamata la Torre di Iesi, da un climber e geologo, Lorenzo Rossetti, che l'aveva visto là, ha detto sembra molto vecchio questo rullino. Si è interessato un regista, Paolo Bacchi, suo amico, che ha cercato di far sviluppare quel rullino, che era però in condizione, era messo molto male. Ci è riuscito in qualche modo, alcune foto erano verdastre anche per un problema prettamente chimico, poi con anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale è riuscito a restituire il colore a quasi tutte queste foto, e si è scoperto che questo rullino era del 1996 di un geologo locale, di un alpinista, storico alpinista ascolano, Tiziano Cantalamessa. Lui l'ha pubblicato su internet e la moglie ha detto quello era mio marito,
0: che
1: è scomparso nel 99. E quindi è stata una cosa
0: molto emozionante,
1: bellissima, lui che scalava. Sì.
0: È stata una vicenda veramente commovente. Noi arriviamo alla pausa delle 8:30 con i Royal Blood, torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su McDonald's.it/salvaeuro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai ascoltando
2: The Rock Show, il morning show di Radio Rock, Summer Edition on Radio
3: Rock. Le 8.32 prosegue la mattinata di Radio Rock con il Rock Show Summer Edition. Puffo Nicole con voi ancora fino alle 10 e ripartiamo da Marilyn Manson, This is the New Shit.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Weezer con CEO, questa novità ci riconduce in diretta alle 8:40 minuti.
1: Sì, siamo qui, è lunedì, un lunedì pre Ferragosto, è la settimana che ci condurrà alla festa di metà estate. Allora, sabato è girato molto la nuova bozza del codice della strada. Ora, che succede? Che è stato inviato a 100 operatori e associazioni per un confronto e poi entro il 13 settembre si va a chiosare. Che cosa emerge dal nuovo potenziale codice della strada? Una delle novità principali è che la patente si potrà ottenere a 17 anni. Una modifica su input europeo, le direttive comunitarie hanno abbassato proprio a 17 anni l'età minima per la patente B e quindi l'Italia potrebbe associarsi. Ancora, un'ulteriore apertura riguarderà i mezzi pesanti. Chi ha 17 anni e possiede patente B e la carta di qualificazione del conducente potrà guidare anche camion senza rimorchio. Perché? Perché mancano gli autotrasportatori. E quindi si abbassa la soglia. Poi questo è curioso. Sorpasso a destra in autostrada, oggi vietato, potrebbe essere legalizzato. Ovvero l'idea è di introdurre la circolazione per file parallele sulle carreggiate a tre corsie di strade, autostrade e superstrade, un cambiamento che renderà di fatto legale superare restando a destra, cioè acceleri e
0: che
1: superi.
0: È quello che fanno sul raccordo.
1: Che è quello che
0: sì, tendenzialmente, cioè che se superare no, si intende andare un po' più avanti rispetto agli altri, è una cosa che si fa già.
1: Per i motociclisti questo è interessante, l'ipotesi è inserire l'obbligo di utilizzare in autostrada protezioni adeguate per le mani e per la schiena e in caso di incidenti o forti rallentamenti le moto e le motociclette potranno utilizzare la corsia d'emergenza, quindi loro scorrono.
0: Anche
1: garantendo
0: questo
1: è una cosa che si fa, però
0: no, garantendo che non esista al momento non
1: il
0: si può
1: passaggio
0: fare
1: dei mezzi di soccorso, quindi sarà autorizzato quando c'è traffico, via, motorini,
0: si va.
1: E poi sul fronte delle sanzioni la proporzionalità, ovvero in autostrada ogni chilometro orario in più d'eccesso sono 10 euro, ok? Quindi se il divieto è 130 e vai a 131, 10 euro in più.
0: Di scatto,
1: esatto, così via dicendo. So, è una bozza questa.
0: Ci scrivono e ho pensato la stessa cosa. Belli i confronti sui testi legislativi proposti ad agosto, sai come li leggeranno
1: sì,
0: con attenzione. Non faranno altro, guarda, si sono presi
1: agosto
0: delle ferie. Sono presi delle ferie appositamente per valutare al meglio questa proposta.
1: A Fregene.
0: Sì, a capocotta. Invece che la settimana enigmistica, testi legislativi. Ci chiedeva Tony, se non erro, Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers e quindi lo accontentiamo.

0: Under the Bridge, i Red Hot Chili Peppers alle 8.47. Stavamo parlando di questa bozza del nuovo codice della strada con tanti piccoli elementi. Adesso ci sarà un confronto di un mese con le varie associazioni. Leggevo anche che il testo introduce anche la guida accompagnata a 16 anni per chi ha patente A1 o B1, quindi per esercitarsi nella guida accompagnato da un genitore o da un adulto a 16 anni.
1: Sì.
0: Io ricordo benissimo le guide accompagnato da mio papà, sì, che era la persona più ansiosa d'Europa, per cui queste guide erano solo occhio, frena, frena, ma molto prima della curva. Hai visto là che succede? Qui, quindi mi metteva un'ansia.
1: Mio padre mi ha fatto fare una lezione di guida, una tra l'altro.
0: Lui?
1: Con lui, con lui, alla prima curva in quarta che ho preso, comunque ha tirato giù il santo più grande che si potesse lanciare. Mi ha fatto scendere e non mi ha fatto più guidare la macchina. E tant'è che io, infatti, ancora adesso ho preso la patente dopo essere stata bocciata una volta così alla pratica, ma non riesco a guidare con il cambio. Mi sono scordata come si guida quel cambio.
0: Che poi ti mette là
1: manuale.
0: Questa cosa di avere il genitore ansioso non, sì, è che ti fa guidare bene.
1: No,
0: no, ti fa vivere con lo spauracchio. Però li capisco da una parte, perché
1: no,
0: sei,
1: però io se penso i miei fratelli hanno avuto, non lo so, le coccole mentre guidavano,
0: avuto
1: le carezzine
0: vicino che gli insegnavano.
1: A me con ignominia dopo la prima guida sono stata proprio espulsa dalla macchina, non sono stata
0: mi
1: più annessa, mi ha
0: lasciato attaccata al guardrail.
1: Quindi c'è, cioè, così, è andata così. Sentiamo le vostre considerazioni.
2: Nelle campagne del Cremonese già adesso si vedono spessissimo degli adolescenti guidare dei trattori che sembrano i nipoti dei Transformers, per quanto sono grossi e imponenti. E, vabbè, tanto non li vede nessuno, cioè, lì nei campi non c'è nessuno, glieli fanno guidare.
1: Ma in effetti adesso c'è questa introduzione nuova in cui i 17 anni possono guidare anche mezzi pesanti, ma prima non ci doveva essere un tot di anni
0: Oddio,
1: di guida per far pratica?
0: È diviso in categorie. Prima bisognava essere
1: Mazinga.
0: No, maggiorenni. Ora non mi ricordo le varie
1: poi
0: patenti,
1: sì.
0: Però stanno scendendo in alcune categorie di camion proprio perché mancano i trasportatori.
1: Ho capito, però 17 anni un camion
0: è meglio un 17enne o che ne so, 65enne. In teoria sei più reattivo, però non hai esperienza, quello è il problema.
1: È una questione di esperienza. Adesso non so, magari se ci sono tante persone che guidano dei camion, magari ci possono dire se prima c'erano dei limiti diversi o si poteva accedere anche da giovanissimi. Intanto andiamo avanti con la musica, i Korn.

0: Charge up e-corn, ci scrive Anna. Nicole, mi sa che l'amico dei trattori intende che lo fanno illegalmente. Sì, l'avevo intuito.
1: Fino a lì però, c'era arrivata.
0: Però facevo una considerazione diversa proprio per l'esperienza, perché come accennavi tu, mancano i trasportatori e come ci dicono, paga il giusto e poi vedrai che li trovi i trasportatori, che era quello che era venuto in mente a me. Però si è pensato di abbassare l'età in cui si può accedere alla patente e anche alla guida dei mezzi, diciamo, più pesanti. Sentiamo che cosa ci dite al 3899 106 600.
2: Buongiorno.
3: Beh, quello che mi ricordo io a 21 anni ho preso le patenti superiori. Penso che sia ancora così, non lo so, adesso sono passati parecchi anni. E no, per quanto riguarda l'esperienza non c'è problema a 17enne, oppure andrà bene. Il problema è che non fanno più, a meno di quanto ne so io, l'affiancamento. Ah. Una volta si andava un mese e mezzo, poi in base alla reattività del ragazzo, del nuovo patentato, si faceva affiancamento con una persona più anziana, diciamo, che ti insegnava piccoli accorgimenti, i trucchi del mestiere, comunque per guidare senza creare danni.
0: Quindi c'era un affiancamento più lungo.
1: Adesso c'è l'università della vita.
0: L'università della vita, della strada, anzi.
1: Se sopravvivi, ce la fai. Mentre stavo vedendo, nel frattempo non si parla di camion, ma di aerei. Nel weekend ci sono stati dei problemi a Catania, perché l'Etna ama rieruttare ciclicamente, è una cosa bellissima da vedere.
0: Però meno bella da vedere.
1: Per quanto riguarda, sì, la cenere, ieri c'è stata la pioggia di cenere a Catania, quindi vedevo le immagini delle strade ricoperte da questa fuliggine. Ieri non era chiusa, ma sabato è stato chiuso l'aeroporto, perché ovviamente quella polvere non fa bene agli aerei, seppure lo spettacolo, ripeto, c'è.
0: Maestoso. Maestosi sono gli Limp Bizkit.

0: come get it.
1: Limp Bizkit Break Stuff, la carica giusta per affrontare questo lunedì mattina. Salutiamo Giuliano che ci scrive: stamattina niente passeggiata con i nostri amici Dago e Yura, che sono due labrador meravigliosi. Stamattina terapia laser alla spalla, però da oggi sono in ferie per 2 settimane. Quindi un abbraccio sia per la spalla, sia ai cagnoloni, sia alle le tue ferie meritate.
2: Buona fisioterapia. Anche Yannick Sinner ha un problema però al ginocchio destro, e quindi non parteciperà al torneo di Cincinnati. Era stato avvistato diverse volte al centro medico della Juve e poi a Milano in una clinica ortopedica, e quindi non ce la fa, dolore al ginocchio destro.
1: E quindi
2: ahimè salta.
1: Tocca rinunciare. Noi arriviamo alla pausa delle 9 con Lambrini Girls, Cult of Celebrity. Torniamo tra poco.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition.
8: Ancora buongiorno, buon lunedì 10 agosto da Radio Rock, da Fuffo e da Nicole. Sono le 9:03, ancora musica e notizie e i Cult.
1: Radio Rock, back in time.

0: In This Moment, una bella spettinata questa novità in alta rotazione su Radio Rock, che ci riporta in diretta alle 9:11, l'ultima ora per quanto riguarda questo Rock Show Summer Edition.
1: Sai che spettinata è il termine giusto? Ieri sì. Nicole mi ha fatto vedere una foto di Donald Trump di giovedì a Las Vegas. Sì. E aveva dei capelli molto più folti rispetto al solito.
0: Diciamo che internet, il mondo così, sta speculando sul fatto che stia utilizzando un toupet in questo momento,
1: come André Agassi faceva inizio anni 90 e nessuno lo sapeva.
0: Quindi si sono scatenati su
1: questo. In effetti sembrava Goku quando si trasforma in Super Saiyan da un giorno all'altro.
0: Hanno fatto un confronto con le ultime capigliature e questa più recente. Quindi si sta ipotizzando che abbia fatto un'aggiunta, insomma, un utilizzo
1: ma
0: di un toupet.
1: Ma anche più biondo. Non so sì. Se si è dato una rinfrescatina al colore.
0: Sembra Elvis Presley, quindi insomma, così chissà.
1: Tra
0: se effettivamente è un toupet o no.
1: Negli ultimi due giorni sono state giornate difficili per Trump. La prima perché la Corte federale del District of Columbia ha sospeso la costruzione della famosa sala da ballo alla Casa Bianca, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. 400 milioni di investimenti privati, dice Trump. Però il tribunale ha confermato una sentenza già emessa ad aprile, secondo cui la maggior parte dei lavori deve essere interrotto perché prima di farli doveva chiedere il permesso al Congresso.
0: C'è questo piccolo dettaglio. Lui è un po' allergico al chiedere il permesso.
1: Non si può fa niente.
0: I ragazzini comunque questi del Congresso.
1: In realtà già ad aprile avevano sospeso la cosa, poi dopo un ricorso si era proceduto con i lavori, ma adesso è di nuovo fermo tutto, potrà fare appello alla Corte Suprema.
0: Ma anche perché ultimamente c'è stato l'affare della piscina che era stata dipinta di blu per...
1: Quella è un'altra, è la Reflecting Pool.
0: Esatto, che è stato un disastro. Comunque anche lì è costato milioni di dollari per cercare di fare il fondo di questa piscina blu. Poi invece sono le alghe, insomma, riflettendo la luce, hanno riempito questa piscina che si è sgretolata.
1: Allora
0: praticamente
1: lì lui aveva attaccato le precedenti gestioni democratiche, quella di Obama e quella di Biden, dicendo che avevano reso la Reflecting Pool, e quella che si vede anche in Forrest Gump, sì, per capirsi, sta vicino al Campidoglio, una merda.

0: Quindi ha detto: ci penso io, ha speso 12 milioni e però sono rispuntate subito le alghe, sì, e il fondale blu si è staccato letteralmente con Trump, che accusava, diceva: no, in realtà sono stati dei vandali che anche attraverso delle lame hanno inciso il fondo del... della piscina e quindi...
1: Però anche questo è un caso abbastanza divertente. Ci sono i giornalisti della BBC che sono lì davanti a dire: qua è tutto verde, è tutto verde, invece non, cioè tutto blu, invece non è vero, era palesemente verde. E andiamo avanti con la musica. Belle e Sebastian, Get Me Away From Here, I'm Dying.

0: Me Away From Here, I'm Dying. Come non quotare Belle Sebastian in questo brano.
1: Comunque io sono d'accordo che la Casa Bianca abbia bisogno di una sala ricevimenti più grande, però c'è modo e modo di, non è la priorità assoluta del paese, come ripete Trump. Ho visto anche i progetti, sembra un mix tra il Partenone e sì, la casa di Pietro Savastano,
0: il castello delle cerimonie. A caso le colombe che spiccano il volo a un certo punto, e poi è completo.
1: No, dicevo, giornata per quanto riguarda gli Stati Uniti particolari, perché poi ieri invece sul fronte serio Netanyahu ha detto no alla roadmap di 15 punti per il ritiro dell'IDF, ovvero dell'esercito israeliano, da Gaza, e il disarmo di Hamas, dicendo ci stanno facendo pressioni anche degli amici come gli Stati Uniti, ma noi facciamo ciò che riteniamo giusto per la nostra sicurezza. E Trump la settimana scorsa questo progetto l'aveva presentato in pompa magna, dicendo Hamas sarà disarmata e nel contempo poi Israele si ritirerà dalla striscia di Gaza. Non ha ancora risposto Trump a Netanyahu, mentre ieri, anzi due giorni fa, il figlio di Biden ha detto che il padre è sostanzialmente in fin di vita, e pensiamo che quando era due anni fa era ancora in corsa per diventare presidente, perché il tumore alla prostata che gli era stato diagnosticato ha provocato numerose metastasi, dice è sofferente mio padre, chiaramente la commozione è evidente, però ecco, continua. L'ultima volta che è stato visto in pubblico un paio di mesi fa, però la situazione è
0: magari
1: quella che è.
0: Si spera che anche con questa, insomma, dichiarata situazione si smettano di fare anche battute alla Casa Bianca, come si continua a fare su Sleeping Joe, comunque su battute non proprio carine.
1: Tu mi vuoi dire che Donaldo manca di tatto?
0: No, sì, spero, oddio, non credo che abbia l'empatia necessaria per smetterla, magari anche nonostante, insomma, questi aggiornamenti, però è un augurio, insomma, si spera che possa cessare almeno questo tipo di umorismo alla Casa Bianca. Noi andiamo avanti con la musica, i Tool con Stinkfist.

0: su Radio Rock alle 9:24. La cosa sicuramente più commentata nel weekend in Italia per distacco sono stati i video di Rita De Crescenzo. Credo conosciate tutti Rita De Crescenzo. Come la possiamo definire? TikTok, controversa TikToker.
1: Guarda, non trovo una definizione adeguata. Però insomma, ogni tanto insomma, è uscito fuori anche per casi di cronaca. Insomma, era stata insomma, spesso esce fuori insomma il nome di questa persona.
0: Allora, all'inizio la notorietà era arrivata per il caso Roccaraso, quando invitava le persone, soprattutto i suoi follower napoletani, ad andare in questa località abruzzese. Ma che è successo? Che negli ultimi giorni ha pubblicato video con in mano un cucciolo di scimmia, un cercopiteco verde, ma proprio piccolo piccolo,
1: minuscolo.
0: Lo teneva in braccio come se fosse un bambino, col vestitino rosa, col pannolino, e ha detto: l'ho acquistata ieri qua in Egitto, perché ho scoperto che lei ha una casa a Sharm el Sheikh. Lo ha detto: resterà qua a casa mia, non so se è femminuccio o maschietto perché il pannolino non gliel'ho tolto, resta con me, lo tratto come un figlioletto, gli ho comprato il peluche, eccetera. E continuava a dire che si può fare in Egitto questa cosa.
1: Assolutamente no.
0: Poi ha cambiato versione dicendo: c'erano delle persone che stava in una scatola, mi ha fatto tenerezza, io amo gli animali, l'ho preso, resterà qua a casa mia. E lo trattava come fosse un bambino. Ora ci sono 100.000 cose sbagliate. Uno, l'umanizzazione di un cucciolo di animale. Due, un cucciolo strappato alla mamma.
1: Allora, tendenzialmente è illegale anche in Egitto, questa cosa è bracconaggio.
0: Certo.
1: E generalmente per strappare un cucciolo così piccolo a una madre, o la madre è stata uccisa o è stata comunque ferita gravemente. Sono animali che hanno bisogno di una socializzazione particolare, devono crescere con una madre e con un gruppo, perché se non sono socializzati, essendo animali selvatici, poi da adulti sono anche pericolosi, sia da un punto di vista di malattie che possono portare, ma anche da un punto di vista di aggressività. Quindi insomma è una follia sotto tutti i punti di vista.
0: Un cucciolo al limite, se non ha la mamma, viene trattato da personale esperto che sa curare gli animali e non dalla prima che passa.
1: Anche perché adesso questo video è diventato virale, adesso non so come se le autorità poi interverranno in Egitto, perché non si può tenere, quindi è proprio illegale.
0: C'è stata una segnalazione all'ambasciata italiana in Egitto, anzi più d'una, poi si sono attivati perché lei continua a dire: no, rimane qui. Qui con me, gli ho comprato il biberon, il pannone, però non è un umano.
1: Non è un umano.
0: Un cucciolo di scimmia non ha i bisogni che ha un essere umano.
1: Potrebbe essere anche troppo tardi adesso, se gliela togliesse, potrebbe essere anche troppo tardi reintrodurla in natura, perché comunque non bisogna vedere se si può recuperare o no.
0: Ma tra l'altro lei dovrà tornare in Italia per... Che fine fa
1: lei
0: sta scimmia?
1: In questo video dice che lo lascia poi a casa a Sharm el Sheikh, come non so se abbia delle persone che poi si occupano della casa a cui lasciarle, ma comunque non è un gatto che può rimanere lì, cioè è un animale che ha bisogno di non può restare in casa.
0: Voi direte,
1: è un animale selvatico, quindi insomma
0: serve parlarne? Beh, se succedono queste cose sì, in realtà, per far capire, no?
1: La mia paura è sempre che poi alla fine è più poi lo spirito di emulazione che la presa di coscienza del fatto della gravità del fatto in sé.
0: C'è stata una shitstorm enorme, giustamente.
1: Non lo so come vi ponete di fronte a queste situazioni. Noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con Pennywise All Along, torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Summer Edition.
12: On Radio Rock.
13: Le 9.32 di questo lunedì mattina, entriamo nell'ultima porzione del Rock Show Summer Edition. Poi arriverà alle 10 Tatiana Fabrizio con Gagarin e ripartiamo dalla musica dei Clash.
12: Radio Rock, back in time.

0: Yard Act con Redeemer, anche questa è una novità che se vi piace potete votare sul nostro sito radiorock.it, ma non si vive di solo novità perché potete consultare il sito, ascoltare Radio Rock ma anche guardarla.
1: Eh sì, Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.

0: Linkin Park alle 9:43. Velocemente, aprendo anche i giornali, oggi si parla pure della scomparsa di Massimiliano Cencelli a 90 anni. Chi è Cencelli? Perché era famoso ed è entrato anche nel vocabolario italiano l'autore del famoso manuale Cencelli, che non è mai stato un manuale
1: stampato fisico,
0: ma era sostanzialmente dei fogli scritti proprio da lui, che è stato sempre solo un funzionario della Democrazia Cristiana, mai in Parlamento, però aveva redatto quello che era una sorta di algoritmo, se vogliamo, ovvero l'assegnazione dei ruoli politici e governativi in base all'importanza. Che ne so, vi faccio un esempio: se a una corrente do il Ministero della Giustizia, l'altra corrente deve avere almeno due sottosegretariati. È proprio la politica, quella di una volta, fatta di equilibrismi, però
1: della Democrazia Cristiana,
0: impurezza, Democrazia Cristiana e impurezza. E lui ha redatto queste 8 o 9 pagine di fogli, non sono mai stati stampati, che ancora tutt'oggi vengono utilizzati, prima per le correnti della Democrazia Cristiana, poi in realtà per il governo, per capire quanti ministeri te devo dare. Allora aspetta che ci pensa Cencelli. Cencelli ha detto che 2 ministeri valgono, che ne so, questo ruolo qua e questo ruolo là. E addirittura si diceva che il premier uscente della Democrazia Cristiana non poteva fare nessun altro ruolo se non il ministro degli esteri nella volta successiva, perché era un ruolo importante, ma non toglieva così tanto peso specifico al nuovo premier. Insomma, era proprio
1: per antonomasia si utilizza ancora, direi, il manuale Cencelli quando vuoi indicare, insomma, una situazione in cui c'è un perfetto equilibrio, dove si è cercato comunque di essere il più possibile
0: il funzionario di partito puro. Mentre altra scomparsa, questa per lo sport, leggevo un commosso ricordo di Enrico Mentana per Livio Berruti, 87 anni, campione olimpico sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, il primo uomo europeo a battere i nordamericani sui 200 metri con record del mondo, 21enne all'epoca, studente universitario, vinse con gli occhiali da sole e fu clamorosa come impresa. Poi arrivò Mennea nel 1980, però incredibile, tra l'altro curiosità questa qui, perché all'epoca, durante le Olimpiadi di Roma, divenne famoso il flirt con Vilma Rudolph, che era l'americana che correva sui 200 metri, che si era infatuata di Berruti e quindi andava in giro per il villaggio olimpico mano nella mano. E poi anni dopo disse Berruti: ho scoperto che Cassius Clay, ovvero Muhammad Ali, in quell'Olimpiade ci provava con lei. Ah! Ho rischiato la vita e non lo sapevo.
1: Quindi ha rischiato di essere brutalmente picchiato. A noi andiamo avanti con i Puddle of Mud, Blurry.

0: Puddle of Mud. Ci scrivono: ieri ho compiuto 44 anni. Con i Puddle of Mud mi avete fatto tornare ragazzino in un secondo. Buona giornata, Rockers. Buona giornata a te e ancora tanti auguri.
1: E ole ole ole, festeggia.
0: Ma sei un ragazzino, questa è la verità.
1: Allora, sai che questa è la Elvis Week?
0: No, non lo sapevo.
1: La più grande celebrazione annuale al mondo per Elvis Presley, dedicata alla vita, alla musica, alle opere, eredità, tutto quello che volete, perché Elvis morì il 16 agosto 77, quindi è tutta una settimana dedicata a lui, e ci sarà anche una grande asta su Katawiki dedicata ai cimeli di Elvis, che però vedevo sembrano cimeli di serie B
0: minori.
1: Allora,
0: quando penso a Elvis penso sempre a Gallo Cedrone, a
1: sì,
0: Verdone,
1: papà.
0: Quando si spaccia per il figlio di Elvis Presley, ma questa è una perversione tutta mia.
1: Allora, a guidare la vendita, quindi l'oggetto maggiormente di valore, è un libro, una copia di Letters of Elena Royerick, un'opera donatagli dal guru consigliere spirituale Larry Geller.
0: Cioè, è un libro che hanno appioppato a Elvis.
1: Il consigliere spirituale di Elvis,
0: spirituale, okay.
1: Stimato tra i 14 e i 16 mila euro, il volume contiene annotazioni manoscritte sulla spiritualità di Elvis.
0: Che è fin qui.
1: Vabbè, ci è siamo. Una roba. Okay. Poi una sciarpa indossata da Elvis durante un concerto, tirata addosso al trombettista della sua band, perché il trombettista Walt Johnson aveva sbagliato una nota. Elvis rosicò e gliela tirò addosso. E c'è scritto:
0: carino,
1: è ancora piena di sudore e trucco di Elvis.
0: Ma adesso, con tutto l'affetto e la stima, Elvis Presley, però
1: vabbè,
0: è una sciarpa sudata.
1: È una sciarpa comunque dal 77 oggi. No, che c'è rimasto del
0: sudore?
1: C'è
0: un ecosistema, cioè tutto, cioè, a sé stante.
1: Poi,
0: però andiamo avanti, che mai sono io non comprendo.
1: Una raccolta di contratti originali dei tour di Elvis con la firma di Elvis Presley, messi a 2200
0: euro. Cioè, hanno raschiato proprio il fondo del
1: barile. Sono collezioni Elvis, che mi compro il contratto per una residency al Lago Tao del 74. Sì, posso andarne orgoglioso, però
0: la sagra del carciofo a Memphis. Non so,
1: cioè,
0: sai, mi ingolosisce poco questo materiale.
1: È la lettera di malleva, sì, di Elvis per... Che no, perché io, se sei
0: no,
1: un appassionato,
0: c'è pure un fazzoletto con cui si è tirato al nell'estate, sì, non lo so.
1: Si tratta di oggetti che hanno accompagnato la vita di Elvis negli ultimi anni, il dietro le quinte. Sono oggetti molto preziosi, dice la curatrice dell'asta.
0: Grazie, che ti devo dire? Abbiamo preso le ultime quattro schifezze che abbiamo trovato per appiopparvele. Non lo so, ci riflettiamo,
1: sentiamo
0: tutti insieme.
1: Elvis.
0: Cioè, a questo punto sentiamo il grande Elvis. You ain't

0: Dog Elvis Presley. Stavamo parlando di questa raccolta di pregevoli cimeli. Io ringrazio Maurizio perché ci ha fatto rivivere la scena più bella di Gallo Cedrone.
1: Ma se vedo occhio nudo che c'è che incazzo.
0: Sì, esatto. Quel pezzo mi farà ridere per sempre. Ma ancora,
2: ma non è che per caso c'hanno ancora i dappi per orecchie per dormire la notte di Elvis?
0: Sì, sì.
2: Chiedo,
0: se dai tempo, secondo me rimediano anche
3: qualcosa,
0: quelli
3: provano
0: per fare un po' di cassa. Ma a questo punto, Fuffo, direi che siamo giunti al termine di questa puntata di Rock Show Summer Edition.
3: Sì, è già arrivata Tatiana Fabrizio che vi terrà compagnia per tutta la settimana solsoletta, poi tornerà financo il Marco Muscherà
0: più forte di prima. Noi lo attendiamo con ansia. A domani, buon lunedì.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Gagarin, mi ricevi?
13: Forte e chiaro.
12: Accensione motori.
13: 3, 2, 1.
12: Decollo.
0: Questo è Gagarin
1: on Radio Rock.
14: E buongiorno, bentrovati, ringraziamo Fuffo e Nicola che vi tengono compagnia per il Rock Show per tutto questo mese. Intanto oggi giornata speciale perché l'eclissi sta monopolizzando ovviamente l'informazione, ma questa notte è la notte di San Lorenzo, quindi ci saranno le stelle cadenti, non solo questa notte ma anche i giorni successivi, quindi insomma, gagaristi a noi.
1: Radio Rock, back in time.

Cesar Junior nell'alta rotazione di Radio Rock e in uscita il 28 agosto il nuovo album. Oggi cominciamo con un brano dei Genesis che ci richiedeva Tony, che ci ascolta come sempre da Pomezia e quindi diceva: visto che è la settimana di Ferragosto, possiamo magari ascoltare qualcosa che non ascoltiamo quasi mai, ovvero anche questa First of Fifth dei Genesis, che vi regaliamo questa mattina, un po' lunga, ma insomma va bene così.

Genesis, come da vostra proposta, insomma, arrivano tanti messaggi entusiasti di questa canzone che non passiamo quasi mai ovviamente qui su Radio Rock. Mamma mia, oggi più da brividi del solito, buona musica. Ciao Paolo, leggiamo questo e basta, però insomma siamo contenti di avervi fatto felici oggi in questa giornata di lunedì 10 di agosto. Non si ripeterà mai più, no scherzo, però non si ripeterà così spesso, quindi insomma siete contenti e tenetevi questa contentezza per un po'. Invece parliamo di questa aria fresca che c'è possibile utilizzare, l'aria condizionata cosiddetta, che non è stata in realtà inventata per raffrescare le persone. Sapete chi ha inventato l'aria condizionata? Probabilmente no. Un'invenzione insomma molto controversa, visto che da una parte ci sta salvando la vita, dall'altra è un circolo vizioso, perché ovviamente questo aumento delle temperature, ondate di calore, fa crescere l'uso dei condizionatori, che però insomma non sono così buoni, quindi i consumi di energia elettrica salgono, aumentano le emissioni di gas serra che surriscaldano ulteriormente il pianeta. Bisognerebbe pensare a delle soluzioni alternative sostenibili possibili, quindi anche insomma ridurre l'impatto dei climatizzatori. Ma chi ha inventato i climatizzatori in pochi lo sanno, perché la storia del condizionatore moderno inizia oltre un secolo fa per risolvere un problema che non aveva nulla a che fare con il nostro sudore, bensì con una tipografia di New York. I continui sbalzi di umidità e temperatura stagionali stavano causando diversi problemi. La carta raggrinziva continuamente a causa appunto dell'umidità e gli inchiostri non si asciugavano in modo corretto. Quindi per risolvere questa situazione l'azienda si affidò a un giovane ingegnere 25enne fresco di laurea che si chiamava Willis Evelyn Carrier, che insomma a lui venne affidato questo compito di trovare un modo per controllare l'umidità dell'aria all'interno di questo edificio. E si narra appunto che l'ispirazione fosse arrivata all'ingegnere osservando la natura e la realtà intorno a noi in un momento di attesa. Quindi si trovava sulla banchina di una stazione ferroviaria a Pittsburgh in mezzo alla nebbia quando ebbe questo lampo di genio, cioè capì che facendo passare l'aria attraverso l'acqua avrebbe potuto asciugarla, riuscendo così a creare aria con una quantità specifica di umidità controllata. E così era il 17 luglio 1902 quando completa questo progetto, installa all'interno di questa tipografia il primo impianto di climatizzazione moderno al mondo. Quindi ora sapete, nonostante tutto, chi ringraziare. Non sappiamo se ringraziare oppure no, ma insomma

Hamilton. Abbiamo invece detto di dedicare un pensiero a Francesco Guccini, insomma una canzone al giorno per un po' di tempo. L'hanno ricordato tutti citando diverse canzoni preferite, da Autogrill alla Locomotiva. Ascolteremo magari adesso Autogrill. Ma pochi sanno anche che la formazione di Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni, non è cominciata dalla musica ma dai fumetti, perché Francesco Guccini ha fatto anche un cartone animato per Carosello. Non so se tutti sanno questo, che era appassionato lettore delle strisce del Corriere dei Piccoli e delle storie di Paperino & Co. scritte e insomma disegnate da Carl Barks, e crescendo iniziò addirittura a sceneggiarle lui stesso, lavorando appunto con alcuni tra i più influenti fumettisti italiani dello scorso secolo. Ricordate anche che collaborò a Storie dello Spazio Profondo con Guido Buzzelli, creò Giuseppe Rossi, impiegato italiano dogmatico e sprovvisto di coscienza di classe, una versione gucciniana del ragionier Ugo Fantozzi, e arrivò addirittura a sceneggiare un breve cartone animato per Carosello, la storia di Salomone Pirata Paccioccone. Una passione, quella per i fumetti, che Guccini insomma aveva coltivato per tutta la vita, tanto che nella sua casa di Pavana sull'Appennino c'erano quasi più fumetti che dischi, pensate. E quindi oggi lo ricordiamo anche come fumettista. Questa si chiama Autogrill.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
13: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Aerosmith.
13: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

si tratta della novità di Dead on Fleet. Dopo Play Your Games condividono questa seconda anticipazione del prossimo album in uscita il 9 ottobre. Dunque, parlavamo prima di condizionatore, adesso parliamo però di incendi, perché l'estate è anche un momento in cui c'è una diffusione di incendi. Hanno trovato il modo per prevenirli grazie alle capre, cioè le capre possono aiutarci, possono aiutare a prevenire gli incendi semplicemente facendo ciò che sanno fare meglio, ovviamente brucare, perché loro mangiano erba secca, rovi, arbusti spinosi che molti altri animali evitano, e riducono così la quantità di vegetazione facilmente infiammabile, e in questo modo contribuiscono a creare le fasce tagliafuoco, quindi aree pulite che possono rallentare la propagazione delle fiamme. Quindi questa tecnica rientra nell'agroforestazione, un modello che integra allevamento e gestione dei boschi, e in Spagna viene utilizzata nelle zone più esposte agli incendi, quindi anche nelle parti intorno a Madrid, intorno alla Galizia. E secondo appunto il Centro Tecnologico Forestale della Catalogna, il pascolo controllato è particolarmente efficace nei territori di confine tra i campi e foreste, dove il fuoco può trovare una continuità di materiale combustibile. Non lavorano soltanto le capre, in alcune aree spagnole vengono impiegate anche delle vacche, in particolare quelle piccole e agili, che sono capaci di raggiungere dei terreni scoscesi. E progetti simili sembra siano anche attivi in California e anche in Italia, nel Lecchese, dove alcuni terreni comunali sono stati affidati a dei pastori proprio per ripulirli dagli arbusti secchi. Quindi mi sembra insomma un modo giusto per prevenire gli incendi. Ogni tanto ci sono anche belle notizie che vengono dal mondo. Blackstone Cherry.

Dunque, vediamo un po' di vostri messaggi, i vostri commenti, 3899-106-600. Allora, qualcuno dice le capre vengono usate anche nel montaggio di mensole, quadri o armadi a muro, come brucano loro, nessuno mai. Va bene, intendeva come bucano. Invece qualcuno scrive che riguardante le passate interviste a Guccini, in particolare una delle ultime ospitate da Fazio, aveva affermato che la sua grande passione è sempre stata la scrittura, tant'è che il suo primo lavoro fu da giornalista e poi a fine carriera ha scritto ben 23 libri in confronto ai 14 dischi. Ancora invece, 3899-106-600, qualcuno ci scrive: siamo appena tornati dall'Inghilterra, dove a fine luglio abbiamo assistito a un concerto di Nick Cave, e potresti mettere una sua canzone? Un saluto Roberta e Chantal da Amsterdam, ovviamente sì.

tutti parlano di, io non l'ho mai visto dal vivo, pensate, tutti parlano di esperienza mistica incredibile e sono molto curiosa, prima o poi anche io riuscirò a vederlo dal vivo. Invece si parla in questi giorni, avevamo già accennato nei giorni scorsi, di boom dei CD, un ritorno, e se sembra che questo sia accompagnato anche ad un ascolto più lento della musica che aspettavamo da tempo. 16 milioni e 300 mila è il numero dei CD venduti nella prima metà del 2026, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E la notizia è che ad acquistarli non solo sono i millennial, addirittura boomer nostalgici. Basti pensare che a trainare il nuovo boom, l'avevamo detto, è il K-pop, genere di musica diciamo leggera, ecco, così, dalla Corea, che ha conquistato il mondo. Ma come è successo che il CD, dato per morto da almeno un decennio, è tornato ad essere il prodotto che cresce più velocemente nell'intera industria dei prodotti musicali su supporto fisico? Da un lato sembra ci sia appunto l'effetto TikTok, cioè i social media hanno rispolverato brani di anni e anni fa, trasformandoli in tormentoni virali con effetti a cascata sulle abitudini di ascolto e sugli acquisti, ma quello che si registra è soprattutto un desiderio di rallentare, cioè di smettere di scrollare da un video all'altro e concentrando invece tutta la propria attenzione su un album alla volta, da ascoltare per intero con calma, magari insieme a un amico, un compagno, una compagna. Il problema, avverte appunto questo articolo che parla dell'argomento, sarà capire se le già saccheggiate soffitte e cantine sapranno restituire a questo tempo anche i lettori per ascoltare i CD, che anche quelli stanno scomparendo. Però sembra una bella notizia, visto che negli ultimi anni si parlava soprattutto appunto di musica ascoltata per singoli, per canzoni, non più dischi interi, quindi sembra che ci sia speranza anche da questo punto di vista. Oggi 10 agosto, voglio restituirvi un po' di speranza nel mondo.

Intanto qualcuno ci scrive: rimpianga ancora il mio lettore CD portatile Sony, color verde acido, anti-shock, da portare rigorosamente nello zaino. Bello, bello. Secondo me adesso ci sarà un grande boom di quei lettori portatili. Io non... ormai non fanno più neanche i computer con il lettore dei CD. Incredibile. Io non saprei dove ascoltarli. Lo dico con grande tristezza, però alla fine è così. Arrivano i Nirvana, arriviamo alla fine della prima ora insieme per questo lunedì 10 di agosto.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Cemi.

0: 4, stiamo per celebrare le 11:11. Marco non ci potrà fermare, poi tornerà la settimana prossima, ma fino alla settimana prossima siamo liberi di pregare l'universo, perché l'universo sta lavorando per noi, cari amici. Dunque, stavamo parlando di di lettori CD. Ho visto su Vinted che ci sono e costano anche poco, tipo 20 euro, una cosa del genere.
1: Buongiorno, a proposito Salve. Di quello che stavate parlando, mio figlio ha ripristinato il mio lettore CD portatile, con cui ascolta i CD sempre miei, qualcosa suo sicuramente. E in più anche il Walkman, ne ha comprato uno su Amazon per poter poi invertire le cassette in CD.
0: Sì.
1: Perché adesso non è... neanche nei computer si possono più ascoltare CD, devi comprare un lettore esterno e niente, quindi o è antico lui o le cose rivanno di moda.
0: Stanno riandando di moda, ne stavamo parlando.
2: Tatiana.
0: Salve.
2: Purtroppo Marco è miscredente, non si merita nulla.
0: Lo so.
2: Lui non pensa che il tatianismo sia importante, lui pensa che sia uno scherzo, ma il tatianismo è una delle robe più importanti del mondo. Il tatianismo muove il mondo.
0: Bravo. Ciao. Grazie. Dunque, notizia importantissima. Dopo un periodo relativamente lontano dai palchi, seguito insomma dalla pubblicazione e del tour, i Fountains DC sono tornati a esibirsi dal vivo. Non erano comunque rimasti inattivi perché hanno partecipato a diversi progetti, la colonna sonora di Peaky Blinders, la compilation benefica che ascolteremo tra poco di War Child, ovvero Help. E alla fine di luglio il gruppo aveva inoltre preso parte all'ultima session della BBC degli storici studi, tornando appunto ad eseguire dei brani per la prima volta, e tornano sul palco e hanno comunque rilasciato appunto nuove canzoni, quindi siamo molto contenti, sono tornati con questi due nuovi brani. Potete trovare anche i video su YouTube, per esempio, e quindi andate a vederli se vi interessa. Anzi, sentiamo un pezzettino insieme magari di qualcosa, poi vediamo un po' che cosa ci riserveranno, se pubblicheranno del materiale naturalmente oppure no. Vediamo un po'.

posso dire che già mi piace così, ascoltata insieme a voi, inedita. Mi piace questa nuova canzone. Ascoltiamo qualcosa già dal disco. E speriamo che torneranno presto anche con nuovo materiale.

0: tanti messaggi di ascoltatori che hanno il lettore CD. Qualcuno scrive non l'ho mai abbandonato addirittura, e qualcuno invece dice ho a casa un vecchio stereo anni 90 con cui fino a poco tempo fa ascoltavo anche le audiocassette. Un giorno la cassetta si è incastrata, non riesco più a estrarla, dove posso andare? Aiutatemi. Intanto di che città sei? Chiediamo ai nostri ascoltatori se possono aiutarti, se sanno suggerirti qualcosa. Io sinceramente no, non so cosa dirti.
1: Buongiorno Radio Ruccani.
0: Salve.
1: Andando tutti quanti al mare.
0: Beati voi.
1: E stiamo attraversando in questo momento l'Emilia Romagna,
0: sì.
1: E mi veniva in mente Emilia Paranoica. Perché no? Perché no?
0: Perché no? Ok, te la regaliamo giusto perché stai andando al mare, non vogliamo rovinarti questa meravigliosa gita. Beato te.

Emilia Paranoica, ci propongono anche Ragga Emilia dei Vallanzasca. Vediamo magari ovviamente il dopo il break delle ore 11:30. Ancora gente che ha il lettore Philips 210 nero dal 1989, perfettamente funzionante, incredibile. Abbiamo trovato subito il contatto per aggiustare lo stereo al nostro amico. Che bello, mamma mia, meno male. Vedi? Si fa comunità qui su Radio Rock. Arrivano Band of Horses, poi il break delle 11:30.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Gagarin,
3: una trasmissione spaziale on Radio
4: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Scorpions. Radio Rock, back in time.

Wide nell'altra redazione Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Parlavamo prima di cassettine, lettori CD. Qualcuno ci scrive appunto che è cresciuto a cassettine, testimone attivo della transizione verso il CD. 6 anni fa, quando comprai la mia prima casa, come arredamento voglio uno stereo con lettore CD, consono alle mie finanze per sfruttare le centinaia di CD che ho e che continuo a comprare. Sono un cultore del CD a sfavore del vinile, il quale ritengo notevolmente inferiore nelle qualità tecniche. Vedi, abbiamo scoperto che ci sono un sacco di ascoltatori affezionati ai CD. Noi abbiamo una stanza qui piena stracolma di CD, che è la stanza più bella probabilmente di Radio Rock, dove tutti vengono a farsi i selfie. Invece parliamo di ristampe, a proposito di non so se lo ristamperanno anche in CD, ma Freak Out compie 60 anni, debutto di Frank Zappa delle Mothers of Invention, che torna con questa monumentale edizione celebrativa che avrà 105 tracce tra materiale inedito, demo, registrazioni dal vivo, mix restaurati e una nuova versione. Pubblicato il 27 giugno del 1966, fu uno dei primi doppi album della storia del rock e soprattutto la prima folgorante dimostrazione dell'universo musicale di Frank Zappa, che insomma spazia tra tantissimi generi, collage sonori, satira, elettronica, jazz, rhythm and blues, avanguardia, che cosa altro vogliamo dire? Comunque ascoltiamo qualcosa.

0: is right, and if a million more agree, there ain't no great society as it applies to you and me.
1: Comunque sì, anche in CD verrà ristampato per i 60 anni. Intanto si parla di Elastica, non so se vi ricordate la band, un messaggio sui social in cui scrivono "vi siamo mancati", e quindi in una stagione, diciamo, musicale segnata dal ritorno di molte band, anche simbolo del Britpop degli anni 90, dai Blur ai Pulp fino agli Oasis addirittura, mancava ancora all'appello uno dei nomi sicuramente più singolari della scena britannica di quell'epoca, le Elastica, che tornano a 25 anni dallo scioglimento, o almeno hanno rotto il silenzio, poi non sappiamo se sono pronti per tornare. Il primo segnale è arrivato appunto venerdì 31 luglio dal profilo Instagram ufficiale del gruppo, che è comparso uno scatto dell'epoca accompagnato appunto da questo messaggio in cui si diceva "vi siamo mancati, siamo stati impegnati dietro le quinte ma siamo tornati, tenete gli occhi aperti, ci sono cose entusiasmanti in cantiere". Incredibile.

0: bella, questa canzone è invecchiata benissimo.
1: Grandi elastica.
0: Mamma mia. Invece parliamo di un altro ritorno, quello di Neil Young, che ha annunciato appunto un nuovo album realizzato in arrivo il 18 di settembre. Questo è il primo singolo, si chiama Second Song. Un po' lungo, non so se l'ascolteremo tutto, vediamo un po'.

con Chrome Hearts, appunto molto lungo, ma il nuovo album uscirà il 18 settembre e sembra che sia insomma in gran parte acustico. Detto questo, saluto il nostro amico Molly, sempre all'ascolto di Radio Rock, che ama Neil Young. Saluto anche chi ci manda la foto che si sta gustando un matcha al cocco. Posso dirti, non male, vedi che il tadianismo sta facendo proseliti. Io ne ho a quantità industriali, buonissimo col ghiaccio, questo là, io ho latte di cocco anch'io al matcha, che le scorte, ringrazio il nostro ascoltatore Luigi, me le ha fornite lui. Ho tutta l'estate coperta dal matcha al cocco, buonissimo, grazie, bene, ben trovato anche a te. Dunque, arriviamo al break delle 12 insieme al Duca Bianco. Non so se anche voi avete questa mania in questa estate, ma io mi sto rivedendo tutti i film di Nolan. Ho cominciato dal primo debutto, Following, bellissimo, trovate su Amazon Prime. Ieri invece ho visto The Prestige, capolavoro assoluto, dove c'è appunto anche il nostro amico David Bowie nel cast, e quindi veramente bellissimo, bellissimo vederlo anche nei panni dell'attore che fa Nikola Tesla, poi bellissimo, stupendo, meraviglioso. Passa anche tu l'estate con Nolan Airlines.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: State ascoltando
4: Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i news perché Marco, anche da lontano, cerca di gestire la nostra playlist. Incredibile.
4: Radio.

le potete votare sul sito radiorock.it. Ultima ora insieme con Gagarin, saremo insieme da soli per tutta la settimana, anche se Marco si fa sentire con la nostra playlist, c'erano i Muse e qualcuno mi ha detto proprio stanotte volevo sentire questa canzone, incredibile. Allora, invece, voglio dedicare quest'ultima ora ad un sondaggio, perché è uscita la classifica secondo Ultimate Classic Rock dei 15 migliori cantanti della New Wave. La New Wave, come sapete, ha visto alternarsi al microfono alcuni dei cantanti più originali e anche riconoscibili, se vogliamo, della storia della musica. E partendo da questa considerazione, hanno stilato questa classifica di quelle che sono ritenute le migliori voci di quella stagione. Quindi un genere e le voci migliori. Fateci sapere quali sono le vostre. Il risultato ovviamente è molto soggettivo e farà inevitabilmente discutere. In questa classifica che hanno compilato loro hanno messo al primo posto, ma sono abbastanza d'accordo, Robert Smith dei Cure. Vediamo se indovinate qualcun altro di questa classifica e se invece volete citarne altri a vostro gusto personale. Diciamo che il genere è stato popolato sia da frontman che da frontwoman, dalla personalità molto marcata, considerando anche la natura eclettica e multiforme della sua storia. Quindi, come appunto racconta il magazine, il termine New Wave cominciò a essere utilizzato, diciamo, alla fine degli anni 70 per indicare una musica nata dall'esperienza del punk ma orientata verso forme più pop e anche commercialmente più accessibili, paradossalmente. Negli anni 80 però si è trasformata in un'etichetta molto più ampia, perché è stata applicata praticamente a qualsiasi artista il cui suono risultasse, insomma, cioè, difficile da classificare New Wave. Quindi, che ne so, Police, fusione tra reggae e rock, difficile da classificare, New Wave. Sintetizzatori, Duran Duran, New Wave. Insomma, un po' tutto, quindi è molto complicato definire i confini sonori di questo genere. Però vediamo se ci riusciamo, facendo anche noi la classifica dei migliori cantanti New Wave secondo voi, cominciando appunto da Rob Smith.

Dave Smith, numero uno di questa classifica di cui stiamo parlando, di Ultimate Classic Rock, classifica di 15 migliori cantanti della New Wave, secondo loro, ma stiamo appunto prendendo anche le vostre proposte. Il criterio principale con cui loro hanno fatto questa classifica è stato soprattutto uno: quanto ciascuna di queste voci abbia contribuito a plasmare in modo decisivo il suono della New Wave. Quindi ovviamente questo è il principio, però noi possiamo fare la nostra, eh? Sicuramente la classifica premia anche l'impatto culturale, le qualità vocali, ma anche la presenza scenica. Al primo posto c'era appunto Robert Smith, e poi vediamo se ne indovinate altri, ma leggo qualche messaggio arrivato al 3899 106 600. C'era qualcuno che diceva: secondo me la voce più bella degli anni 80 fino alla fine di questi nella New Wave era quella di Bono Vox, almeno fino al 1987. Citavano invece Susie and the Banshees, che sicuramente ci sono, c'è nella classifica al quindicesimo posto, che comunque, insomma, essendo tantissime le band prese in considerazione, anche il quindicesimo posto è come se fosse il primo, e quindi ci sta.

and the Banshees al quindicesimo posto di questa classifica. Stiamo parlando dei migliori cantanti della New Wave. Ora sono arrivati un sacco di messaggi, ma non so dirvi in realtà se ci sono o non ci sono. Cioè, diciamo che la New Wave, come avevamo detto in apertura di questo sondaggio, è un genere insomma molto vasto che prende la fine degli anni 70 e gli anni 80, quindi insomma si diciamo differenziava dal mainstream del periodo, ma non era caratterizzato da un sound specifico, quindi non è che possiamo dire questo sì, questo no. Possiamo forse identificare un momento temporale in cui il New Wave c'era, ma le origini stilistiche vengono da diversi generi. Possiamo andare dal punk rock alla musica elettronica, al reggae, al funk, alla disco. Cioè i generi sono insomma un po' diversi. Vediamo un po' però se state indovinando qualcosa in questo momento, compreso anche in questa classifica che è stata stilata appunto. Qualcuno vota Ian Curtis, e ancora senza nulla togliere a Robert Smith, Ian Curtis dovrebbe stare al primo posto. Poi ancora vostre proposte NGNT, non credo che possano rientrare. Qualcuno dice Peter Murphy, se i Bauhaus possono rientrare in questa categoria, non lo so, decidiamolo noi. E poi ancora Bono Vox, di nuovo avete citato in questo momento. Detto e ridetto, e qualcuno l'ho anche di nuovo citato, Sting per quanto riguarda i Police, che insomma sono in questa classifica esattamente al quarto posto, quindi insomma ci sono e li mettiamo.

dei migliori, delle migliori voci della New Wave. Abbiamo preso insomma una classifica che è stata stilata di 15 tra le migliori voci, ovviamente New Wave, però insomma stiamo arricchendo anche con le vostre proposte, insomma quelle che erano interpreti talentuosi, originali, eccentrici, con uno stile personale incredibile. Qualcuno appunto, anzi più di uno, citava i Joy Division e Ian Curtis, e quindi eccoli qua. Ancora Tears for Fears, avete citato Roxy Music.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: State ascoltando
6: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Ultima mezz'ora insieme, ovviamente, e naturalmente stiamo facendo un sondaggio e stiamo chiedendo al 3899 106 600 i vostri cantanti new wave preferiti.
6: Radio Rock, back in time.

pausa tra le novità di Radio Rock, Black Hall, questo è il brano del nuovo progetto molto figo, veramente molto figo, se volete votatelo sul sito radiorock.it. Stavamo parlando della New Wave e quindi le vostre canzoni, anzi no, i vostri cantanti preferiti della New Wave. Non è facile far capire quali sono le band che sono veramente dentro, ma insomma molti di voi stanno azzeccando. Questa sicuramente sì.

Che avevate citato al dodicesimo posto anche in questa classifica. Oggi stiamo parlando di questa classifica dei migliori cantanti della New Wave secondo voi. Stiamo parlando di, insomma, il modo in cui sanno stare sul palco, l'impatto culturale che hanno avuto, qualità vocali ma anche presenza scenica, quindi racchiudiamo sotto questa etichetta dei migliori cantanti di questa New Wave un po' queste caratteristiche. E diciamo che io sto andando un po' con Wikipedia per quanto riguarda le vostre proposte, per capire se sono dentro o fuori la classificazione di New Wave, anche se abbiamo parlato appunto anche del fatto che questo genere abbia dei confini enormi. Comunque qualcuno dice possiamo considerare anche Piero Pelù e i primi FIBA? Non lo so, sempre decidete voi, dico. Decidete voi cosa volete considerare in questo genere, poi vediamo un po' di cavarcela. Intanto avevamo accennato anche Dave Gunn e Depeche Mode e quindi arrivano. Intanto però volevo ricordarvi che le prossime due ore le passerete insieme a Jacopo Morroni al posto di Giuliano Leone. Per questa settimana troverete Soul Driver con Jacopo Morroni.

Depeche Mode. Qualcuno ci chiede se Marilyn Manson New Wave. Non credo proprio. Japan, qualcuno vota. Ma nessuno ha detto, io sono sconvolta da questo vostro comportamento di oggi. Nessuno ha citato David Byrne, non so perché, con i Talking Heads che ascolteremo tra pochissimo. Non lo so ragazzi, ma vi sentite bene? Va bene, detto questo, adesso ascolteremo tra poco ovviamente i Talking Heads con Psychic Killer. E poi stiamo quasi per salutarci, quindi ultimi due brani. Sicuramente chiuderemo con la nostra Debbie Harry dei Blondie al terzo posto di questa classifica dei migliori cantanti New Wave di tutti i tempi. Ma vediamo che cosa ascolteremo dopo i Talking Heads, dopo Psychic Killer.

appunto chiuderemo con Blondie, ma prima di salutarci arriva anche Elvis Costello, che appunto è considerato New Wave e che in questa classifica è finito al numero 8, quindi più o meno al centro di questa classifica, un personaggio definito da Onda Rock un rocker fuori tempo massimo, con un look da Buddy Holly e una rabbia acida nelle vene, con 30 anni di carriera all'insegna delle metamorfosi. Quindi è stato tutto ed è stato anche ovviamente New Wave, quindi lui all'ottavo posto di questa classifica tra i migliori cantanti New Wave di tutti.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Con Leone
1: on Radio Rock.
11: 13-3 minuti oggi al posto del leone vi beccate il ratto. Ci sono io questa settimana a tenervi compagnia fra le 12 e le 15, Jacopo Morroni. Staremo insieme per un paio d'ore in strane in settimana, così io che sono un individuo del weekend, e fra l'altro ore in cui per una volta in settimana magari non vi parlerò e ti dirò ancora con le bestie. Cercherò di fare un'egregia sostituzione, anche se poi capisco che quando il re leone è quello che vi aspettate e vi ritrovate un rattaccio come il sottoscritto, la differenza potrà farsi sentire. Tenterò di rimediare dal punto di vista musicale, iniziando dai Black Keys. Questa è Fever.

0: Fever per aprire insieme questo lunedì 10 di agosto. È strano dire lunedì per me qua in diretta, per me è sempre sabato o domenica. Jacopo Morroni in diretta con voi, vi terrò compagnia questa settimana, come già detto, fra le ore 13 e le 15. Poi torniamo al nostro regolare appuntamento del weekend. Fra l'altro che bella questa sigla, proprio col soletto di synth della bellissima Get Lucky dei Daft Punk. Bene, cosa facciamo oggi? Noi di solito qui in radio insieme parliamo di bestie, parliamo di bestiacci. Oggi invece faremo una cosa un pochino diversa, però approfitto di questa settimana così di buffering in cui vi sareste dovuti ritrovare il buon leone per parlare di una cosa di cui il weekend non parlo, perché parlo di bestie, ovvero parliamo un po' di musica. Qui che siamo alla radio del rock, prima ci ascoltiamo la novità degli Strokes e poi inizio con una mia selezioncina, le cose che in settimana sono andato a ripescare come un po' le mie canzoni per tanti versi fondanti. Ve ne parlo fra poco, prima gli Strokes.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Future di Strokes fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare sul sito www.radiorock.it, mentre qui al 3899106600 mi chiamate Biometallaro, secondo me è una delle definizioni più belle che vi abbiano mai dato, quindi la inserirò da oggi in poi in qualsiasi bio, considera tro fregato, sono un biometallaro, è chiaro, chiaramente quello che sono. Bene, 13 e 12 minuti in questa settimana peculiare in cui ci sentiamo fuori orario, ho deciso di parlare un po' di musica che appunto affrontiamo, ovviamente ascoltiamo tantissimo anche il sabato e la domenica, ma affrontiamo direttamente un pochino meno. E allora, in grandissimo ritardo, anche io devo necessariamente dire qualcosa della morte di Francesco Guccini, perché parliamo di uno dei grandi poeti. Io ci tengo a dire poeti quando si parla di personaggi come Guccini, come De André, in età moderna come Caparezza, perché oltre al fatto di essere musicisti, quasi tutti i loro testi potrebbero essere estrapolati dalla musica e letti in questa maniera. Qualche anno fa qualche libro di scuola, un pochino più progressista, mettiamola così, aveva effettivamente inserito Fabrizio De André fra i poeti del Novecento. Direi che Guccini può anch'esso starci a pieno pienissimo titolo, e quindi ci ascoltiamo un suo brano cantato dai Nomadi, fra l'altro nella versione del disco dei 40 anni, che a me piace molto come hanno arrangiato questo brano in questo esatto, questo specifico disco, brano fra l'altro dal strano destino editoriale censurato su tutta la radio pubblica perché è reputato blasfemo, ma passato invece con una sorta di colpo di reni di consapevolezza da Radio Vaticana, che ne aveva invece colto, se vogliamo, tutto il contrario. Dio è morto proprio perché nessuno ormai nella nostra società lo avverte più.
1: Ho visto

Nomadi nella versione del disco che commemora i loro 40 anni di carriera. Brano veramente incredibile questo, sia nel testo che devo dire anche nella resa. A me questo arrangiamento dei Nomadi, fra l'altro, piace molto più dell'originale, fra l'altro, dei Nomadi intendo sempre. Ed effettivamente, a parte, insomma, conosciamo il grande rapporto fra Guccini e i Nomadi, è un brano che un pochino ci colpisce tutti, perché scritto tantissimo tempo fa, ma che sembra essere la stessa identica.

cosa, cioè da quando siamo entrati in questa fase dell'umanità, eventualmente, evidentemente questa fase capitalistico, post-capitalistico, liberale, che ne pensiate bene o che ne pensiate male, per carità non è un discorso politico, ma indubbiamente sentiamo questo sentimento nelle auto prese a rate, diceva Guccini, che ad oggi sono le auto prese a leasing. Il senso è sempre quello, questa disillusione che ci viene da un mondo che sentiamo freddo, che sentiamo non più nostro. E devo dire che però il brano di dei Nomadi, Guccini, si conclude con una sorta di speranza, perché in quel che noi crediamo Dio è risorto, questa generazione che ha in mano il suo futuro e che invece evidentemente non ci è riuscita, perché parecchi anni dopo esce un altro brano che per me è uno dei brani più belli degli ultimi 30 anni della musica italiana, che però di Dio è morto ha conservato solo la disillusione.

0: Gatta Reticoli, i Meganoidi qui su Radio Rock. E mi scrivete al 3899106600. Ascoltiamo un paio di voi.
1: Carissimo, ben trovato, hai trovato una gran sorpresa.
0: Grazie.
1: Comprare il piano del leone, non sei un animale meno cattivo. Grazie, sei molto consapevo. Ascolta, a sto punto io un CSI forma e sostanza, cioè adesso
0: ci sta. L'abbiamo anche detto insieme, fra l'altro, quindi dobbiamo fare flick o flock.
2: Questa devo dirla. Zeta Reticoli è una delle canzoni, secondo me, più belle che hanno fatto i Meganoidi.
0: Ma la più bella.
2: I Meganoidi li sono andate a vedere circa 10 giorni fa in un comune dell'Astigiano vicino a me. E niente, arrivo lì con mio figlio e una coppia di amici, mi siedo a un tavolo, due signori gentili, no? Ci dicono, no, salite, mangiate pure. E la ragazza del mio amico comincia, io sono troppo giovane, dei Meganoidi non conosco tante canzoni, ha fatto due titoli. E io, innocentemente, dico, guarda, sono onesto, secondo me i Meganoidi, tolto quell'album lì, che non era neanche il loro genere, poi hanno cambiato, non si è più fidati nessuno, perché effettivamente sono rimasti un po' anonimi. Però quell'album lì, che se non era la King of Scars, adesso mi ricordo, era molto molto bello.
0: Sì, è vero,
2: c'era Super Record Principale, Zeta Reticoli, c'era Meganoidi contro Titan 3, c'era qualche canzone molto molto carina. Vabbè, chiudo il discorso, vado via in anticipo con mio figlio e il mio amico dopo un po' mi manda le foto di quelli che sono sul palco, che sono i Meganoidi. Ops, erano i due a fianco a me.
0: Ah, mamma mia, bellissimo, meraviglioso. Vabbè, ne capisco, neanche io li riconoscerei così, proprio a vista i Meganoidi, ti dico la verità, chiaramente. Beh, allora, Meganoidi sì, secondo me sono una band, insomma, che ha una produzione relativa, se vogliamo, nel senso che poi le cose divertenti sono molto divertenti, ma di roba del livello di Zeta Reticoli credo gliene sia uscita una soltanto. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di George Harrison, Got My Mind Set On You.

and set on you, George Harrison. Fra l'altro, individuo che dopo i Beatles ha fatto delle cose di una bellezza stratosferica, filato sostanzialmente da nessuno tranne gli amici suoi, Hare Krishna. Ma in ogni caso, veramente, cioè, vabbè, non è che devo dire io che All Things Must Pass è un qualcosa di incredibile, di bellissimo, di una sorta di capolavoro. Comunque, continuano ad arrivarmi messaggi al 3899106600. Fra poco torno da voi. Qualcuno mi dice: ripeti il titolo di questo brano perché l'hai detto benissimo. Cos'è? Una, non so se è una presa per il culo o un apprezzamento del mio inglese molto British. Got my mind and a new. Detto ciò, oggi continuo a parlare un pochino così, oggi mi metto al centro, che è una cosa che uno speaker non dovrebbe mai fare in realtà, però utilizzo, mettiamo, questa cosa per passare tanta musica, e quindi ho pensato di portarvi un pochino una playlist, non esclusivamente, ma fatta di molta musica che per me è stata fondante in qualche maniera. Sapete quelle canzoni che le sentite e vi restano, anche se poi non diventano le vostre canzoni preferite necessariamente, ma vi resta qualcosa che poi non vi abbandona mai? Ecco, è quello che è successo a me quando ho sentito questo riff che fra poco ascolterete voi. Vi annuncio, niente di particolarmente originale, ma avevo 15 anni e mi si è aperto il cuore.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima. Chase
10: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Stai ascoltando
13: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con le ore. On Radio Rock.
14: 13.34, lunedì 10 agosto, siete a spasso con il ratto. Questa settimana dalle 13 alle 15 al posto del grande Giuliano Leone ci sono io, Jacopo Morroni. Vi porto un paio d'ore dal lunedì al venerdì, poi riprendiamo il nostro classico appuntamento nel weekend. Di solito con me il weekend sentite parlare di bestie, oggi invece ci dedichiamo solo e semplicemente alla musica, iniziando da quella di Lou Reed. Questa è Vicious.
13: Radio Rock, back in time.

Peaches, Lou Reed, 13:37 minuti in questo istante. Vi ricordo che potete seguirci non solo in FM, ma da un po' di tempo anche in Visual Radio. Letteralmente siamo in TV in tutta Italia, canale 833 del digitale terrestre. Premete il tasto rosso dell'interattività una volta arrivati sull'833 e scegliete Radio Rock TV per vederci e ascoltarci letteralmente in tutta Italia, comodamente sul vostro televisore. Sono le 13:38, oggi parliamo insieme di musica e nello specifico voglio farvi un paio di domande. La prima è questa: io sono stato abbastanza fortunato musicalmente parlando, perché seppur da bambino non mi hanno propriamente istruito, mi hanno fatto sentire tante cose, e cose magari di non tutti i generi, alcuni li ho scoperti da solo, il rock in primis, però sicuramente cose di qualità. E allora quello che voglio chiedervi al 3899 106 e 600 sono le vostre canzoni dell'infanzia, nel senso quelle che ascoltavano mamma e papà e che di conseguenza avete ascoltato anche voi quando eravate piccini picciò. Brand new music right here.

0: Gold, Chelsea Wolf, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Allora, mi state scrivendo anche in tanti, continuate a farlo, e naturalmente se scrivete è più semplice quando arrivano tanti messaggi, ma fra poco arrivo anche alle note vocali più lunghe. Datevi solo un attimino di tempo. Insomma, vi ho chiesto quali sono, qual è la vostra musica dell'infanzia, inteso quando era abbastanza infanzia da che non sceglievate voi le canzoni, quelle che si ascoltavano in casa. Naturalmente è ovvio che è molto diversa a seconda della generazione a cui apparteniamo. Per esempio, qualcuno mi dice: i miei genitori ascoltavano papà Mario Merola e musica classica, e mia madre i Pooh. L'ascolto dei Pooh è stato utile, aggiunge Isabella. Mario Merola non troppo. Poi mi scrivete: i Vianella, il quartetto Cetra, che roba il quartetto Cetra, ragazzi, me lo sono rispolverato tutto la settimana scorsa. Oppure Modugno. Mi arriva anche un altro messaggio: emozione per Ziggy Stardust, beh, la miseriaccia. A metà degli anni 80 ho scoperto il rock ascoltando Money for Nothing dei Dire Straits. Il nastro era di mio fratello, e mi ricordo io che per ore e ore ascoltavo quel disco da solo nella cameretta. Da quel momento il rock non mi ha più abbandonato. Beh, questa però già la considererei, anche se precoce, una tua scelta musicale. Sentito un disco da tuo fratello, non era ciò che girava in casa, inteso proprio dalla generazione precedente. Mentre mi arriva un messaggio molto divertente, secondo me, che dice: in macchina mio padre aveva tutte le cassette di Lando Fiorini. Se non siete romani, andate su Spotify, andate a rivedere che cos'è. E stranamente Tiford Tillerman di Cat Stevens, che nulla ci azzecca. No, assolutamente, passavi da Una Roma non fa stupida stasera a Cat Stevens immediatamente. Invece, fra le canzoni della mia infanzia, quelle che io ricordo in maniera plastica, c'era un pochino un lato diciamo più pop italiano, che era rappresentato da mia madre, e un lato un pochino più internazionale, che era rappresentato dal papà. Ma stando io più tempo con mamma, una delle canzoni tipiche, proprio che per me rappresenta l'infanzia, è un brano di Daniele Silvestri, uno dei primi, da prima di essere un uomo, che faceva pressappoco così.
1: Io sapevo per informazione certa che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta, e la memoria per fortuna spesso è corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo: ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì, ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono: le donne sono tante, come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, ma là che adesso beato te potrai

dice: che palle, parli sempre di sta tizia. Ma fai qualcosa, almeno leggiti un giornale. Io sì li leggo, ma che vuoi, non c'è notizia. E non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore. Non si può vivere inchiodati ad una croce. Ma poi di muovermi alla fine non

YY10 Bordeaux. Daniele Silvestri, da prima di essere un uomo era l'anno 1995 che usciva questo meraviglioso disco contenente anche l'uomo col megafono, Le cose in comune, la stessa prima di essere un uomo, nonché secondo me un brano geniale totalmente nonsense che Daniele Silvestri chiama La tecnostrocca, che io vi consiglierei di recuperare quantomeno. Questo era un pochino il mondo madre, se vogliamo, insomma, qua mi dite questo non è proprio pop, mi chiamate Matteo ma sono Jacopo, non vi preoccupate, tranquillissimi, non mi offendo per lo scambio di persona, no, e questa versione però dell'Y10 Bordeaux è anche la versione che Daniele Silvestri chiama In prova, e quindi la rende un pochino più rock, effettivamente. Mia madre Beatles, bene, mio padre ricordo due cassette che sentivo sempre, ma perché aveva solo quei due o perché sono le due che ti ricordi? Una era Joe Jackson e l'altra i Simply Red, e a questo punto sarei un po' più dal lato madre. Io fra l'altro ho avuto moltissima fortuna perché sia mamma che papà suonavano la chitarra, mia mamma la chitarra classica principalmente, mio padre più l'acustica e cose del genere, e ambedue se la canticchiavano, non cantanti di professione naturalmente, però insomma se la canticchiavano, e dunque io sono cresciuto con una, secondo me, un qualcosa di meraviglioso che ha anche aiutato a plasmare il mio gusto musicale senza il minimo dubbio, perché da quando sono piccolo mi addormento più che con la favola della buonanotte, con le canzoni della buonanotte. Ora, mia mamma non mi suonava Daniele Silvestri, però cercava tutte melodie ipnotiche, ninna nanne particolari, cose così. Mio padre, che invece, come tutti i papà, c'aveva lo sbatti da imparasse le ninna nanne, mi suonava semplicemente le sue canzoni prima di addormentarmi, come questa.

Ma quanto siamo simpatici al 3899106600 che mi avete scritto tutti. Quindi tuo padre è Simon Garfunkel, bravi! Le sue canzoni, nel senso le canzoni sue, quelle che suonava abitualmente, quelle della sua epoca, della sua generazione, insomma, non si sbatteva a cercarmi le ninna nanne. Qualcuno mi scrive: che vecchiezza mi sento perché Y10 Bordeaux per te è una canzone di tua madre e io lo vidi live al locale quando faceva quella roba. Lo so, ma io avevo 4 anni, se stavo da solo live al locale mia madre la doveva arrestare, capite? Giustamente, che necessariamente... Ma in ogni caso, tranquillo, questo è un effetto che abbiamo tutti quanti. Io ogni tanto risento le canzoni di 30 anni fa e mi viene da piangere, perché io mi ricordo che sono uscito su MTV, mi sembra che sto ancora là. Quindi figuratevi, credo che sia assolutamente comune. Nessuna musica ascoltavano purtroppo, invece mi scrive Laura: i genitori, io cercavo tanta radio, da quando ho sentito per la prima volta Don't Cry ho cercato, ho cominciato a cercare Guns N' Roses, Led Zeppelin, Metallica, sono andato avanti così e poi ho cominciato ad ascoltare voi. Ecco, Laura, io ti faccio veramente tutti i miei complimenti, perché ci sono moltissime persone che riescono ad arrivare al rock senza una base, senza nulla, senza che in famiglia gli sia stato comunque propinata della musica, magari della buona musica, anche non necessariamente quella che si ascolta da adulti, per carità, naturalmente, parliamo di semplicemente abituare all'orecchio. E invece chi non ha avuto in famiglia questo genere di, diciamo, abitudine, è ancora più pregevole che sia arrivato a ascoltare noi e non sia stato in fila per vedere Ultimo al suo concerto. Benissimo, a questo punto, tornando sul lato mamma, devo dire che oltre che Daniele Silvestri avevamo una grandissimissima passione per un cantautore che al momento credo che ascoltiamo io, mia madre e forse lui stesso, non lo so se ascolta qualche volta, non ne ho la più pallida idea, credo che ormai non lo ascolti assolutamente nessuno, e invece io lo apprezzo molto, perché è un cantautore, a differenza degli altri della grande scuola del cantautorato italiano, molto schietto, molto diretto, molto semplice, molto palese, con sentimenti che non sono quelli costruiti, raffinati, quelle analisi taglienti a cui siamo abituati. No, Eugenio Finardi è uno che viene e ti dice semplicemente quello che ha nel cuore. Se è sciocco, quello che ha nel cuore te lo dice lo stesso, ma con un, devo dire, uno stile assolutamente unico, che il brano che stiamo per ascoltare dimostra appieno. Fra parentesi, qui alla batteria c'è Steve Gadd, mica uno qualsiasi.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Soul Driver, a spasso con Leone.
1: We are Radio Rock.
6: 2 minuti dopo le 14, lunedì 10 di agosto, signore e signori, siete collegati con Soul Driver, ma non c'è il leone ad accompagnarvi quanto un ratto. Jacopo Morroni con voi questa settimana fra le 13 e le 15, vi porto a spasso io in questo caldo, caldissimo agosto, che siate in vacanza ancora con le vostre cuffiette sempre sintonizzati sulla nostra emittente Ubblucari, come il sottoscritto, nella afusa città, credo che l'umidità dell'aria si aggiri intorno al 99,9%. Respiri se c'hai le branchie fuori sostanzialmente. Beh, in ogni caso vi porto tutta la settimana 13-15. Si parla di musica e nello specifico vi ho chiesto di mandarmi al 3899-106-600 un messaggino per raccontarvi qual è stata la musica della vostra infanzia. E tendesi infanzia quando la musica non la sceglievate voi, la musica che si ascoltava in famiglia. Vi state rispondendo in tantissimi. Torno ai vostri messaggi subito dopo un brano del reverendo Manson. Questa è The Fight Song.
1: Radio Rock, back in time.

0: The Fight Song, Marilyn Manson, che quando ero bambino pensavo fosse un qualcosa di terribile, di cattivo, solo le brutte persone ascoltavano Marilyn Manson. Quando ero bambino mi spaventava tantissimo, poi dopodiché sentì Portrait of an American Family un po' più adulto e dici, ma questo sta oltre, ma che demoniaco, ma questa è una critica feroce alla società americana. E da là mi sono innamorato del reverendo, purtroppo aspetti giudiziari a parte. 14:06, in ogni caso sentiamo un po' dei vostri messaggi che mi avete mandato al 3899 106 e 600. La domanda che vi faccio oggi, a parte qualcuno che apprezza Finardi, e in generale ve lo dico, quando mi scrivete sappiatelo, così magari uno dice, ma come, ti ho scritto una cosa carina, non l'hai neanche letta? No, non le leggo ad alta voce le cose carine, perché sennò mi imbarazzo, come Biascica quando chiede a Gloria come si fa l'orata all'acqua pazza. Questa è una citazione solo per persone colte. In ogni caso, leggiamo un pochettino che cosa mi scrivete riguardo a cosa si ascoltava nella vostra famiglia quando eravate piccini picciò.
1: Mio padre ascoltava Enrico Musiani, la
0: e vai
1: mia figlia dorata, la serenata, la canta papà. Ma secondo te uno si dà la droga per mai fatto uso, non so neanche passare una sigaretta.
0: Beh sì, no, capisco che effettivamente in quel caso, ecco, sono i genitori stessi che ti spingono verso gli stupefacenti per sopportare quello che si ascolta a casa. Capisco benissimo, intendo benissimo. Vediamo, avete mandato un'altra marea di messaggi, ne ascoltiamo un altro.
2: Ciao a te, ciao a tutti quanti pure i radioascoltatori di Radio
0: Rock.
2: Allora, da piccolo, io e penso anche mio fratello, ascoltavamo spesso anche quello che ci canticchiava nostro padre, che era un grande cultore di vari tipi di musica, da Mina, spaziava da Mina, Beniamino Gigli, ai Giganti, ai New Trolls, ai Beatles, da Polanca. E quindi
0: miseria.
2: Spesso, ecco, questi qua ce li siamo ritrovati canticchiando, io e mio fratello, però parliamo di me, ce li siamo ritrovati anche le canzoni romanesche, voglio dire pure Gabriella Ferri, Ando Fiorini, però diciamo, parlando di musica internazionale, ce li siamo ritrovati anche dopo, ogni tanto li si ricanticchia. Saluto a tutti.
0: Alla miseria, un saluto anche a te. Comunque c'era buon gusto il papà, un gusto pop, magari non era dentro al mondo dei Pantera, ma sicuramente un ottimo gusto. Ecco, una cosa che io non ho ricevuto in famiglia è il rock. C'è qualcuno di voi che in famiglia si ascoltava rock? Proprio Guns, Led Zeppelin, ma anche cose volendo più moderne, se siete più giovani naturalmente. Scrivetemelo 3899 106 e 600.
3: Brand new music right here. Brand.

molto lento. Cioè, le prime volte che da piccolo le ascoltavo, evidentemente non ero musicalmente maturo abbastanza da comprendere quello che stavo ascoltando. Mi capitò poi di ascoltare un giorno tutto The Dark Side of the Moon, dalla A alla Z, stanza buia, solo musica, concentrati su quello. E ovviamente fu una sorta di epifania, dove vedi la luce, gli angeli, delle cose che non pensavi fosse possibile andare ad ascoltare con le proprie, che non pensavo di poter ricevere roba del genere. Fra l'altro li passo molto spesso poco, scusate l'apparente ossimoro, perché in realtà il brano dei Pink Floyd tirato fuori dal disco a me fa sempre mi dà sempre un po' un'idea di violenza. Invece casa mia era molto più sul pop, magari internazionale, molto raffinato, Simon & Garfunkel, Roxy Music, questo mondo qua, ma di rock vero ce n'era poco, tranne per una musicassetta che accompagnava le estati di me e mamma, che eravamo poveri in canna, non ci potevamo comprare i cassetti originali, quindi c'era ogni tanto qualche amico che ci faceva una compilation, e dentro la compilation che accompagnò, se non sbaglio, la mia estate 95-96, ero proprio bambino, c'era un brano che mi piaceva moltissimo. Al tempo, badate, non avevo idea di che fosse, di che band fosse, di che artista, di che genere musicale, ero piccolo, ma queste note qua mi si erano stampate nel cervello.

Green Day 1994, questa usciva dritta da Dookie ed era uno dei brani insieme, fra l'altro a dei brani da In Utero, se non vado errato, che erano in questa playlist che ci avevano fatto, ed era un pochino il rock che entrava a casa mia, quantomeno il rock un pochino più moderno, mettiamola così. Mi scrivete: ero forse l'unica bambina della mia generazione anni 90 che sapeva tutte le canzoni dei Nomadi grazie a mio padre. In questo ci assomigliamo, io sono sempre quello fuori generazione. Mi ricordo quando avevo 18 anni andai a sentire Arlo Gatri a Londra e credo che l'età media fosse 69 prima che entrassi io, abbassando drasticamente la media della sala. Ero tipo di almeno 45 anni la persona più giovane in sala, quindi su questo che ci piace la

0: musica di un tempo, figuratevi, vi dicevo poco fa che mi stavo riascoltando tutto il quartetto Cetra la settimana scorsa. Poi io passo indifferentemente da Arlo Gatri al quartetto Cetra ai Pantera, senza nessun problema. Poi invece arriva qualcuno che a casa faceva il pieno di rock.
1: Eccomi, allora mio padre in classe 57 ci ha fatto crescere mio fratello a colpi di Led Zeppelin, Queen, Genesis, Guns N' Roses, Stevens, Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Scusa.
1: E comunque sentivamo pure musica più italiana, tipo Puccini, tipo Bennato, Rino Gaetano, insomma tutte queste cose così. Boh, arrivederci.
0: Beh, dai, non ti è andata mica male, assolutamente, ti è andata piuttosto bene, mettiamola così. Ecco, pensate che io invece, appunto, sul mondo del rock ci sono arrivato un po' da solo. Poi dopodiché, quando l'ho agganciato, ho chiesto a mio padre, ne sapeva tantissimo, semplicemente non lo metteva meno in casa. Ci sono arrivato da solo e, per assurdo, ci sono arrivato nel 2003, quando uscì il singolo di American Idiot, sempre Green Day. Mi piacque molto quel singolo, andavo alle scuole medie, chiesi il disco, mi piacque tutto American Idiot, quindi iniziai a comprarmi dei dischi dei Green Day, fino a scoprire che la canzone che amavo da bambino era sempre dei Green Day, per l'appunto. Solo che non è quello il primo disco che ho comprato da solo. In realtà io sono nato musicalmente, come indipendenza musicale, in un altro ambito che nessuno nella mia famiglia ascoltava. Era una cosa proprio mia, ero quello in famiglia tipico che ascoltava queste cose qua. E ancora oggi, vi assicuro, passano queste quattro notine di pianoforte per farmi emozionare. Questo video passava tutto il giorno su MTV ed io ero lì, incollato ad aspettare che tornasse e ritornasse. Ve potete immaginare quando avevo 13 anni, vestito da rapper? Mamma mia, quanto stavo male!
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Lose Yourself, Eminem. Mamma mia, non ho mai passato Eminem su Radio Rock. Tutto questo, beh, si capisce, è Radio Rock. Però oggi che parliamo della musica della nostra infanzia, questa è la colonna sonora di 8 Mile, nello specifico il primo disco che ho mai comprato. Mi sono innamorato di Eminem, sono andato a guardarmi Eminem finché non mi è arrivato il disco dei Green Day. Da là il passaggio al punk rock che mi sono divorato in tutto. Quindi quella era l'epoca dei Green Day, dei Sum 41, dei Good Charlotte, dei Simple Plan. Mamma mia, Simple Plan, mamma santa. Vabbè, in ogni caso, anche dei Simple Plan, di questa roba qui, che è stata un pochino la mia colonna sonora finché non è arrivata una persona, una ragazzetta di cui al tempo m'ero invaghito, di nome Silvietta, che mi fece ascoltare una band che ha cambiato letteralmente la mia esistenza musicale.

Murphy, System of a Down. Mi scrivete, vabbè, ma poi con Silvietta com'è andata? Ma non importa, mi ha fatto conoscere il System, ha compiuto il ruolo che doveva avere nella mia esistenza. Ovviamente mi ha dato il palo, com'è andata? Ma mi avete visto a me. Vabbè, in ogni caso qualcuno mi dice, ma no, ma trattati meglio, stai sempre lì a sminuirti. Ho capito, ma quando mi incontrano mi dicono che paro mizio. Che devo fare? Io semplicemente rispecchio quello che mi arriva dal di fuori. Io ho iniziato nel 79 con i Kiss e gli Iron Maiden, ne avevo 10 anni. Prima di ciò avevo il giradischi che suonava solo il vinile di Claudio Baglioni, strada facendo, poi bruciato. Ma bruciato al vinile o bruciato adesso dopo 47 anni da quei giorni? Ascolto di tutto, ma prediligendo il metal. Megadeth, primi Metallica, Slayer, Anthrax. Ma sono arrivato a farmi piacere i Ghost. A me invece Ghost piace tantissimo, uno veramente mi ha sempre particolarmente entusiasmato. Va bene, nella prossima mezz'ora vi chiedo una cosa invece un pochino diversa, cioè non tanto, e poi proseguiamo anche domani, non tanto qual è la musica che si ascoltava in famiglia, ma qual è il primo disco che avete comprato autonomamente. Fra i miei primi, ve l'ho detto, il primo è stato la colonna sonora di 8 Mile, poi un paio di dischi di Eminem, un paio dei Green Day, per poi arrivare al disco di esordio dei Gorillaz, signore e signori, che ricordo benissimo ancora mettevo da parte i soldi dopo aver sentito su MTV, il nostro Instagram, mi dite voi, questo brano.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Mastro con Leone on Radio Rock.
1: 14:35 minuti, a lunedì 10 di agosto. Non c'è Giuliano Leone, ma c'è il sottoscritto Jacopo Morroni. Questa settimana 13:15 vi porto io a spasso con il ratto, non con il leone, per questi 5 giorni nel mezzo di agosto. Poi riprendo la mia regolare programmazione nel weekend. In questa settimana parleremo non tanto di bestie, quelle le lasciamo al weekend. Stiamo parlando di musica. Vi ho chiesto quali erano le canzoni che ascoltavate in famiglia, quelle che sono state le colonne sonore, a volte forzate, della vostra infanzia. E adesso invece, qual è il primo disco che avete acquistato da soli? E mi stanno arrivando tante risposte, dalle più alle meno raffinate. E devo dire che una di queste in realtà dovrebbe far ricorreggere anche il sottoscritto, perché la prima cosa che ho acquistato non era proprio un disco ma una musicasetta. Ve lo dico fra poco. Prima un po' di Genesis.
0: Radio Rock, back in time.

0: Touch e Genesis. Oh, bene, allora vi chiederei anche di specificare però l'età a cui avete preso il disco, perché questo cambia tutto effettivamente, nel senso che c'è qualcuno che ha avuto dei primi dischi, dei primi CD veramente incredibili, comunque di altissimo livello, tanto per dire, primo CD comprato, Ride the Lightning, ok, tipo top dei Metallica di sempre, manco male. Non ricordo adesso, non trovo il messaggio, ma c'è qualcuno di voi che mi ha scritto Speedball dei Timoria, eccolo qua, Galattica Rocker, 45 giri, 3000 lire, qua sì, siamo un pochino più indietro rispetto al sottoscritto. Quindi c'è chi di voi è partito subito con della bella roba, devo dire, con dei dischi, cioè primo disco, niente male, per esempio mio fratello, primo disco, mio fratello ha 19 anni adesso, quindi è piccolino, sostanzialmente 20 anni fra pochissimo, molto più piccolo di me, primo disco che ha comprato in utero, Nirvana, fra l'altro l'ho saputo mentre ero qua in radio, mi ha mandato una foto, guarda, ho comprato il mio primo CD, il vinile di In Utero dei Nirvana, io stavo là tipo te voglio bene. Mentre c'è invece chi, come il sottoscritto, non ha iniziato poi così bene, perché è vero, il primo disco che ho comprato con i soldi miei è stato la colonna sonora di 8 Mile, quindi Eminem, rap, ma non è il primo disco che ho chiesto indipendentemente.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new.

Coso Junior fra le nostre novità in alta rotazione. 14:43, mi state scrivendo qual è il primo disco che avete comperato in autonomia. Ancora qui abbiamo degli intenditori: Issues dei Korn oppure Europe. Indovinate un po' di quale band è, già degli Europe. Ma c'è invece chi come me ha iniziato da una roba un pochino più trash, ecco. Perché effettivamente, se devo bene ricordarmi, i primi dischi che ho comprato con i miei soldi erano le scuole medie. Mamma mi dava una paghetta di una roba ridicola, 5 euro a settimana. Io ne mettevo da parte 3 e dopo tipo 6 settimane mi potevo comprare un disco. E a quel punto, non è che era cattiva mamma, non c'era una lira, è più semplice. E a quel punto effettivamente potevo comprarmi dei dischi autonomamente, cioè con i miei soldi. Però c'era già una cosa che avevo chiesto autonomamente. Cioè, la prima volta che sono andato da mamma, gli ho detto: mamma, mi compri questa cosa qua? Gli avevo chiesto due musicassette ed erano ambedue di roba abbastanza trash. Però a mia discolpa avevo 7 anni. E a mia ulteriore discolpa, perché adesso ve lo faccio sentire la trash che ascoltavo, e non sono il solo, quando avevo 6 anni, esattamente, era 97, io avevo 6 anni, perché c'è un'altra ascoltatrice che come me ha avuto questo come primo disco. Ecco, io devo dire che a mia ulteriore discolpa io ancora mi emoziono quando sento sta roba. Sarà il richiamo dell'infanzia? Non lo so. Ecco, io già da questi grilli so dirvi che canzone è.

poi era questo il capolavoro del disco, fatevelo dire, altro che Barbie Girl, questa Dr. Jones era il vero pezzo di punta, secondo me, un brano che mi emoziona così tanto. E poi arriva, perché c'è sia l'emozione dei Dr. Jones dell'infanzia e poi c'è la parte fomentina che adoro. Questa è una hoppia, bellissimo. Yaku ha un fenomeno trash generazionale potentissimo, se posso dire. E questa è stata la prima cassetta che ho chiesto insieme a un altro brano, sempre a un'altra cassetta. Parliamo sempre di bel trash, sempre però trash generazionale. Cioè, chi c'aveva la mia età, sostanzialmente, o anche un po' più grande, non poteva oggettivamente non cantare Dr. Jones oppure roba come questa. No, aspettate, ecco, arriva. O roba come questa. Everybody.

con sto girone di basso ignorantissimo, di basso distorto. Questo era veramente effettivamente il trash generazionale della mia infanzia. Queste sono le prime due musicassette che ho avuto. Mi continuate a scrivere, hai avuto un'infanzia sofferente? E no, ho capito, ho avuto un'infanzia sofferente, pensate da cui ho recuperato. Cioè io a 6 anni parto dai Backstreet Boys e poi c'ho 6 anni, ma che vuoi? Ma non ho capito, ma te a 6 anni che ti ascoltavi già i Procolarum? Nel caso, bravo, che te devo dire, io no, io mi ascoltavo Iacqua quando avevo 6 anni. Però devo dire che non sono l'unico, perché infatti, ecco, già mi è arrivato un altro che aveva Aquarium come primo CD e un altro primo CD avuto in possesso i Fel 65. Vi ricordate i Fel 65 a Part-Time Blue? Erano quelli di Vieni insieme a me. Ecco, siamo là. Fra l'altro, questo anticipa il tema che volevo proporvi domani, che è la musica brutta di cui vi vergognate, ma che in realtà sotto vi piace. Voglio vedere quanti hanno il coraggio di lanciare questa cosa. Forse il diavolo Litfiba la prima musica setta, mentre invece c'è chi mi scrive una cosa secondo me piuttosto divertente, c'è una sorta di scissione interna, perché i primi due dischi che ha comprato la nostra Isabella sono stati, da un lato, Buon compleanno Elvis di Ligabue, che per me, che Ligabue si permetta di pronunciare il termine Elvis è una vergogna, e dall'altro l'Unplugged di Nirvana. Ma che vita c'hai? Indovina quale ascoltiamo dei due?

0: Nirvana, brano originaria, beh, originariamente non si sa benissimo, però diciamo reso famoso da Lead Belly, e una delle sue interpretazioni canore più belle della storia di Kurt Cobain. In generale tutto l'unplugged va bene, questo non è che scopro niente, ma questo ultimo ritornello di Where Did You Sleep Last Night, come lo fa, secondo me è un qualcosa di veramente veramente eccezionale. Oh, in ogni caso, mannaggia la miseria, vedete, non sono l'unico che è cresciuto qua con Backstreet Boys, perché ho ricevuto una marea di messaggi Backstreet Boys e tanti tanti cuori, mamma mia che ricordi. Qualcuno mi dice meno male che Pappagallo è in ferie, se non me se face... sì, indubbiamente, probabilmente ne approfitto. È agosto anche, e qui possiamo un pochino allargarci. Che ricordi anche io fissato con gli Aqua. Vabbè, siete tantissimi ragazzi, ok, questo mi fa sentire un pochino meno soldi. E infatti, meno solo. E infatti pure io Backstreet Boys, primo disco barra musicassetta forse al tempo. E beh sì, è normale, no? Quando uno cresce viene circondato da un pop anche magari abbastanza istintivo. Io vivevo, come dicevo, da un lato con i grandi cantautori, quindi Battisti, con cui chiuderemo fra parentesi, Silvestri per le cose un po' più moderne, mio padre con Simon & Garfunkel, i Bee Gees, Roxy Music, questo mondo qui, e poi però naturalmente il pop che abbiamo intorno, che in qualche modo ci è rimasto incollato, almeno a molti di noi. E proprio a questo punto, salutandovi, perché si è esaurito il tempo che abbiamo insieme in questa giornata, in questo appuntamento straordinario, fra poco arriva Valerio Cesare, vi anticipo un pochino il tema di domani. Domani faremo una sorta di confessionale, ovvero domani voglio sentire quanti di voi hanno il coraggio di confessarmi le canzoni che sanno dentro essere brutte. Lo sanno, lo sapete che sono poppaccio schifoso, che sono roba che quasi dovrebbe offendere un rocchettaro, quelle che quando le sentite in cuffia ma siete sui mezzi pubblici abbassate il volume per essere sicuro che nessuno sappia che le state ascoltando. Io voglio vedere se avete il coraggio qui al 3899 106 600, domani, di dirmi quali sono, perché io mi confesserò, ve lo dico. Se volete prendermi per il culo, domani è la trasmissione in cui raccogliere 2 ore di tutta la monnezza che ascolto e poi rinfacciarmelo per i prossimi 25 anni. Noi ci lasciamo, come dicevo, con un Lucio Battisti, visto che abbiamo parlato di canzoni dell'infanzia. Io sono letteralmente cresciuto con Battisti, con Battisti Mogol. Mogol, fra parentesi, fra una settimana esatta compie 80 anni, quindi grandi auguri in anticipo non si fanno, ma insomma glieli faremo quando sarà il momento, al grande maestro Mogol, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Quindi ci lasciamo con un Tempo di morire, Battisti Mogol. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Rock, sempre fra le 13 e le 15. Il ratto sostituisce il leone. A domani.
1: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso col leone on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Venerdì 10 agosto 2026, questa è Antipop Venezia. Allora, io sono Valerio, Valerio Cesari. Oggi eccezionalmente solo io con voi, solo soletto fino alle 18, nella speranza più che con la certezza di bastarvi, chissà. Saluto ovviamente sia Emanuele Forte, che un po' indisposto, che Giampiero Giulli, che è in ferie ancora per tutto il resto di questo mese, ovvero agosto. Iniziamo, bando alle ciance, subito con la musica, come per ogni trasmissione. Saremo assieme appunto da qui alle prossime 3 ore forse, perché oggi è lunedì, è veramente una giornataccia. Lui è comunque, questa sì è una certezza, Jack White con Freedom at 21. Radio

Pina Boys, West Side Cowboy, una delle 15 novità presenti all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock questa settimana. Chissà che non accadrà per loro anche per la prossima. Loro sono una band di recentissima formazione, sono infatti attivi dal 2023 e di base a Manchester, quindi nel Regno Unito. Ieri per la serie Non ce ne può fregare di meno, virgola Valerio, sono stato a vedere il nuovo dell'Uomo Ragno, Spider-Man Brand New Day. E vabbè, insomma, film carino, secondo me eccessivamente lungo, come tutti questi film che derivano dai supereroi, oltre 2 ore e mezza, o meglio 2 ore e mezza scarse, ma più o meno siamo lì, mi pare 145 minuti, quindi 2 ore e 25 minuti per essere esatti. E vabbè, insomma, questo per dire che sono in un periodo della mia vita nel quale ho riscoperto la mia passione per i fumetti. Io ero un grande seguace dell'Uomo Ragno, ricordo anche le varie saghe, non solo quella principale di Amazing Spider-Man, l'originale vera e propria. Vabbè, però per dirvi che, o meglio, per chiedervi, perché avrei piacere di saperlo, quali sono le vostre altre passioni, tolta la musica, che essendo voi ascoltatrici e ascoltatori di questa radio do abbastanza per scontata, per assodata. Per questo è tutto il resto, anche i saluti, dirmi banalmente, specie adesso che siamo all'inizio, cos'è che state facendo e dove. 3899 106 e 600.

0: On the Page, Metallica. Ciao Valerio, mi scrive Fabio, ma sei riuscito a vedere anche la coda del film? Sì, se sì, che significato gli hai dato? Comunque io lo metto Spider-Man Brand New Day, perché da lì siamo partiti. Tra i primi tre Spider-Man miei preferiti. Vabbè, no, ma ci sta, insomma. Io l'ho vista la coda, sono rimasto apposta, anche facendo un po' a dispetto agli inservienti, che poveracci stavano lì a braccia conserte ad aspettare che quei pochi rimasti uscissero dalla sala, perché dovevano pulirla per lo spettacolo, immagino, successivo. Gli do il significato: o che il prossimo Spider-Man, senza fare spoiler, si ambienterà nello spazio, oppure che sia un qualcosa che abbia a che fare con il multiverso, tanto qui con tutti questi film dei supereroi che poi si mischiano tra loro anche a livello dei villain dell'uno che diventano quelli pure dell'altro, non ci si capisce più niente. Tra tante cose, io amo profondamente gli adesivi, quelli giusti, però questa è Giorgia, che immagino faccia riferimento, perché no, anche all'adesivo di Radio Rock, che campeggia per tutta Roma da 40 anni, da quando è che c'è questa radio più o meno.
1: Buongiorno Valerio, oggi da solo, quei maledetti ti hanno lasciato, i ricconi maledetti.
0: Sì, sì.
1: T'hanno mollato da solo.
0: È così.
1: Io, che come hobby, che so, cose che mi piacciono fare, a parte la musica e il lavoro, direi che ho sicuramente il campeggio e il viaggiare.
0: Sì.
1: E poi i videogames.
0: Siamo in due.
1: Mi piacciono un botto. E che altro? Lettura, la lettura di libri.

Sì, stretta Queens of the Stone Age. C'è Adriano che pure lui riporta i suoi hobby, che sono tantissimi nel suo caso: mitologia e mondo antico, soprattutto norreni, fantasia, fantasy e personaggi immaginari, scrittura, cinematics, design, fisica e matematica, informatica, disegno. Beh, Adriano, chi più ne ha più ne metta, certo che chi ha la possibilità di godere della tua compagnia non si annoia, ecco, perché sono tantissime le cose che hai da dire, evidentemente. Andrea, ciao Antipoppi, ma ve la posso fare una richiesta? Vediamo. Sono anni che avete come sigla d'apertura "Diventerai una star" dei Finlay, sì, qualcosa di molto simile, ovviamente rifatta, appunto. Ma sono decenni che non ascolto l'originale, potreste passarla, please? Grazie in anticipo. Beh, facciamo una sorta di angolo della vergogna, per chi dovesse ricordarselo, visto che anche con Jacopo avete fatto qualcosa di molto simile, lui non si è risparmiato, anzi, rimandando pure a domani con qualcosa di addirittura peggiore, scherzo, rispetto al tanto che pure di non proprio rock ha condiviso con voi oggi. Sentiamo un pezzetto, dai, di "Diventerai una star". Loro sono appunto i Finlay. Diventerai

Ora io sono abituato a sentire la versione nostra rifatta della sigla d'antipop. Non ho più l'orecchio per l'originale. Sarà per questo forse che preferisco la nostra versione. Ma chissà, forse è troppo, dai.

Aqualung, Jethro Tull, con loro Ian Anderson, che in tema di ricorrenze, andando con una prima ricorrenza, compie oggi 79 anni. Andiamo invece al break con una novità, Matt Berninger e la sua, sperando che si dica così, tant'è io mi butto, Martini Mefazzo, lui appunto Matt Berninger.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili.
6: Come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.

0: fuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro.
1: Back to
2: Anti-Pop.
1: Anti-Pop.
3: State ascoltando
1: Anti-Pop,
3: la trasmissione che peggio è impossibile.
1: Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30 con i Motorhead di The Game Triple H.
4: Radio Rock, back in time.

0: On Stand By i Hills, che il 16 ottobre usciranno con un nuovo album che si chiama Cookie Happened, a 2 anni da quello che è tuttora il loro ultimo Hills Time. Cookie Happened, di cui questa I'm On Stand By è uno dei singoli estratti. Ancora
1: è
0: voi.
1: Proprio il contrario, eh? A parte che sono scappati tutti, vedi, che conosco da me.
0: Cambia amici,
1: lì annoio,
0: Adriano,
1: perché sono pesante, non riesco a fare discorsi leggeri. Ci vado dentro con tutte le scarpe tipo palombaro, capito? Vado in profondità, ma talmente in profondità che divento pesante, la gente è scappata tutta. Paradossalmente è così.
0: Dai, evidentemente Adriano non ne valeva troppo la pena, insomma, io sono anche dell'idea che poi uno le persone se le sceglie anche col tempo, e se poi è effettivamente com'è che stai dicendo, oppure magari, come immagino, in parte perlomeno fosse, ci sia dell'ironia.
2: Ciao Valerio, come stai? Tutto bene? Ai due colleghi debosciati, fatelo dire.
0: Sì, non me lo faccio
2: comunque
0: dire.
2: I miei hobby sono leggere, leggo più o meno 150 libri l'anno, sì. La fotografia alle stelle, perché amo fare le foto,
0: non banale.
2: Relax, legato a questo qua va anche il campeggio libero, in mezzo ai monti, che mi piace tanto, e va ascoltare la musica,
0: videogiochi
2: adesso ho smesso un pochino,
0: anch'io,
2: e guardare film, mi sto riguardando tutti i film dal 1900 ad oggi.
0: Cavolo,
2: è una droga, è diventata una droga. Ti ringrazio e ti mando un abbraccione, ciao bello.

Pit King, Deep Purple, parlando dei vostri hobby, mi scrivete sempre al 3899106600. Teatro, farlo e vederlo fare, ma quello fatto bene. PS, il teatro non è teatro solo se fa sganasciare dalle risate. Beh, figurati Isabella, io penso che un metro di misura dell'intelligenza di una persona sia quanto risulti difficile farla ridere. Perché poi, insomma, a ridere dell'umorismo, quello pecoreccio di cui ogni tanto ci rendiamo protagonisti pure durante Antipop, specie con Emanuele ma anche con Giampiero, ci vuole molto poco. Ecco, far ridere con classe e di gusto è una cosa, secondo me, molto molto difficile.

0: Tonight, Social Distortion, oltre alla musica, cucinare, mi scrivete, mi rilassa tantissimo, il problema è che poi devo anche mangiare tutto quello che cucino, vabbè, insomma, per me non è un gran problema, però capisco che se uno vuole un attimo, o una, vuole stare attento o attenta, perché poi chi ci scrive non si firma al fisico, insomma, alla silhouette, non è proprio il massimo avere questo tipo di passione. Poi la mia è viaggiare senza programmi, ancora una passione abbastanza strana, osservo le persone, vabbè, questa sì, strano lo è, e anche tante altre cose, ma comunque mi piace inventare le loro storie quando sono al bar, sul treno, per strada, non so niente di loro, ma nella mia testa hanno già una biografia completa. Io sono uno di quelli che le persone non è che le fissa, però mi piace molto osservare i volti, e non so, magari può passare anche per qualcos'altro, ovvero che ce l'abbia con qualcuno in particolare. In realtà è una roba che mi porta appresso perlomeno da quando sono bambino, di sicuro.
1: Tut!

0: Pizza.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
7: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 €. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Questo è
16: Antipop,
15: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
17: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 10 agosto 2026, che si apre con gli Smiths di This Charming Man.
18: Radio Rock, back in time.

0: Troll in this moment.
1: Beh, di sicuro sì. La mia passione è cucinare.
0: Eccolo un altro.
1: Cucino anche per lavoro, è un po' meno divertente.
0: Vabbè, certo.
1: Però è divertente il fatto che io viaggio per 10 giorni e sono a casa per 4. Ogni pasto che preparo vale il doppio in porzioni, perché tanto lascio gli avanzi per la famiglia per il resto della settimana.
0: Beh, loro.
1: Quindi è sempre possibile. Spazio per gli hobby, tempo per gli hobby non ne ho tanto. Perché purtroppo il tempo che ho lo devo dedicare a questo pozzo senza fondo mangiasoldi.
0: Sarebbe?
1: Che è la mia casa con un bellissimo grande giardino.
0: Farlo fare giardiniere, no?
1: Che non ho capito perché, però è diventato un pozzo mangiasoldi e mangiatempo.
0: Un lavoro nel lavoro.
1: Tipo buco nero. Oh, dai. Andiamo a pescare.
0: No.
1: No. Puliamo il giardino.
0: Certo.
1: Oh, fammi andare in quel parco a vedere. No.
0: No.
1: Giardino. Voglio andare a...
0: No.
1: Pulisci il giardino. Vabbè. Buone vacanze a tutti.

0: Champagne Supernova Oasis, che il 10 e l'11 agosto del 1996 tenevano a Nebworth, nel 1996, quindi 30 anni fa esatti, due serate storiche di fronte a un totale nella due giorni di 250.000 spettatori. Questo documentario Oasis Nebworth 1996, diretto da Jake Scott, è uscito nel 2021. Mentre l'album al cinema fu lanciato il 19 novembre successivo, sempre del 2021. Oasis che tornano d'attualità anche al cinema con la loro reunion, che arriverà nelle sale prossimamente. Vedevo giusto ieri, andando a guardare L'Uomo Ragno, il nuovo Spider-Man, Brand New Day, la pubblicità di questo live, non so quale nello specifico, che riguarda i fratelli Gallagher, comunque sicuramente relativo alla loro recente, due anni fa, reunion. Il mare, non importa se è stato inverno, quando posso vado a guardarlo, è la mia terapia gratuita. Beh, insomma, il mare mette un po' in pace con se stessi, specie quando non è caldo come di questi tempi, dove se non vai presso uno stabilimento, non c'è l'ombrellone, duri molto poco. Poi ancora, la mia passione è il calcio, ma ultimamente mi appassiona soprattutto cercare di capire perché continuo a tifare per la mia squadra, la Lazio. E vabbè, io qui, essendo dell'altra riva del fiume, mi verrebbero anche battute abbastanza facili, però... Lorenzo, dai, mi sento buono, te le risparmio, sennò poi mi dicono, vabbè, ma voi dovete tener conto anche di chi non tifa la Roma. Infatti, ecco, evito di dire qualsiasi cosa.
1: Il giardiniere, chi sì. Sono io? Paperon e Paperopoli.
0: Vabbè.
1: I soldi non crescono nel giardino, oi.
0: Sì, ma Mirko, almeno qui a Roma, non so se anche dalle tue parti, perché mi pare che tu non abbia un accento proprio di Roma o dintorni, con 70-100 euro al mese, un giardiniere che ti venga... ogni due settimane lo trovi, ecco. Poi conta anche che da ottobre, a volte era settembre, ormai diciamo ottobre, fino a febbraio, il giardino, ma che vuoi fare? Poco e niente, contando che il grosso, anche a livello di prato, ce l'hai in questi mesi, quelli estivi.

0: Woman Night, Devin Townsend, da questo suo oltremodo ambizioso The Motto, uscito lo scorso 29 maggio, un album spaziale, ecco, veramente in tutti i sensi, anche un po' per questa atmosfera eterea che caratterizza diverse delle canzoni al suo interno.
1: Buon pomeriggio Antipop, buon pomeriggio Radio Rock, la mia passione è ballare, sono infatti appena ritornato da un festival in Ungheria dove volevo solo andare a ballare, invece mi sono anche visto un morto in diretta che si è lanciato, purtroppo, una cosa brutta dal deco sopra la console, però ecco, confidiamo che questa passione non venga meno. Ciao ragazzi.
0: Beh, insomma, Alessandro, non usuale la cosa a cui hai assistito, mi dispiace, perché insomma poi parliamo di una passione, sarebbe bene che è bello che le passioni poi non c'entrassero troppo coi fatti, quelli brutti della vita, però ogni tanto può accadere. Allora, Oasis, Don't Look Back in Anger, diretto da Steven Knight, che poi è il creatore di Peaky Blinders, è il titolo di questo docufilm, diciamo così, che uscirà al cinema in Italia il 10 ottobre, che infatti verrà in quelli internazionali l'11 settembre, quindi un giorno dopo, e che verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Facevo riferimento a questo film poco fa, passando Champagne Supernova e ricordando il Live at Newport, film che appunto è disponibile, poi sarà disponibile poi su Disney Plus entro la fine di quest'anno, sempre del 2026. E gli Oasis sono un po' uno dei diciamo dei main theme di questi ultimi due anni, venendo da una reunion più volte smentita, seconda per improbabilità forse solo a quella che andò in scena 10 anni prima dei Guns N' Roses, che non a caso chiamarono, pure loro li abbiamo ascoltati, il loro tour, credo tuttora si chiami così, Not in This Lifetime, che era la risposta che Axl Rose diede a un giornalista che per l'ennesima volta, non lui ma in generale, gli chiese quando si sarebbe riunito con Slash. Lui rispose in inglese appunto: non in questa vita. Sappiamo che è andata un tantinello diversamente la cosa.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Questo è
1: c'è 34 giro di boa per Antipop. Io sono Valerio, con voi fino alle 18. Lui invece Elvis Presley, che arriva con Burning Love.
2: Radio Rock, back in time.

Walking at the Sky, Last Dinner Party, in un mondo ideale, mi scrivete, Elvis dovrebbe ancora esistere, visto che l'abbiamo ascoltato poco fa con Barney Lobo. Forse questa affermazione immagino valga a prescindere dalla canzone che è appena passata. Non lo so, oggi avrebbe 91 anni, Elvis Presley, essendo nato a gennaio del 1935, morto a soli 42 anni, il 16 agosto del 1977, credo avrebbe se non altro smesso di far musica, oppure non so, come Chuck Berry, questi qui che sono andati avanti più o meno fino agli ultimissimi istanti della loro vita, come è stato pure Ozzy Osbourne, morto più giovane di quest'ultimo, magari farebbe ancora musica, chi può dirlo? Allora potresti mettere Look Back in Anger di David Bowie, ciao, questo me lo scrive Massimo, sempre al 3899106600, non ho capito se in assoluto pure qui o per non darla vinta agli Oasis con il titolo oltre che della loro canzone più famosa, forse Don't Look Back in Anger, anche di questo docufilm che sarà al cinema in Italia il mese prossimo e anche poi nel resto del mondo. Nel mentre vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Casper, Led Zeppelin, ho la passione per i mercatini dell'usato, scrive Beatrice, non cerco niente di preciso, ma torno sempre a casa con qualcosa che non sapevo di desiderare. Sì, io sono uno che ha le mani parecchio bucate, lo sa bene la mia compagna, quando entro in una libreria è così, esco sempre o con un libro o con un fumetto e sono tutte cose che nel 90% dei casi non ho ancora letto a distanza di anni dall'acquisto. Puoi ancora scrivere, non necessariamente per pubblicare qualcosa, a volte basta mettere su carta quello che hai dentro per sentirti un po' più leggero. Beh, insomma, la scrittura è un mediatore importante, diremmo noi psicologi, oltre che speaker nel mio caso, quindi sì, aiuta a mettere ordine ai pensieri, anche un po' a dare nome alle emozioni, che è un qualcosa che non ci riguarda spesso quanto dovrebbe, e fa sempre la sua parte, permettetemi di dire.

Ben Editors, a proposito di prossime uscite e album, anche loro presto vedranno luce con qualcosa di nuovo, un disco appunto per quanto riguarda Tom Smith e compagni. Io la mia passione, insomma, dicevo, partendo dall'Uomo Ragno, ho riscoperto quella per i fumetti, sicuramente la musica, sicuramente i videogiochi, e poi ragazzi, a me piace magna, io non so come altro metterla, perché poi mi domandavo proprio giusto ieri, no, sempre parlando con la mia compagna, dicevo, ma com'è che con sto caldo io non farei altro che mangiare? Cioè, in questo momento che parlo con te mi mangerei pure il tappeto del salone di casa nostra, ma non dovrebbe essere il contrario con queste temperature che facilmente si avvicinano ai 40 gradi, ma basterebbe pure molto meno, uno insomma non dovrebbe avere tutta sta fame, invece a me accade, non so se spesso per noia, perché poi mi trovo a stare parecchie volte a fare le stesse cose, insomma magari d'estate c'è un po' più routine e dinamicità che nel resto dell'anno, no? Però non mi convince neanche troppo come spiegazione. Se voi ne avete una migliore, io vi ascolto e vi leggo.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Anti-pop.
7: State ascoltando
6: Anti-pop,
7: la trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
8: Terza e ultima ora di Anti-pop di oggi. Valerio Cesari in diretta con voi fino alle 18, laddove arrivano in nostra compagnia i Papa Roach, anche loro con Scars.
1: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Soyo Stand, davvero bella questa nuova dei Greta Van Fleet, che usciranno il 9 ottobre, se non sbaglio, sì, con un nuovo album, Palace for the People, laddove invece via social avevano lasciato intendere in un primo momento addirittura di starsi sciogliendo, nonostante i pochissimi anni di attività dei Greta Van Fleet.
1: Non mi buon pomeriggio. Ciao. Per la serie Esticazzi, no, vi dico le mie passioni.
0: L'ho chiesto io.
1: La pallacanestro e la poesia, scrivo poesie.
0: A me non poesie, quello più era più una cosa che mi riguardava quando ero più piccolino, però scrivere in generale mi piace, c'ho sempre un po' l'idea lì messa da una parte dentro un cassetto di pubblicare prima o poi un libro che ha di qualcosa di musicale, ma non proprio. Poi un giorno
2: ne
0: parleremo.
2: Ciao, scusa, perdonami.
0: Sì.
2: Sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
2: Ma so che sei vegano.
0: Sì.
2: E come fai a dire che ti piace mangiare se sei vegano?
0: Ma che domanda.
2: È come dire che ti piace un libro.
0: Sì. Ma?
2: Che è bellissimo quel libro e lo assapori soltanto dalla copertina. Non lo conosci tutto. Quindi mangiando solamente una parte di cose, non tutto, non si può dire che a uno piace mangiare.
0: Chiara, io penso che tu ce l'abbia più coi vegani che non con quello che stavo dicendo. Dopodiché, affari tuoi, a me non interessa, ognuno ha la propria sensibilità. Io rispetto chi crede, ad esempio, in Dio, escludendo quindi le altre religioni, perché se uno è musulmano non è contemporaneamente cristiano, non per questo non crede. Così come mangiare non è che significhi mangiare tutto ciò che è commestibile, cioè si sceglie sempre parte del tutto e si adopera più o meno implicitamente un criterio arbitrario. Anche chi mangia la carne mangia soltanto una minuscola parte dell'universo degli alimenti possibili, eppure un onnivoro può amare ad esempio la pasta e detestare il pesce, ma nessuno ne conclude che non gli piaccia mangiare. Dopodiché, insomma, noi vegani siamo avvezzi, abituati, io in primis, sempre a questo tipo di battute e battutine. Io dico, lasciateci stare, io non me la prendo con chi mangia la carne nonostante sia qualcosa che non condivido. Se devo accompagnare i miei genitori, i miei amici a farsi un panino al supermercato, al banco dei prosciutti, dei salumi, lo faccio senza stare lì a pontificare. Però ecco, insomma, io penso che certe sortite abbiano molto più a che fare con voi che non con noi. Perché poi si può amare il proprio cane o gatto, ma mangiarsi contemporaneamente il maiale o il che vi posso dire, il tacchino e il coniglio, arbitrando, quindi cioè, facendo una scelta anche qui discutibile secondo me. Però io, che a malapena lo dico che sono vegano, dico solo che insomma certi discorsi, se proprio vogliamo portarli avanti, non facciamolo così, ecco. E allora mangiare pure i bambini, se no non avete provato tutto e non potete dire che vi piace da magnà. Eh sì, più o meno, Tommaso, per quanto questa sia un po' un'iperbole, un'esagerazione, hai colto il punto.

0: Guns, Pearl Jam. Io non ti posso aiutare, sto peggio di te, mi mangerei tutto il frigorifero. Sì, io pure proprio il frigorifero, cioè non solo quello che c'è dentro. Nonostante il caldo, stavo cercando di capire con voi più o meno quale possa essere il motivo.
1: Ma magari fossi vegano, anzi, a me piacerebbe essere vegano crudo.
0: Sì.
1: Crudista. Perché sono sicuro che è la dieta migliore che ci possa essere per un adulto. Però adesso come adesso mi mangerei tutto lo zoo, non la carne.
0: Questo sono sempre punti di vista, però in questo caso, a differenza del messaggio precedente, mi ha fatto molto ridere. Oddio, il messaggio di questa sui vegani e sul mangiare è tipo il più stupido che abbia mai sentito in anni di ascolto di Radio Rock. Questo, Andy, non lo so, certo è che insomma, ogni tanto se uno dice una cazzata va trattata come tale. Poi io sono qui disponibile a parlarne, ma non su queste basi, ragazzi, perché io pure penso che sia una gran cazzatona credere in uno il cui figlio, in uno invisibile il cui figlio camminava sulle acque e moltiplicava pani e pesci. Non per questo però me la prendo con chi invece crede, è cristiano o quello che vuole. I vegani hanno carenza di vitamina B12 e altri micronutrienti fondamentali per le capacità cognitive. Sì, anche questa, David, non è una cosa vera, nel senso che li assumi a parte, sia la B12 che l'omega 3 per altri discorsi ancora. Quindi oggigiorno, ragazzi, si può veramente mangiare di tutto. E quando vi dicono ah no, perché la carne, perché la mucca che bruca e mangia la B12, sta roba non c'è più proprio nei terreni. Quindi insomma la si assume a parte, perché pure voi che mangiate la carne, credetemi, avete le vostre carenze spesso. Le vitamine, così come le proteine, andate cercandole altrove. Quindi, ripeto, non invischiamoci in discorsi che evidentemente non è il caso, mi sembra, su queste basi di fare. Abbiate rispetto per la sensibilità di ognuno, così come io ce l'ho per la vostra, e vi assicuro che c'ho intorno molte più persone che mangiano la carne che non, che come me, hanno scelto di non farlo.

0: Jonas Lover, Rolling Stones, diritto di replica che va a Chiara, assolutamente.
1: Ciao, perdonami, mi spiace che tu l'abbia visto come un attacco personale.
2: Vedi un po'.
1: Ma io semplicemente avevo
2: detto, sono io quello vegano.
1: Ma il cibo se non lo conosce a 360 gradi, se non lo vive.
2: Che per me è una cavolata
1: completa, full. E mando solamente una piccola parte, appunto perché si è scelto di essere vegano, di essere vegetariano. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, semplicemente questo. Poi tu hai, sei andato oltre, hai, non so, forse sei stato, sei accecato dalla
2: da rabbia,
1: non
2: sì.
1: so, mi viene da pensare che ti abbia un po' rosicato di quello che ti abbia detto.
2: Beh sì, assolutamente.
1: Mi piace. E poi un'altra cosa, io non dico cazzate.
2: In assoluto.
1: Perché tu hai giudicato che il mio pensiero fosse una cazzata.
2: La tua, Chiara, è una premessa che non sta né in cielo né in terra, facilmente, tra l'altro, ognuno ne ha tratto le proprie conclusioni, perché, ripeto, dire che mangiare tutto quello che è commestibile significhi solo e soltanto questo, mangiare, è una cavolata, perché anche, ripeto, un onnivoro può amare la pasta e detestare il pesce e nessuno ne conclude che non gli piaccia mangiare. Quindi, secondo me, tu hai un'idea proprio del veganesimo un po' limitata. Poi, ognuno fa le scelte che vuole. Io non me la prendo con te perché mangi la carne, me la prendo con te perché tu restituisci sulla base di un discorso altro che io stavo facendo. Quindi da lì, secondo me, anche un po' l'attacco pretestuoso. Io che dico, ragazzi, nonostante il caldo, io non gliela faccio a non mangiare, tu mi dici, ah, ma come fa a piacerti mangiare se sei vegano? Capisci che, insomma, certo che rosico, perché io ci tengo alla mia sensibilità e così come rispetto quell'altrui, vorrei che fosse venisse fatto lo stesso con la mia. Dopodiché, come ho parlato del veganesimo, cosa che sai, perché evidentemente sei molto attenta e l'hai colta, io non ne parlo mai, è anche l'ultima volta che lo faccio, insomma.

0: Personal Jesus Depeche Mode.
1: Ah, vale, non te la prende per queste cazzate. No. Te devi ritenere solo che fortunato, certo punto, perché immagina che potevi nascere laziale.
0: Così proprio dalla padella alla brace, così se con me ce l'avevano solo quelli che non sono vegani, ma pure quelli che sono laziali. Vabbè. Comunque, a parte tutto, Valerio, caro mio omonimo, mi hai strappato una risata, quindi se sei etero non ti può piacere il sesso perché non hai provato il sesso con persone del tuo stesso sesso. Ragazzi, ma sta cosa vale per tutto, cioè, ripeto, andiamo sulle canzoni che vorresti ascoltare da qui alle 18, perché penso che sia la cosa migliore. Poi, insomma, se uno è curioso, mi scrive, chiede, io posso sempre dire delle mie scelte. Dopodiché, insomma, vorrei anche mettervi al corrente del fatto che per 35 rotti anni io ho mangiato la carne come non ci fosse un domani, quindi non è che parlo di qualcosa che mi è sconosciuto, non sono nato da genitori vegani, anzi, sono nato da persone che tuttora fanno scelte diverse dalle mie, sono abituato a essere minoranza, però, insomma, diciamo le cose giuste, almeno quelle.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Questo è Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 17.35, tra poco con voi, dalle 18 e fino alle 21 c'è Marrumore. Non prima però di aver ascoltato assieme questa e tante altre canzoni ancora. Iniziamo con i Franz Ferdinand, questa nostra ultima mezz'ora in compagnia di The Dark of the Matinée.
13: Radio Rock, back in time.

0: Cole, Gata Morta, che da come che si chiamano possono sembrare un progetto, non so, alternative metal italiano, invece sono la nuova creazione di Buzz Osborne dei Melvins e J.D. Pincus dei Battle Surfers. Hanno già pubblicato un CD, quindi un album vero e proprio, Burn Witch Burn, disponibile esclusivamente in formato CD, mentre online in streaming trovate questa Black Hole, oltre che tra le 15 novità in alta rotazione su Radio Rock. La carne, in particolare le frattaglie, questo è Davide che è duro veramente come ersercio, direbbero dalle parti mie, le frattaglie di bovino ha comunque B12, ferro biodisponibile, acidi grassi a catena lunga a prescindere dalla forma di allevamento, nutrienti che se il vegano non integra possono accelerarne il declino cognitivo. Sì, se il vegano non integra, Davide, perché tu parti dal presupposto che uno non lo faccia? Cioè, veramente, fate ste crociate contro semplicemente chi ha fatto scelte diverse dalle vostre, ma io dico no, ma ci sono tante di quelle cose per cui incazzasse nella vita al mondo, che uno sa, deve prendere con chi non mangia la carne. Faccio veramente fatica a seguirvi, e poi liberi voi di continuare a farlo, ma non convincetemi di quello che non è vero, nel senso che poi uno si documenta, non è che si inventa vegano da un giorno all'altro, anche perché la vita ti cambia e abbastanza, se posso permettermi. Comunque ripeto, andiamo avanti, ho già detto quello che voglio dire, non fate che poi io sia costretto a rispondervi anche un po', insomma, a uscire fuori dai ranghi, perché l'argomento, avendo a che fare con la mia sensibilità, mi tocca e tanto.
1: Oh, vegani o
0: sì,
1: no?
0: No.
1: Ma hai detto che no, devi indicare canzoni che vogliamo
0: sì,
1: sentire?
0: Sì.
1: Bene. Io vorrei sentire intanto
0: sì,
1: One Way Night dei Metro.
0: Una bella canzone.
1: Anni che la chiedo.
0: Sì.
1: Nessuno mi si è manculato.
0: Ma come? Non
1: penso la parola. Vediamo un po'.
0: Allora, guarda, vista la richiesta così accorata, io non mi sento di fare nulla se non di accontentarti, guarda.

0: One Way Night, Metro, richiesta arrivata al 3899106600 e rimasta in evasa per chissà quanti anni. Insomma, testimonianza di questa cosa ne era l'appello non accurato, accuratissimo del nostro ascoltatore che scriveva appunto per sentire una volta per tutte questa canzone.
1: Per un applauso ai Gattamorta, sì, da Giuliano, per aver fatto solo il CD, grandissimi ragazzi, sì, davvero degna dimensione questa cosa. Poi i vegani, davvero ragazzi, che palle tutti, te vegano, io, quello che ti ha fatto la puntualizzazione. Davvero che palle, ragazzi, che palle, mamma mia che palle.
0: Oh, Giuliano, che dimmelo te che devo fare? Non leggo i vostri messaggi, non li mando, perché io potevo tranquillamente fregarmene e sbattermene, andare oltre. Continuavo comunque come continuerò a essere vegano. È normale che chi fa comunicazione c'ha pure, però, ragazzi e ragazze, un dovere di verità. Cioè, se io sento dire delle cose che sono palesemente non vere, a prescindere dalla sensibilità personale, io devo rispondere. Così come se un domani se ne esce uno dicendo che anziché la Terra è il Sole che gira intorno, io devo dire ovviamente che non è vero, per me. Poi, insomma, c'è chi fa questo mestiere diversamente, la butta così in caciara, ci ha fatto i soldi, io no.
2: Intanto trovo molto coraggioso che tu abbia aperto questo tema, perché ci si scontra sempre, c'è tanta violenza spesso, posizioni davvero dure e rigide da parte degli onnivori. E poi però questi onnivori, vedi come ci tengono a noi, si preoccupano di dove noi prendiamo le vitamine B12 soprattutto, da dove ricaviamo le proteine, insomma, forse ci vogliono bene.
0: Ah, non lo so, Alex, anche qui, come dire, accolgo la provocazione. Non lo so se la rigidità è solo da parte degli onnivori, o magari c'è anche, secondo me, da parte dei vegani, perlomeno una parte. Io non avevo neanche aperto sto vaso di Pandora. Mi ci avete tirato in mezzo voi, sapendo com'è che faccio. Cioè, che non ne parlo mai della mia sensibilità da questo punto di vista, del mio essere vegano ormai da qualche anno. Però è normale che se mi tirate dentro questa arena, io poi, se c'è da menà meno, fondamentalmente, radiofonicamente parlando. Assolutamente, Valerio, te lo dico con stima. So bene che la tua posizione come uomo di comunicazione è molto difficile. Un abbraccio, è Giuliano, appunto. Quindi me capisci, ecco, giusto così per settarci noi.
3: Ma perché, che è successo? Io sono stato in macchina quando ho sentito già che dicevi a sto fuori dai ranghi. Dovrei uscire fuori dai ranghi se continuo. Che è successo?
0: No, Adriano, c'è un messaggio di Chiara, la nostra ascoltatrice, che comunque abbraccio, a prescindere dal fatto che la pensiamo diversamente su tutto quello che concerne il mangiare, evidentemente. Io ho fatto una battuta, non stavo neanche parlando di veganesimo, essere onnivori, vegetariani o meno che sia. Ho detto, c'ho così tanta fame che non me lo spiego, come mangerei pure il tappetino del salone di casa mia, nonostante i quasi 40 gradi che raggiungiamo spesso. E lei mi ha risposto, ma come fa a piacerti mangiare se sei vegano? È una contraddizione in termini. E io gli ho spiegato che non è così. Io ho anche messo nero su bianco che secondo me quella che ha detto era una castroneria, detta in maniera un po' più carina. Ripeto, non ne volevo neanche parlare da te, che a un certo punto ho detto, vabbè ragazzi, andiamo con le canzoni che vorresti ascoltare, che è meglio, visto che tra poco levo pure le tende.

0: Poi dove Carus Iron Maiden.
1: Grande, ma io poi dico una cosa, ma uno sì. Si potrà mangiare quello che
0: io spero. Spero.
1: Differentemente,
0: che vedevo Dio.
1: Come ti puoi ascoltare quello che ti pare a livello musicale?
0: Tutto, ragazzi, come per tutto.
1: Come puoi fare avere qualsiasi scelta sessuale?
0: Ma certo.
1: Ognuno fa quello che gli pare, insomma, no, basta che non ledi gli spazi altrui e fai violenza, ma fa come te pare. Dai, no. Vabbè. Senti, ma qualcosa del Soundgarden?
0: Guarda,
1: cioè puoi far ascoltare,
0: ci chiudo,
1: per favore?
0: Ci
1: grazie.
0: Chiudo. Ma hai fatto venir voglia, ci chiudo, quindi sì, ma Soundgarden.
2: Va, secondo io ti, se vuoi ti do un consiglio umile.
0: Ascolto.
2: La sua era una battuta, quindi
0: no.
2: Se te danno pere non rispondi con le mele, ma con le pere.
0: Non era
2: e
0: proprio così.
2: Un'altra battuta. Io avrei fatto un'altra battuta, mi sarei messo a ridere. Poi capita a tutti ogni tanto, soprattutto se si è sensibili su un tema specifico, come me, in modo, io sono molto sensibile a molte cose e c'ho la stessa tua reazione, non sempre riesco a capire che dall'altra parte magari c'è solo uno scherzo e non una provocazione.
0: E non era così, Adriano, nel senso che la persona che poi ha fatto quella battuta, come la chiami te, ha poi specificato non essere la sua una battuta, insistendo sul fatto che io me la fossi presa, cosa che sicuramente è successa, però me l'ha sorpresa pure perché è una cosa che mi riguarda, io non bestemmio in faccia a uno che crede, più o meno è un po' quello il senso di quello che sto dicendo. Vabbè, io spero ne sia valso comunque la pena di fare discorsi che difficilmente riaffronterò altre volte. Ed è bene per voi anche che vi lasci con Paolonia, con voi fino alle 21, ma il rumore per quanto vi riguarda domani dalle 15 alle 18, sempre Antipop, immagino di nuovo con Emanuele Forte. Ciao, a domani!
3: Avete ascoltato?

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mal rumore.
4: On Radio Rock. On Radio Rock.
5: 18 e 4 minuti, lunedì 10 agosto. È vero, ricomincia una nuova settimana. È vero, fa caldo. È vero, vorremmo stare tutti in ferie. Magari alcuni di voi lo sono veramente. Fortunate e fortunati, ma soprattutto ben ritrovate, ben ritrovati. Non ci sono scuse. Dobbiamo iniziare un'altra settimana di Malrumore. Polonia Zumo, Sandro Canori con voi fino alle 21. Super giù, sapete che poi sul finire ci si perde un po' per strada. Intanto non si è perso per strada, almeno lui, Valerio Cesari, che vi ha tenuto compagnia in questo pomeriggio di Radio Rock con Antipop. Andate a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato fino adesso con lui. E iniziamo anche noi con la musica di Malrumore. Il primo salto indietro nel tempo sono proprio gli Alice in Chains. Come dicevo, non ci sono scuse. Quindi
3: Radio Rock, back in time.

Questa novità dei Basement si chiama Wired, novità dell'ultima settimana di Radio Rock, da votare sul sito radiorock.it.

0: Da dove è uscito fuori? Sono arrivate un sacco di canzoni strane in apertura di questo marmore.
1: È il tuo compleanno.
0: Lo so, però. Tra l'altro sulla scena con il bassotto dentro l'aeroplano, Sandro Canori, proprio sotto la mia voce in questo momento. E a proposito di Sandro Canori, Sandro Canori!
1: È inutile che mi guardi male perché sto parlando in introduzione di trasmissione. Secondo te io non ti conosco abbastanza da sapere che, sapendo che io avrei parlato, non mi avresti aperto il microfono? È per questo che io ho parlato.
0: Era aperto.
1: Perché sono tre passi avanti a te, non era aperto.
0: Si era aperto e si è sentito,
1: era aperto.
0: Ma la canzone te lo posso...
1: Non lo sentivo.
0: Giuro,
1: non era aperto.
0: Mia madre, che è l'unico genitore vivo che
1: hai sbagliato a mettere in ballo la dignità dei tuoi genitori vivi, perché non era, non si sentiva. Ah, 3899 100 700,
0: si è
1: sentito?
0: Non si è sentito, l'ho sentito io.
1: Ci abbiamo i messaggi.
0: Ma che sei iniziato? Vabbè.
1: 3899 106 600, ditemi se si è sentita la mia voce prima della voce
0: non credo
1: di Paolonia.
0: Che l'ascolto medio lo abbia sentito.
1: No, no, ditemi se si è sentito, o si è sentito o non si è sentito. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock, certo. Ma che è quella faccia? 100 600, ma rumore ancora in vostra compagnia fino alla fine di agosto, perché poi a settembre moriremo in un crepaccio. Buonasera a tutti.
0: Questa è la migliore delle ipotesi di quello che ci aspetta. Invece il vostro weekend come è andato? Come vi ritrova questo lunedì 10 agosto, 9 sarebbe stato il bel giorno per essere in diretta con voi, perché ieri è stato proprio il nostro anniversario in qualche modo, il vostro comple radio, ma non è importante, celebreremo oggi con un altro lunedì di marrumore.
1: Ma ti ricordi la prima canzone che hai mai passato?
0: Che ho mai passato nella mia vita? No, per quanto riguarda la playlist di quel 9 agosto 2020, sì, ce l'ho ancora salvata. In realtà altri 9 agosto li abbiamo ripetuti uguali, o quasi, insomma. Vabbè, before I forget, ricordiamoci le cose importanti prima di dimenticarcele con gli Slipknot.

0: Before I Forget, chiaramente gli Slipknot, per iniziare come si deve veramente questo malrumore. Allora, 3899-106-600, iniziamo a dare il buon pomeriggio anche a voi. Cosa dite, cosa fate? Ben ritrovata Isabella, ben ritrovato, come ti chiami tu? Perché non funziona niente. Enrico dice si è sentito, ma è il compleanno. Ha scritto, quindi qualcosa ha sentito.
1: Non è quello che però ho detto prima che parlassi tu, quindi non hanno sentito quello che ho detto.
0: Va bene, ma tanto il punto non è importante. La vera domanda è: perché in un crepaccio? Cioè, è la prima cosa che ti è venuta in mente, chiede Alex.
1: Beh, essendo un cavaliere dello zodiaco, sono molto attento a morire in dei crepacci. Mi sembra fondamentale per l'epica di tutto.
0: Ok, Emiliano dice: è possibile sentire The Gnome dei Pink Floyd? Sai che assolutamente sì, perché è bellissimo questo. Chiedere una cosa che credo non abbia mai chiesto nessuno in radio. Quando succedono queste cose di solito sono anche brani da 12 minuti, invece no, un brano breve e carino dei Pink Floyd. E allora, per celebrare il mio compleradio, o chiamatelo come cavolo volete, solo richieste musicali un po' particolari, ok? Nulla di scontato. Se mi chiedete qualcosa di ovvio che potrebbe passare da solo in una radio come la nostra, poi mi arrabbio, semplicemente non vi rivolgo più la parola, che è un po' difficile visto che mi ascoltate via radio. Ma se vi siete persi la precedente settimana di questo programma,
2: fatti appresi negli episodi precedenti di Malrumore. Trafalgar Rossi non esiste e non può eseguire una Nitronde anziano ha fame e zero gioia. Forse solo Neil Desil può salvarlo. Mai tradurre i testi di Gala. Gesù come l'Echidna ha buon intenditore. I viaggiatori del tempo indossano jeans, guidano macchine e bevono molto. Nitronde ci ha lasciato e ora insegna a sparare agli Stormtrooper. Il finale della Bella e la Bestia, dammi una scassolina. E il Chico della Luna non è un wrestler. Un po' si ride, un po' si piange, un po' si pensa alla Pausini, volevo dire Satana. Bisogna avere il coraggio di andare sul cazzo. Mai tradurre la tetto arrugginita Easy Street, ma votatela.
0: No.
2: Se il terzo positivo lo metti nel culo, il cellulare si carica.
0: Questo sì.
2: Francesco ha scritto anche per Adriano, chissà se lo ricorda. I trailer sono diventati come Giovanni Rana. Manny Calavera esiste e imbruttisce da tetti di ospedali impronunciabili. Quello che apprenderemo questa settimana è ancora avvolto nel caos. Ora inizio. Ma rumore!

0: qualcuno neanche li avrebbe riconosciuti, i Pink Floyd con questa The Gnome. Bravi così vi voglio. Richieste musicali particolari, qualcosa che magari in radio non è mai stato chiesto. Infatti Simone dice Soldier Side dei System of a Down, vale, sì, fondamentalmente lo stesso gioco dei Pink Floyd, band molto conosciuta, molto passata da queste parti, ma effettivamente il brano non particolarmente richiesto. Altre domande arrivano direttamente verso Sandro Canori. Hai visto Spider-Man? E in caso, come ti auguri che Sony non ceda mai i diritti alla Disney?
1: Ma che vuol dire? È già successo, no? Cioè, il film della Sony era quello di Andrew Garfield. Ah, forse è ironico per il fatto che Andrew Garfield ci stava piacendo e poi la Disney ha rovinato tutto con Tom Holland. Sono molto d'accordo.
0: Okay,
1: ma il film non l'ho ancora visto e non so nemmeno se ho interesse a guardarlo, perché questa cosa che dobbiamo sprecare ormai ogni mezzo film della Marvel per subire tutte informazioni di cui non mi interessa nulla, cioè personaggi che poi andranno ad ampliare altre serie TV che non guarderò. Cioè, io se guardo un film della Marvel, voglio vedere il film. Devo andare a vedere il film di Spider-Man, questo quarto film con Tom Holland. Voglio vedere il film di Spider-Man con Tom Holland. Non voglio sprecare un'ora del mio tempo per vedere tutte cose che non servono a niente. Che sono sicuro che ci saranno pure in questo film in cui inseriscono dei personaggi che poi gli tornano utili per il Marvel Cinematic Universe, che non mi inculo da decenni.
0: Ecco.
1: Quindi, non sono molto fan dei suoi film. Però, sono anche un fanboy. E quindi, poi dopo, se mi metti i tre Spider-Man vecchi tutti insieme, sono anche contento. Il problema è la linea comica. Vabbè, ci sono vari problemi. Però ancora non l'ho visto. Se lo guarderò, vi faccio sapere. Ma non sento sta spinta, ecco, ecco, in nessun modo.
0: Potremmo sentire noi il rinculo dopo, ecco, se dovesse fare la scelta di andarlo a vedere.
1: Beh, perché non mi piace quella sensazione non seguendo il Marvel Cinematic Universe. Ma non è che perché è brutto. Cioè, sono film brutti, a parte Guardiani della Galassia, Winter Soldier, forse gli Avengers e qualcosa che mi sto scordando sicuramente. E non voglio passare metà film interdetto guardando cose che non sto capendo, perché mi mancano dei pezzi che non ho visto. Cioè, quella cosa per me è insopportabile, è insostenibile, perché quella cosa era una cosa che esisteva ma se leggevi i fumetti, che è un altro modo di approcciare al media.
0: Certo.
1: Adesso hanno scelto che lo stesso modo deve essere fatto con dei film brutti. Siamo lamentati dei cinepanettoni per decenni, ma più o meno sulla qualità siamo lì, ma costano molto di più,
0: molto.
1: E basta, a quel punto potrebbero far guadagnare due spicci pure a Boldi e De Sica, quindi non c'ho molta voglia di andarla a vedere, perché so che passerò almeno metà film interdetto a cercare di capire quale cosa mi sono perso prima di godermi poi la storia del film.
0: 3899 106 600, in quale film della Marvel inserireste Boldi e De Sica?
1: Guardiani della Galassia.
0: E in che ruoli, volendo, possono essere già chi c'è o qualcuno di nuovo? Ditemi voi. 3899 106 600.

0: dei Basement, che si chiama Wired, oltre ad essere bellissima, mi ricorda questa, una delle mie canzoni preferite dei The Fool, Totally Wired, con questo tono un po' così. Ma non stiamo bene, lo cantano anche loro. Vediamo se voi al 3899 106 600 andate un po' meglio. Intanto ti danno ragione, cioè Alex dice che secondo lui è uno dei migliori Spider-Man dal 2003, però totalmente vero quello che dici tu, cioè è totalmente un Marvel Cinematic Universe film.
1: Non mi fregano più, non mi fregano più.
0: Benissimo.
1: Ogni volta prova di no, tranquilli, il cazzo è sempre così ormai, l'ho accettato, va bene, però non mi dite che non è così, non voi, dico il marketing, non mi dica che non è così per portarmi al cinema e poi è così, ma io lo so che ormai è così, l'ho accettato, come ho accettato, e io c'è stato un momento storico in cui mi sono tranquillizzato, e lo vedete quanto sono tranquillo adesso, e riguardo ai film del Marvel Cinematic Universe, cioè dopo la trasposizione cinematografica di Civil War, che è il mio fumetto Marvel preferito, Mark Millar, Steven McNiven, ero contentissimo, finalmente non c'entrava niente, era come se io volessi vedere la finale dei Champions e ho visto una partita
0: su ghiaccio,
1: no, una partita di calcetto fra amici manco troppo bravi a giocare a pallone. Da lì ho capito, Sandro, basta ostinarsi a fare i paragoni con i fumetti, non serve fare i paragoni con i fumetti, questa è un'altra cosa, è un altro mondo, accettalo. O li vai a vedere sapendo questa cosa o lasci perdere, ho lasciato perdere.
0: Ecco, mi sembra buono. Noi invece non lasciamo perdere, almeno fino alle 21. Ora ci fermiamo per il break, ma tra poco arriviamo ai vostri tantissimi messaggi. C'è chi voleva Gay Bar dopo Totally Wired, sarebbe stato perfetto. Vediamo se recupereremo gli Electric Six o i Jethro Tull. Bella anche la richiesta per Salamander. Vabbè, tutto questo dopo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: You are listening to Malrumori on Radio Rock.
8: 18 e praticamente 39 minuti di questo lunedì 10 agosto, ma il rumore riparte per un'altra settimana caldissima. Oggi festeggiamo il mio compleradio e il caos arriva con la dedica migliore di tutte quante, non solo per la mia enorme passione per i Talking Heads, ma perché per me Radio Rock è proprio questo, The Place.
7: Radio Rock, back in time.

a questa nostra seconda novità per questo lunedì, Tony Iommi and Bjorn, da votare anche lei, bella incazzata con me sul sito radiorock.it. Ma a proposito di bella, meno male che c'è Tony con la giusta canzone per il mio compleradio.

0: sembra la sigla dei robottoni.
1: Sì, prendi il coraggio e vai. Che se ti fermi peggio per noi. Ma attenzione, ricordiamoci che aspetta, fare l'amore una volta in più sarebbe come non farlo, Sandro, come si fa? Che strana matematica.

0: penso di aver aperto io la prima pagina Facebook su Gianni Bella e non c'erano, quindi l'ho chiamata Gianni Bella. Poi giustamente l'ho ridata, chi di dovere, però cioè, come dire, Gianni Bella.
1: Hai creato tu la pagina Facebook di Gianni
0: sì.
1: Bella?
0: Sì, non c'era altro. Ci ho sentito io questa esigenza in boh, che anno era? Il 2007, il 2008.
1: 9 forse.
0: Insomma, agli albori delle pagine, neanche mi ricordo più. Mamma
1: sì, forse era 9-10 addirittura.
0: State a quante cose il mio cervello pensa quotidianamente per sentire nel 2009-10 anche l'esigenza di creare.
1: Perché allora, 2008-9 c'è stato il boom, più 9 secondo me. Però non c'erano le pagine all'inizio.
0: Esatto, è arrivato un po' dopo.
1: Erano solo le bacheche personali.
0: Vabbè,
1: poi dopo
0: somewhere
1: un po' sono arrivata la chat, sì. E le pagine un po' dopo però. Quindi sì, sarà stato 10-11, dai.
0: Sì, insomma, una cosa del genere. Avevo tanti problemi, tra cui la carenza forte della pagina Facebook dedicata

0: Oh, ecco, adesso ci sentiamo molto meglio. Questo amore non si tocca. Grazie per le vostre amorevoli dediche, ma ci sono 2000 questioni in corso. Intanto vi abbiamo chiesto Boldi e De Sica, dove li mettiamo in una Marvel Cinematic Universe movie?
1: Boldi e De Sica potrebbero fare Capitan Italia e l'Uomo Stagno.
0: L'Uomo
1: Ma
0: Stagno.
1: Sarebbero perfetti. Fagliela una cacchia di cover.
0: Non una cover, un cameo.
1: Rischia di diventare anche più interessante di quelli veri.
2: Vabbè. Esiste Capitan Italia, tra l'altro.
0: Esiste Capitan Italia?
2: Esiste.
0: Quindi forse lo vedeva già in quel ruolo?
2: Esistono dei supereroi italiani, credo li stiano rilanciando anche in questi giorni, perché mi sono capitati.
0: Bene.
2: Però esiste, sì, sì.
0: Allora, proprio perché la mia festa sia più buona, vi dico già che ho messo in riga tutte le vostre richieste musicali che stanno piano piano arrivando e le ascolteremo più o meno tutte. Ho un problema con The Dance of Eternity dei Dream Theater. Possiamo, visto che è vero le richieste musicali particolari, possiamo però almeno fare che non siano gruppi che non voglio ascoltare,
2: cioè, tipo?
0: Tipo i Dream Theater, dai,
2: tipo gli M&M's,
0: lo sai, no, no,
2: gli M&M's.
0: Ma tu vuoi festeggiare con me
2: i
0: o
2: Mario
0: vuoi essere il
2: Monti,
0: nemico?
2: Mario Merola.
0: Beh,
2: e non ce l'ho più. Sì, i Mumford and Sons.
0: No, stronzo, mamma.
3: Ma bravo, Canori,
0: no,
3: bravo. Ma
0: troppo
3: fumetti, ma diciamocelo chiaramente. Chi cazzo li ha letti di quelli che vanno a vedere i film? Nessuno. Uno su mille, forse, insomma. Ciao,
2: la
3: grande.
2: Fa, uno su mille ce la fa. Ecco, questo è un altro cantante che potrebbe piacerti.
0: A proposito, uno su mille ce la fa, insomma, non tanto, sai.
2: Non ti
0: però...
2: piace Gianni?
0: Gianni chi?
2: Non è Gianni.
0: Gianni chi?
2: Non bella, l'altro
0: uno
2: Gianni.
0: Uno su mille ce la fa chi?
2: Non è Gianni Morandi?
0: Ah, sì, no, Gianni Morandi no.
2: Come
0: solo con il System of a Down. E a proposito di System of a Down, ma perché avete chiesto Soldier Side? Cioè, è l'intro, dura 1 minuto e 20. Volete sprecarvi la carta System of a Down con una canzone da poco più di un minuto? Non lo so. Comunque, a proposito di Mario Merola, Sandro, io volevo entrare...
2: No, ho sbagliato perché M&M, Mumford & Sons, M&S, come le sigarette.
0: Ah, è vero, M&M.
2: Sì, M&M invece
0: è Marilyn Manson.
2: È Marilyn Manson.
0: Se lo hai
2: esatto.
0: evocato, ti perdono.
2: Forse vedi, dentro di me in realtà volevo farti un regalo e quindi ero partito bene e poi mi sono perso.
0: La parte di te
2: mente.
0: Che mi vuole bene, che tenerezza. A proposito di Mario Merola, io volevo entrare con delle canzoni di compleanno.
2: Pseudonimo di Marilyn Manson.
0: Esatto, chiaramente, si sono anche assomigliati particolarmente fino a qualche anno fa.
2: Si chiama Mario, Marilyn Manson.
0: No, si chiama Brian.
2: Brian, sì. Come Cristante,
0: purtroppo.
2: Alla grande.
0: Ma non con la Y. Cristante c'ha la Y. Perché ecco, mi dà sì. talmente fastidio che per me Brian Cristante è scritto alla romana, capito? B-R-Y-A-N,
2: certo.
0: Vabbè. Dicevo, cercavo canzoni, tanti auguri a me. Io non ho trovato nulla se non
4: tanti auguri.
0: La chiesa,
2: questa cosa, dai, leva.
0: La prima cosa che esce tanti su YouTube se cerchi tanti auguri a me.
2: Sarà...
0: Forse perché se ti fai gli auguri da solo vuol dire che sei in una stanza a piangere.
2: Pure su uno, secondo me, tra l'altro.
0: 13 anni fa, non credo.
2: Non credo. È solo brutta.
0: Pensa, perché adesso il dubbio non è se è su uno o. Vabbè, e quindi dice, ci ho provato con questa, proprio non è il caso, mannaggia, come posso farmi gli auguri? Il secondo risultato interessante è un video molto lungo di tale Martina Corrao, auguri a me, video ufficiale 2016, Sandro, inizia con la sua festa, chiaramente, non so, sembrerebbe una sorta di quinsignera, anche se non siamo di certo in luogo Sud America.
2: Un pochito loco,
0: no, no estamos de este lugares, ma estamos en un lugar muy específico. E poi lei si canta da sola. Proviamo a capire se vale per fare gli auguri al mio compleradio. Tutti i parenti, peccato, senza il video...
5: C'è niente che una dopo nessuno mo. Sembra ieri che sono nata, ma è arrivato io.
2: Ma ieri che sono nato, che memoria c'ha la persona?
0: La mia.
2: Ma ieri che sono nata, non è una frase sensata in italiano.
0: Vabbè. Oppure te la dice tuo padre, sembra ieri.
2: Se te lo dicono, certo, ma lei parla per lei.
0: Ma si canta da sola al suo compleanno.
2: Ma ieri che sono nata, dice. Non che sei nata.
5: Per me
0: particolare.
2: Che è particolare?
0: Ha detto particolare.

0: la provenienza di questa canzone.
1: Giusto.
0: Infatti Celeste al femminile credo sia.
1: Credi che
0: è una ragazzina in teoria.
1: Sì, questo è il suo compleanno, però c'è da dire che era del 2016, quindi probabilmente nel frattempo ha anche la mia età, non lo so. La mia età no.
0: Ma è una ragazzina, però dico?
1: All'epoca sì, è
0: ma un ragazzino.
1: Sembra... Ah no, è una ragazzina.
0: Sì, quello sto dicendo.
1: Ah sì, sì. No, perché se la vedi è vestita come mia nonna al 50° di matrimonio e truccata come una sola Togliatti. Quindi
0: non si può dire di persone minorenni però questa cosa, eh?
1: Ma nel frattempo non è.
0: Ho capito, però lì lo è.
1: Ma poi tu sei esperto di come sono truccate le persone che vivono sulla Togliatti.
0: Diciamo che riferimento è abbastanza esplicito. Tanto questa ne fa tutti i lavori, non penso, forse tu intendevi un operaio.
1: Esatto.
0: Ah, ok.

ha dei momenti confusi, va bene. Era solo per così confondervi, perché è importante, se rimanete confusi, rimanete attenti, ed è un'epoca storica in cui bisogna essere molto attenti.

0: Superstar at the Gay Bar, also known as Malrumore. Ma siamo di nuovo quasi al break, Sandro. Questa festa di compleanno come vola, anzi comple radio. Abbiamo un problema, qui vorrebbero il bis su Guccini, nel senso che da una parte c'è Max che dice sicuramente la settimana scorsa avete commemorato il grande Francesco.
1: Puntata incredibile,
0: c'è il podcast, recuperatelo ragazzi, perché noi non è che adesso possiamo riprendere, perché c'era anche chi ci chiedeva Cirano, però come dire, abbiamo dato in abbondanza cuore, lacrime, canzoni.
1: Abbiamo aperto dicendo non la passeremo perché è stata la più condivisa di oggi.
0: Esatto, bello, bello il vostro ricordo, però davvero che giorno era? Il giorno stesso della scomparsa di Francesco sì. Guccini, quindi radiorock.it, easy peasy, lemon squeezy, perché c'è anche questo problema, no? In inglese si dice easy peasy. Quando ero bambina io si diceva Japanese, non lo puoi più dire, quindi è diventato
1: perché
0: Lemon Squeezy. Perché un nome è... Non ti posso dire un'alternativa italiana simile, che è un versetto che potrebbe indicare l'intera appartenenza di... No, quindi non lo puoi fare.
1: Giapponese si può dire.
0: Non è giapponese, è Japanese.
1: Giapponese.
0: Va bene, so dei latini io invece. Vabbè, andiamo al break, lo facciamo così.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è Malrumore.
10: Inizia la seconda ora di Malrumore in questo lunedì 10 agosto. Fa molto caldo, ma la musica si fredda. Arrivano i Joy Division a Transmission.

0: Loud, questa è la novità degli Interpol, da votare anche lei insieme alle altre che trovate sul sito radiorock.it. Invece adesso in diretta trovate Paola Nazzumo, Sandro Canori, i vostri tanti messaggi al 3899 106 e 600, soprattutto legati alle richieste musicali un po' particolari. Qual era la regola, visto che stiamo celebrando il compleradio, il mio compleradio?
1: Auguri!
0: Grazie. E vi ho chiesto, fatemi richieste un po' particolari, cioè magari quella cosa che non è scontata che sentiremo da queste parti, tipo i Pink Floyd con The Gnome, Soldier Side di System of a Down che ci ha accompagnato al break. E devo dire che ho già messo da parte abbastanza canzoni, forse per finire fino alle 21. Quindi
1: bene,
0: non vi affrettate, se non avete fatto la richiesta godetevi quelle delle altre e andiamo avanti. Grande Carlo che chiede i Karate. Sentiamo Marco che cosa dice al 3899 106 600.
2: Nel museo del collezionista, insieme a Howard the Duck.
0: Ah, dove mettere?
2: Ci stanno bene.
0: Sempre dove mettere De Sica.
2: Sarebbe, a parte Howard.
1: Ah, Howard the Duck è un film che è da rivalutare, secondo me. Lo volevo anche rivedere recentemente.
0: Sì, mi ha sempre inquietato un pochino.
1: Era un po' inquietante,
0: perché
1: sì.
0: C'è un po' quell'Uncanny Valley, anche se un papero e non un robot. Kebab Spider dei Sleaford Mods, mai sentiti da voi? Ma come ti permetti, Emiliano? Ma come ti permetti? Io sicuramente e Giuliano Leone abbiamo consumato gli Zebedei di chi non ama gli Sleaford Mods, ma qui passano veramente molto.

0: efficace, perché è evidente che è stato anche efficace per far conoscere il mondo dei supereroi a chi al mondo dei supereroi non si era mai avvicinato. Quindi sono state fatte delle scelte in quella direzione. Poi, se mi chiedete a me, ma scusa, non potevamo ottenere lo stesso effetto facendo dei bei film? Secondo me sì, però purtroppo la scelta del mercato è sempre quella di fare dei film di merda, quindi va bene così. Però è abbastanza, cioè, incredibile come, no, io me ne sono accorto quando lavoravo a un pub che comunque era frequentato da una clientela di tutti i tipi, quindi c'erano anche i cosiddetti bori, no? Cioè, che forse sono coatti, che adesso stanno lì a investire sulle carte Pokémon, ma una volta, quando ero giovane io, delle carte Pokémon non gli interessava, anzi forse te cemenavano pure, proprio con le carte. e quindi io, per me il primo cambio di paradigma è stato quando mi sono reso conto che da una cosa nerd stava diventando un fenomeno di massa, di costume, perché mentre lavavo i bicchieri al sto pub, a un certo punto sento due coatte che inizia a parlare Avengers.
1: Cosa?
0: E per me, che leggevo i fumetti, no, come tanti ascoltatori, da molto prima di tutti i film, le cose, ho fatto proprio tipo, ho alzato gli occhi come se avessi visto tipo un unicorno, alieno, capito? Sì. Cioè, queste tutte fondotintate con sta frangetta, vabbè, conosciamo tutte, soprattutto
1: vabbè, noi forme
0: di Roma.
1: Poi.
0: Esatto, vabbè, però no, però se io dico la quarta, pensiamo tutti a una figura molto specifica, almeno all'epoca. Poi ovvio che le cose si evolvono, cambiano, le etichette servono solo sui vestiti, però mentre lavavo i bicchieri, sentivo questa cosa, cioè, no, perché hai visto Capitano America? Alzo gli occhi e dico, ma non è possibile.
1: Che cosa
0: sta succedendo?
1: È una candid camera.
0: E quello è stato il primo passo. E poi è arrivato Sigur e mi ha fatto capire che è proprio un altro mercato. E poi, tra l'altro, io dico, cioè, credo fortemente in questa cosa. In questo momento storico dei social, in cui tra l'altro ci abbiamo tanti prodotti, secondo me è molto più conveniente non perdere tempo con quello che non ci piace.
1: Magari sì.
0: Cioè, quello che non ti piace è meglio ignorarlo.
1: Va bene la FOMO di quello che non ti piace.
0: Uno, perché ignorando una cosa che non ti piace, fai anche la tua piccola battaglia personale per spegnerla, quella cosa. Perché non mai come adesso vale il purché se ne parli.
1: Mm-mm.
0: Due, quindi proprio ignoratela in primis per quello. Due, perché comunque ci sono talmente tanti prodotti ormai che non c'è tempo da perdere. Quindi uno fa la valutazione, dicevo, ho visti un po', ho capito che il trend è questo, non mi interessa.
1: Esatto. Comunque, Sleaford Mods, invece, chiedevate voi, a me interessa parecchio. E rimaniamo a tema, questo è Kebab Spider.

0: knew they let the film stars in? Kebab Spiders, Sleaford Mods, bravi, ottima richiesta musicale. Mentre io mi chiedo, Sandro, che cos'è un risarimento? Esiste come parola?
1: Non penso, anche perché dal contesto della frase mi sembra solo un refuso.
0: Esatto, che bello. Io non riesco a leggere i titoli del telegiornale se non quando c'è un refuso che inizia evidentemente a urlare verso i miei occhi e io me ne accorgo. Solo che è molto divertente perché i colleghi che fanno giornalismo sono molto veloci a correggere le cose. Invece oggi pomeriggio, signori, se avete qualcuno che lavora a Sky TG24, avvisatelo che c'è una parola sbagliata che continua a girare. 3899 106 e 600. Madonna, Pao, sempre bella musica, grazie. Ma qui il grazie va a voi, perché siete voi, Simone, che oggi, voi Simone tutti, che oggi mi state chiedendo richieste.
1: Simone,
0: cosa faceva Simone?
1: Non puoi certo sbagliare.
0: Non so che cosa sia, non lo voglio sapere.
1: Come non
0: comunque
1: sai
0: vi voglio bene, fate una compagnia pazzesca. Grazie Isabella. And Staying on the Spiders, uno dei motivi per cui Spider-Man, quello di adesso, mi è piaciuto è proprio perché sembra destinato ad adolescenti e diversamente giovani e non a bambini. Ma io...
1: Perché mi vuoi una risposta da me a questa
0: sì,
1: cosa?
0: Perché,
1: te l'ho data.
0: Okay.
1: Il mio silenzio parla più di mille parole.
0: Esatto. Cioè,
1: Tony Stark! Non è zio Ben! Non è zio Ben, Tony Stark! Basta, torno composto nella mia posizione. Nella posizione atarassica e soprattutto sopra le parti.
0: Sopra le parti, nulla lo tocca, ce l'ha spiegato molto molto bene. Sentiamo.
2: Dai, tanti auguri con i Ramones che suonano al compleanno di Monty Barz.
0: Ah, bellissimo.
2: E come regalo puoi far uccidere una band qualsiasi facendo finta che sia quella che sta suonando. Ciao!
0: Facendo finta che sia quella che sta suonando.
1: Sta suonando, esatto.
0: Certo, bellissimo, però solo una. E poi mi devo prendere anche la responsabilità. Comunque,
1: Scegliela.
0: È partito il demonio.
1: Vedi, è partito il demonio. Adesso devi scegliere qual è la band che vuoi uccidere. Vai.
0: No, ragazzi, troppo difficile. Anche perché stavo proprio pensando ai Red Hot Chili Peppers,
1: uccidere,
0: ma per un altro motivo.
1: No,
0: non voglio uccidere. Sto cercando di fare pace con i Red Hot Chili Peppers, ma avete visto lo scambio incredibile? Cioè, scambio, il dissing da lontano, che però non è diventato veramente un dissing. Cioè, Nick Cave, quello di Nick Cave and the Bad Seeds, ha detto una cosa bellissima. Cioè, in realtà, essendo io d'accordo con lui, come prima cosa ho riso, poi dopo ho pensato che merda, però. Perché ha detto: oh, ogni volta che accendo la radio o che comunque sento una canzone e dico, ma che è sta merda, oh, sono sempre i Red Hot Chili Peppers. E mi ha fatto ridere perché sono una di quelle band che suonano sempre uguali ed effettivamente, se non ti piace, tutte le canzoni sono chiaramente dei Red Hot Chili Peppers e hanno quel suono. E poverino,
1: no. Quelli sono i Red Hot Chili Peppers, giusto?
0: Esattamente, vedi che bravo. E poi, oddio, come si chiama il batterista che è uguale a Chad Smith? No, poi non è stato lui, credo che sia stato Flea. Comunque la recupero meglio perché non mi ricordo i nomi delle persone. La cheat vera di Nick Cave è I'm forever. Questa cosa degli inglesi di dire I'm forever mi fa incazzare. Vabbè, I'm forever near a stereo saying what the fuck is this garbage? And the answer is always Red Hot Chili Peppers. Questa cosa mi mette tanta tenerezza. Mi mette tanta tenerezza che non mi ricordo se il batterista che sembra Chad Smith o Flea hanno risposto quando gliel'hanno detto, gliel'hanno fatto notare. Ha detto: vabbè, ma comunque Nick Cave per me rimane un artista fondamentale, è bravissimo, a me ha insegnato tantissimo, quindi se a lui non piace la musica che faccio può anche dirlo, non è un problema. Cioè, veramente mi si è spezzato il cuore. Will Ferrell è uguale a Chad Smith. Ah no, esatto, è Chad Smith che è uguale a
1: Will Ferrell. Al contrario, lo volevo quasi dire, ma per come l'avevi posta
0: ma
1: no,
0: il mio
1: non
0: cervello, è ovvio che sì, è Will Ferrell che è uguale a Chad Smith, ma per me hanno ormai...
1: Miglior attore comico del pianeta Terra.
0: Io ormai ho solo, cioè, posso solo che scegliere, cioè mi ricordo un nome dei due alla volta, a volte diventa anche Will Smith e Chad Ferrell, incredibile.
1: Guardate The Hawk su Netflix, è una cacata pazzesca, ma di quelle cacate di Will Ferrell che ci piacciono.
0: Che bello, sì.
1: Una serie TV in 10 puntate in cui Will Ferrell fa sempre lo stesso personaggio
0: mille volte,
1: che in questo film gioca a golf, però è sempre quel personaggio lì. 10 puntate, mezz'ora a puntata più o meno, perché è una comedy, è come un lungo film di Will Ferrell. Se mi chiedete, serviva farci 10 puntate invece che un film? Assolutamente no. Ma è quello che hanno fatto, e se volete passare 10 puntate di stupidera, come diceva mia nonna, in serenità, The Hawk è il prodotto giusto,
0: the place to be, vedi. E diciamo che
1: non ci farei l'abbonamento a Netflix apposta, ecco. Non mi sembravi... se già ce l'avete
0: tra le varie monete che potete anche, perché non mi sembravi molto acceso da questa cosa.
1: Infatti mi sembra che non è che ho fatto questa recensione però incredibile.
0: Vabbè, comunque pensate che carineria la polemica che abbiamo appena raccontato. Pensate che carineria che voi in due mi avete chiesto gli archive. C'era chi voleva Sane, c'è chi voleva Bullets, per un discorso di comodità e presenza in regia ha vinto questa qui che già è sotto la mia voce e ci porta verso il break di Halftime qui per Mal Rumore.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: State ascoltando Malrumore on Radio
15: Rock. 19.36, metà strada di Malrumore per questo lunedì 10 agosto, sempre Polonia Zoom, Sandro Canori con voi e anche il Sum 41.
14: Radio Rock, back in time.

0: sentito molti, questa nuova degli Strokes, Lonely in the Future, tra le novità targate Radio Rock. È chiaro che gli Strokes, per la loro anche importanza storica, insomma il loro percorso, se fanno qualcosa di nuovo entrano tra le nostre novità, perché le nostre novità non è che siano per forza il meglio, una finestra su cosa succede nel mondo delle pubblicazioni musicali sotto il grande ombrello del rock. Ora, questo autotune in Lonely in the Future è particolarmente marcato, ma lui ha sempre cantato
1: particolarmente
0: così.
1: Particolarmente brutto,
0: esatto, perché lo ha sempre usato in qualche modo, anzi forse tra i primi casi nel rock indie contemporaneo ad usarlo proprio in maniera così marcata. Qua non gli è riuscita, secondo me, troppo bene, anche secondo me. Mentre ci salutano dalla Spagna con Twitch, su twitch.tv/RadioRock106.6. Hola desde España. Vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, quindi visibile in tutta Italia. Perciò un saluto a voi che ci guardate. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Si può scegliere anche di ascoltare Radio Rock Italia, un altro modo per restare collegati con noi. E qui, insomma, il rumore è più o meno a metà strada. E dopo la Spagna, Sandro, io voglio portarti in quel quadrante demoniaco che è tutto ciò che avviene tra l'Australia e la Nuova Zelanda.
1: Cioè?
0: Negli ultimi giorni si sono susseguite varie notizie. Poi Ferri dice Australia, Nuova Zelanda, siamo lì, no? Distanze ampie sempre. Però vabbè, c'è stato questo caso che ha visto coinvolta tutta un'enorme task force di investigatori. Dovremmo mettere, anzi, neanche quella, questa.
1: Questa
0: normale proprio. Una task force di investigatori ed esperti forensi che sono intervenuti dopo una denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata dei resti sospetti dentro una valigia, Sandro.
1: Vivo?
0: She's wrapped in plastic. Ma perché Marilyn Manson non esce dalle novità, così posso mettere le canzoni che cito? Vabbè, she's wrapped in plastic, ovviamente come Laura Palmer. Lei non era wrapped in plastic, lei era plastic. Pensa a questo casino: due persone vanno in giro per boschi, trovano una valigia e all'interno di essa dice: ecco qua, un corpo umano di donna, un macello. E quindi convoca tutti i migliori esperti, la CSI fondamentalmente australiana, e invece era una sex doll.
1: Mm.
0: Era solo una bambola gonfiabile.
1: Quindi non era niente di delittuoso.
0: No. Esatto,
1: forse moralmente deprecabile.
0: Ovviamente è diventato un caso proprio perché come si dice, la movimentazione di forze dell'ordine varie e variegate è stata molto accesa, cioè sono stati chiamati, è stata fatta proprio
1: giustamente, se fosse stata davvero una donna dentro una sacca, arriva la SWAT.
0: Esatto, e invece? Non hanno potuto fare niente, non hanno potuto dire no, ma niente, per fortuna tutto è bene, quel che è finito è bene. Hanno dovuto dare varie spiegazioni. Inizialmente è stata scambiata per un essere umano, dice, pensa, proprio il sovrintendente di polizia del Nuovo Galles del Sud, Linda Bradbury, all'ABC, dice: beh, inizialmente sembrava proprio un essere umano, queste bambole sono molto realistiche nell'aspetto, e quindi i frammenti rinvenuti sembravano resti umani.
1: Sembrava, non sembrava una bocca a O, sembrava rigor mortis.
0: C'è chi muore così, no? Gli esami forensi hanno rilevato che si trattava in realtà di un manichino realistico, completo di vestiti, capelli e un piercing al naso. A complicare ulteriormente le cose, scusami, gli esami forensi, ma quel campione di tessuto, non hai visto che era un po' gommoso quando lo andavi a tagliare? Non ti è venuto? Vabbè. Aveva anche segni che assomigliavano a lividi e graffi, ha dichiarato la polizia in un comunicato. Le indagini sono concluse, hanno dovuto ammettere le forze dell'ordine. E qui qua dici vabbè, ma poi arriviamo alla Nuova Zelanda, dove abbiamo un'altra consigliera comunale, in questo caso Joe Gaylor. Dici, ho trovato questa notizia, ho detto vedrai che sarà del 2020, sarà del periodo del lockdown, perché quante riunioni su Zoom e simili sono andate in vacca perché la gente magari aveva il vestito da lavoro sopra, le mutande sotto, i bambini che entravano nella stanza a fare delle cose, i gatti che camminavano sulle tastiere, insomma quel primo periodo di riunioni digitali ci ha visto fare tante cose bislacche. Ecco, invece no, è proprio dell'altro giorno questa notizia. La nostra consigliera comunale di Dunedin, ha fatto una cosa molto buffa, che vi racconterò però tra poco. perché intanto c'è un'altra vostra richiesta musicale. Tetto Ruggine, cantina bagnata, tra l'altro volo, perché vi ricordate, abbiamo raccontato che hanno aperto una linea per le lamentele. E oggi Queens of the Stone Age hanno iniziato a usare alcuno un po' del materiale che gli è arrivato a questa sorta di segreteria telefonica per tutte le lamentele del mondo. Tra poco vi racconto anche questo, intanto se...

0: Stone Age Sick Sick Sick, che appunto hanno aperto questa incredibile linea per le lamentele. Uno dei messaggi che hanno ascoltato, diciamo pubblicamente in un reel condiviso oggi sui loro canali social, uno dei messaggi dice qualcosa tipo: Josh, non so perché continui a venire nei miei sogni a darmi da mangiare della maionese con un cucchiaio. E Josh serissimo dice: vedi, questa cosa del, come si dice, astral projection, proiezione astrale, sto cercando di entrare nei suoi sogni, ma solo per abbracciarlo da dietro mentre do a spoon to spoon him. Molto bello, vi voglio iniziare a mandare anche io
1: mentre la maionese.
0: Sì, non ti preoccupare, è tutto un viaggio che chi ha capito capisce, e per il resto andiamo avanti e torniamo dalla nostra consigliera comunale, che anche qui mi chiedo, ha veramente la faccia come il bronzo, non ha capito niente o che cosa? Perché io sto vedendo anche le immagini, che cosa ha fatto questa consigliera comunale in Nuova Zelanda. Si è collegata l'altro giorno da remoto per un importante seduta di consiglio comunale, e a un certo punto c'era un problema, cioè tu vedi lei al centro della telecamera.
1: Sì.
0: Palesemente in un bagno, cioè ci sono le maioliche, dici vabbè, fino a lì sono solo le maioliche. Sulla sinistra vedi i gancetti dove è esteso il bucato. Okay, ci sono quindi delle cose che sembrano dei guanti, dei pedalini, non lo so.
1: Calzini.
0: Ma alla sua destra, ancora peggio, c'è la chiara porta a vetro opachella, un po' azzurrina, di una doccia, in cui dietro si vede una persona che si muove perché si sta palesemente facendo una doccia.
1: Ah, una doccia, meno male.
0: E quindi, cioè, il consiglio comunque si ferma a un certo punto, in sala è da subito evidente l'imbarazzo dei presenti. Lei non si scompone minimamente.
1: Nulla, non gli interessa.
0: E tra l'altro, appunto, l'intervento era in diretta streaming su YouTube, non è, sai, la riunione Zoom retro bottega, è proprio diretta streaming su YouTube. È diventato ovviamente virale sui social, ovviamente subito l'imbarazzo palpabile. Non si scompone. A un certo punto una persona dice: scusami, puoi spostare un po' la videocamera perché riusciamo a vedere il bucato. E lei dice: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato. Nessun problema. Boom, così. Quindi non lo so, ci sono anche domande su quella persona che si stava facendo la doccia dietro di lei. Un po' strano. Le domande che mi sono poste è: non avevi un altro luogo che non fosse il bagno? Cioè, nel senso, se sei in un posto che ha un bagno...
1: Magari è un esibizionista, no?
0: Ma è un esibizionista di che? Lei sta in tailleur. Cioè, è seria, è una signora di 50 anni. Però perché... Allora, se sei in un bagno, vuol dire che c'è l'altro pezzo. Cioè, puoi avere un posto senza il bagno, ma non puoi avere un bagno e basta.
1: Magari sta facendo la cazzo.
0: Però Sandro, cioè, arrivi in ritardo forse al collegamento.
1: Non l'avete mai fatto? Io a volte l'ho fatto.
0: Tra l'altro la persona...
1: Perché tu appena entri è facile, non accendi la telecamera.
0: Certo.
1: Non accendi la telecamera che già stai sulla tazza. Attivi il microfono e dici: ragazzi, intanto vi ascolto, però sto qua. Ok, disattivi anche il microfono, fai quello che devi fare. Se te dilunghi ogni tanto, riattivi il microfono per dire un attimo la tua. E poi poi quando hai finito, eccomi, e apri pure il video nel momento in cui stai nella posizione consona. Magari lei invece aveva proprio piacere a farlo con la camma attiva.
0: Se sai che è un consiglio comunale importante in diretta YouTube, come cavolo è possibile? Tra l'altro, la donna riferita da alcuni, da alcuni giornali come colei che ha detto: scusami, puoi spostare la telecamera, era la sindaca addirittura, è stata la sindaca in persona a dire: ma scusi, possiamo fare un'inquadratura migliore? Rimane un mistero. Forse era l'unica stanza fresca della casa? No, perché se c'è uno che fa la doccia, meno che non se la sta facendo. Ma poi non c'era il rumore della doccia, perché non è vicinissima. Però io sono molto confusa da quello che succede in Nuova Zelanda. No!

0: Già, proprio così, gli Hatebreed, parte delle richieste musicali un po' particolari che state facendo questa sera al 3899 106 600 per celebrare il mio compleradio. Questa canzone tra l'altro era nella colonna sonora di XXX, grandissimo film con Vin Diesel, il mio personale Jason Statham,
1: e non
0: tra l'altro
1: lo permetto.
0: È il mio Jason Statham. Per,
1: ho capito, non li accomunati, a te piace Vin Diesel e basta, non so, accomunabili, è proprio partita, cioè assolutamente.
0: Chiaro, ma non mi interessa neanche. Era solo che sono pelati e quindi
1: con la panza, corre con le macchine, dai su.
0: Beh, sui, a XXX era ancora abbastanza in forma
1: e... Ma non, perché fai body shaming? Non mi interessa.
0: Non nel senso, in forma complessivamente non aveva. Perché tu hai appena detto, con la panza corre con le
1: se
0: macchine.
1: Se beve le corona, là, fa quelle vabbè cose terribili, veramente.
0: Girato a Praga, un bellissimo film, molto brutto, ma di quelli che ti fanno divertire se hai voglia di quella leggerezza lì. Mi ricordo che ero contenta solo per rivedere Praga, pensa, di vedere quel film, forse era quello. Detto questo, grazie Sandro di aver illuminato la stanza
1: è
0: anche oggi.
1: È stato divertente, sì, ci vediamo lunedì, no?
0: Ci vediamo lunedì, speriamo di sì. No, peccato che è solo
1: non
0: già
1: è venerdì oggi?
0: Sarebbe molto bello,
1: mannaggia,
0: ma
1: vabbè,
0: la vita è cattiva.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Chase every friend.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
11: Ultima ora di Malrumore qui su Radio Rock, inizia con i Cult.
1: Radio Rock, back in time.

con la novità di Marilyn Manson per accoppiarla con i Cult. Tra poco capirete perché, ma sono molto contenta di questa. Yard Act Redeemer, ma quanto è bella! Bellissimo anche il testo, dovreste andare a recuperarlo e studiarvelo un attimo, ma soprattutto potreste andare a votarla sul sito radiorock.it per mantenerla più tempo qui nell'alta rotazione. Lo sapete, ogni settimana arrivano delle nuove tracce che possono scalzare le nostre novità del cuore dalle top 15 che trovate appunto sul nostro sito. Paolo Niazzumo qui con voi fino alle 21. Poi chissà, arriverà la notte come al solito portata egregiamente da Matteo Strano. Poche certezze ma molto molto belle. Dicevo Manson perché prima abbiamo detto Wrapped in Plastic e c'era qualcuno che al 3899 106 e 600 la voleva, quella di Marilyn Manson, una delle mie tracce preferite, da Portrait of an American Family. Avevamo fatto la citazione linciana di Laura Palmer per questa donna trovata dentro una valigia, invece non era una donna, era una sex doll, pensate. Però se fosse arrivata la novità di Manson sarebbe stato comunque un buon compensare, ma visto che ci sono stati i Cult, in qualche modo il gancio c'è. L'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, proprio appena uscita, una settimana fatta di duetti davvero molto strani. Billy Morrison, chitarrista anche dei Cult, in realtà non all'epoca di She Sells Sanctuary, perché lì siamo nel 1985, lui è stato con i Cult 1999, sì, dal 1999, e quindi capite bene. Comunque torna alla discografia solista, fa un brano molto bello che si chiama The Tailor, il sarto, e in questo caso è una metafora sul dolore incredibile, e quindi sceglie di mettere alla voce una persona che abbiamo già nominato un po' di volte in questa frase.

siamo qui a sorridere di fronte alla fine dei tempi. Così si conclude questa The Taylor, una novità, come vi dicevo, di Billy Morrison, che sceglie di mettere alla voce Marilyn Manson. Io ringrazio ogni giorno veramente non tanto di essere in vita, quanto che Marilyn Manson abbia ritrovato evidentemente il giusto equilibrio vocale, sia tornato a lavorare con dei fonici che fanno suonare la sua voce come dovrebbe suonare la sua voce. Non è male, ovviamente la parte migliore secondo me anche in questo caso un po' il significato, un po' il testo, indubbiamente cupo, molto introspettivo, come vi dicevo, si parla del dolore emotivo, del senso di colpa e anche di un po' di autodistruzione, che comunque la mettiamo là perché questo è mal rumore, vogliamo l'autocombustione, che non è altro che, no, un'altra forma di... Attraverso questa metafora bella, The Tailor è il sarto, no? Che cuce abiti e funebri fatti proprio di ferite, di dolore. E quindi, no, è un modo di dire come le persone nascondono questa sofferenza interiore dietro un'apparenza quotidiana tranquilla. E infatti quello che dice proprio è in apertura: ogni promessa è un abito da funerale, sto confezionando capi, ho paura di indossare, continuo a implorare il buio per le misure di un corpo che ho già lacerato, un costume fatto di ferite, continuo a cercare di vivere nella forma che sono nato per deformare. Allegria, indossiamo il nostro dolore come indossiamo i nostri vestiti, più ci sta bene, meno si nota. Aia, questa frase qui è un po' dolorosa, un po'... Scusate, ho preso paura perché sull'altro computer mi ero caricata i Tool, perché giustamente c'è chi dice che Compleradio sarebbe senza i Tool delle 20:20. Infatti c'era un brano che volevo farvi ascoltare, mi sono girata e sopra la traccia dei Tool il caos ha messo una traccia dei Pussifer. Allora, grazie Chaos, so che vuoi farmi dei regali, però insomma lasciami fare a me, io non so che cosa dirti. Che cosa è successo? L'altro giorno, 5 giorni fa, è stato il compleanno di Devo, il figlio più grande di Maynard James Keenan, che gli ha dedicato un post. È incredibile quanto sembrino lontani i tempi in cui rinnegava, schifava e stava lontano dai social. È vero, si è approcciato al mezzo in una maniera molto molto sua, molto molto giusta, molto molto divertente e anche molto simile a quello che pubblico io, cioè insetti, vino, cani, va bene. Quindi ha fatto questo carosello dedicato al figlio scrivendo: mi sono svegliato oggi e mio figlio Devo ha 31 anni. Vedete, torniamo all'inizio al rumore, sembra che fosse solo ieri che gli rubavo le scatoline di biscotti e di succo di frutta, ora ha superato l'esame e ha preso il, non so, the bar, è diventato avvocato, in America si dice così, in italiano non lo so, ufficialmente avvocato praticante. Dire che sono orgoglioso mi sembra un po' borioso, fa anche rima in italiano, e perché lui dice condescending, no? Questa sua parola che adora solo lui, forse è l'unico ad averlo messo dentro dei testi. È il mio superiore in molti se non tutti i modi. Spero che tu abbia avuto una giornata speciale. Oggi abbiamo elaborato circa 8 tonnellate di frutta con la tua soundtrack. Sì, perché una delle uve che sta... in questo periodo facendo la vendemmia al buon Minor James Keenan è proprio

Dovete sapere, lui fa ascoltare tutte canzoni diverse a tutti i campi diversi, a tutti i tipi di uva diverse, no? E c'è un uvaggio che ha la playlist dei Divo, perché comunque Divo l'ha chiamato così in onore della band. E poche cose magari si riescono a capire dei testi dei Tool nel senso specifico, non in quello più ampio. Questa qui, H, anche sembra una canzone incredibile sulla paura e sul dolore, e sulla paura di avere dolore. E invece le paure, lo abbiamo scoperto magari leggendo un libro, erano quelle di Maynard proprio, nel terrore di riportare verso suo figlio dei dolori che aveva vissuto lui. E quindi è ancora più bella di quanto non suoni.

un compleradio celebrato con tutti i crismi, anche questa Age Day Tool, ma con tutte queste emozioni e tutto questo anche in parte dolore. Torniamo un attimo alle cose belle, soprattutto ora che se n'è andato Sandro Canori e io posso, se qualcuno me lo permette, esprimere anche io delle emozioni più che altro. Abbiamo capito, no? Giorno di celebrazione per me molto importante, perché spesso abbiamo raccontato quello che è stato un po' il mio percorso con e grazie a Radio Rock, e io sono una ragazzina salvata da Radio Rock a 12, 13, forse massimo 14 anni. La scoperta di questo mondo è stato per me un'ancora in anni veramente molto, molto brutti. Però poi che cosa succede? La musica ti salva, e la musica per me comunque è passata tanto da queste parti, perciò capite bene che tornarci per fare una trasmissione tutta mia è sì un giorno che continuerò a celebrare nei secoli dei secoli, sperando di vivere molto meno. E quindi, insomma, celebriamo il 9 agosto in realtà del 2020, ma ieri, ahimè, non eravamo in diretta, e quindi questa, per una volta, non la dedico a voi, ma la dedico proprio a Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Questo è Malrumore.
3: 35 minuti, si apre quest'ultimo spicchio di Malrumore che ci porterà fino alle 21. Prima del break un po' la lacrimuccia c'è scesa, però queste emozioni dobbiamo celebrarle insieme. E che fai? Festeggi un compleradio senza che vengano a trovarti i parenti stretti? Sarebbe una cosa molto molto strana. Per fortuna è tornato da queste parti zio Phil. Radio Rock.

E a proposito di lacrimucce, questa me la sono veramente cercata. I'm on standby, gli Eels. Se siete stati attenti, attenti, lo sapete, l'abbiamo ascoltata qualche tempo fa, appena uscita. Anticipa il disco Cookie Happened, che sarà il sedicesimo lavoro in studio. Sì, infatti esce il 16 ottobre per gli Eels di Mr. E. Mark Oliver Reverett. Che vuol dire quel Cookie Happened? Ve l'avevo spiegato, cioè in una vita di cose difficili ricordati che il biscotto è successo. Cioè magari possono succedere un sacco di cose negative, però poi a un certo punto mangi quella cosa piccola, semplice, meravigliosa, e quello è successo. Quindi a prescindere da tutto quello che ti possono levare, quello rimane. Da votare questa sul sito radiorock.it, anche se sarebbe da votare una petizione, firmare forse una petizione dove non possono entrare canzoni che fanno piangere gli speaker tra le novità targate Radio Rock. Ultimo quarto d'ora abbondante per noi, ancora tante delle richieste musicali che avete proposto per celebrare questo compleanno radio di Paolo Agnazzumo. I Carate tra quelli che ho apprezzato di più.

Tra le cose magiche di Radio Rock, ma soprattutto qui a Marrumore, è il modo in cui le cose si intorcinano, intorcigliano, scappano e poi ritornano al momento giusto. Questa di karate, ve l'avete chiesta all'inizio della trasmissione, ci sono stati un sacco di momenti in queste quasi tre ore in cui avrei voluto metterla. E poi no, e poi era meglio quest'altra, e poi non ci stiamo con i tempi. Ed eccoci qua, che il caos ci regala gli Hills, I'm on standby, come ultima novità. E l'ultimo verso di questa canzone è proprio You all just stand by. Io non ho parole. Grazie Caos per averci accompagnato anche in questa serata incredibile. Ascoltiamo questa coda, dai.

Un'altra cosa che avete chiesto per celebrarmi e credo che sia immancabile all'interno di un compleradio come questo sono le porno riviste. Senti un po'. Oh,

0: Ma questo è un finale con troppe emozioni. Vaffanculo, lo dico anche io. Angoli blu. Loro sono Porno Riviste. Che cosa bellissima passare del tempo con voi, che mi sa che cantate.
1: Ho pensato, cosa vorrei, solo la luce che bello.
0: Questa è
1: bella. Quando lo sai, lo sai chi sarei.
0: L'abbiamo fatto uguale, solo che io l'ho fatto a microfoni spenti. Grazie Sepp per queste emozioni. Ma non sei stato l'unico. Ancora tante canzoni avremmo da recuperare, ma poco tempo. Tra tutte quelle che avete scelto oggi come richieste un po' particolari per celebrare questo mal rumore, The Chameleons, Second Skin, un ultimo viaggio, ma di quelli belli qui a mal rumore, eh?

0: Someone's banging on my door e probabilmente è Matteo Strano che tra poco sarà con voi qui con Bring on the Night, Second Skin, The Chameleons. Una cosa fatemela dire, credo di non aver mai accontentato così tante richieste musicali all'interno di un mio programma radiofonico e allo stesso tempo non ho mai pianto così tanto durante la diretta, quindi bravi e brave, e anche degli insulti che non vi dirò perché ci vogliamo bene e va bene così, ci siamo capiti, non facciamolo mai più questa cosa, non facciamola mai più. E a proposito di emozioni, intanto ci salutiamo con le foto di un asino sardo che è arrivato, viene presentato ufficialmente attraverso il 3899 106 600. Io ti voglio molto bene, già sono contenta che tu faccia parte del popolo di Malrumore, che oggi ha capito che cosa esattamente.
1: Fatti appresi in questo compleradio di Malrumore: il telegiornale di Sky è infestato da una parola sbagliata.
0: Sì.
1: Will Smith esiste, ma non è il batterista dei Red Hot. C'è chi muore facendo... Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos come sempre da 6 anni. Possa quindi essere così per almeno altri 666 di questi. Malrumore!
0: Evviva, evviva! E a proposito del 666, c'è una tappa fondamentale che manca per chiudere tutto questo, che è il momento Masticaius. Quindi leviamo un po' della presenza demoniaca che ha fatto parte di questo Malrumore, dandoci l'appuntamento a domani, tranquilli, torna il demonio, torniamo anche noi dalle 18 alle 21. Grazie a tutte e tutti, non solo per oggi, ci risentiamo domani. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: serata di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Cari amici, cari amiche di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, This Picture, questi qui erano di Placebo. Radio Rock, back in time.

0: difficile dare torto alla frase che chiude questo brano dei Placebo. This Picture era il titolo della canzone, bel modo per iniziare la nostra playlist, come al solito, da compilare tutti insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 700 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo anche vederci, oltre che sentirci e scriverci, attraverso la nostra visual radio, attraverso Radio Rock TV. Un grande abbraccio intanto a Sandro e Paolonia, scambiavo proprio due chiacchiere con Pau prima che abbandonasse gli studi, vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore. A questo punto, care stelline, come state? Se vi va fatemelo sapere attraverso i contatti appena ricordati, vi chiamo così perché insomma ormai possiamo di sicuro considerarci amici, un po' perché ci apprestiamo a vivere insieme la notte di San Lorenzo, che tendenzialmente è anche la notte legata alle stelle cadenti. Di sicuro ascolteremo qualcosa a tema stelle nel corso della nostra playlist, ma intanto partiamo con la prima mezz'ora come al solito a tema libero, e quindi se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, gli assoluti benvenuti. Tempo per noi intanto di ascoltare la prima novità in rotazione.
1: Brand new music right here. Brand.

Questi qui sono gli In This Moment, li ascoltiamo ormai almeno da un paio di settimane, se faccio bene i conti, con questa Crawl, canzone che gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Questa, come tutte le altre proposte, se vi va la potete andare a votare attraverso il sito radiorock.it. Tanto stasera i nostri saluti iniziano addirittura dal Messico, da dove ci ascolta il nostro Enrique, che su WhatsApp ci scrive: ciao amici italiani, come state? Buona serata e grande inizio di settimana. Appunto, saluti dal Messico, ci scrive il nostro amico. Io di sicuro particolarmente contento di aver ricevuto il tuo messaggio, caro Enrique. Insomma, spero che le cose vadano bene anche lì dalle tue parti, dall'altra parte del mondo. Poi saprei bene, no, che c'è una famosissima canzone italiana che cita il Messico e le sue nuvole nella storia della musica italiana. Chissà se ti è mai capitato di ascoltarla, ma direi di sicuro di sì, visto la fama della canzone. Saluto poi anche il nostro Fede. Dicevamo in questa sera magari di ascoltare anche diverse cose a tema stelle. Mi inviava il nostro amico su Telegram una GIF un po' difficile da interpretare al volo, almeno per me. Io qui vedo un personaggio di SpongeBob, dico bene Fede, nel caso correggimi se sbaglio, che si dovrebbe chiamare Patrick Star, essendo lui una stella marina. E onestamente, facendo 2 più 2, insomma, questa cosa ci dovevo anche un po' arrivare da solo. Molto bene così, devo dire, molto molto bene così, dal Messico fino alle profondità degli abissi, per salutare SpongeBob e tutti i suoi amici.

suonavano per noi, iniziano ad arrivare anche le prime proposte musicali al 3899 106 e 600. Saluto il nostro amico Chef, il nostro amico Cavallo, che dice: festeggiamo visto che abbiamo già ascoltato gli Oasis. Io stasera propongo qualcosa degli Slipknot come Psychosocial, bene più che volentieri. Guarda, gli dico che mentre stava finendo il brano degli Oasis io ero qui ad appuntarmi la tua bella idea. Ancora Enrique dal Messico che ci propone Born in the 50s, canzone che devo dire molto raramente ascoltiamo insieme da parte dei Police, una canzone all'interno dell'album chiamato Outland d'Amour da parte di quella grandissima band. Prendo appunti bene più che volentieri anche in questo caso, mentre ho già selezionato la proposta di Tony, che dice: stasera ti ripropongo un bel pezzone di quelli decisamente energetici che si intitolava An Honest Mistake da parte dei Bravery. Ricordo bene che quando uscì l'album mi fece esclamare: e la peppa, che roba! Capita, no? Ogni tanto di ascoltare una nuova band ed esclamare: è la peppa, che roba, che da dove è uscita questa band. Loro venivano dalla zona di New York, il disco in questione usciva nel 2005, era l'omonimo disco dei The Bravery ed iniziava proprio così. Tra l'altro questi primissimi secondi mi fanno magari ricordare qualcos'altro, magari delegato agli anni 80.

nostro Tony che torna a riproporci questo suo vecchio ascolto, direi così, visto che il disco usciva nel 2005. Questa qui è An Honest Mistake da parte dei The Bravery. Non so se sei d'accordo con me, formazione questa appena andata in onda, che si poteva inserire anche abbastanza bene nell'ondata di formazioni che poi sarebbero diventate anche molto famose all'inizio del millennio. Gli Strokes, sempre da New York, magari su queste sonorità un po' di più i Killers, i Franz Ferdinand, qualcosa degli Editors. L'ho riascoltato di sicuro con piacere questo brano, per continuare. E fra l'altro formazione che, insomma, direi che di sicuro non poteva nascondere un po' di influenze che venivano dagli anni 80, no? Insomma, nella base musicale sotto la voce del cantante, almeno a me poteva ricordare qualcosa dei New Order e di sicuro anche qualcos'altro dei Duran Duran, come per esempio la canzone intitolata Planet Earth. Sta di fatto che dopo tutti questi nomi che mi sono ritrovato a pronunciare, in realtà mi andava di continuare così con i TV on the Radio di Wolf Like Me.

giro per noi nella New York di inizio anni 2000, dove usciva di sicuro un gran bel po' di musica, e fra l'altro fra le band che mischiavano un po' il rock alternativo, la musica elettronica, magari anche qualche spruzzata di new wave. Secondo me sempre da ricordare i TV on the Radio, che ci avevano fatto ascoltare davvero delle ottime cose. Con la prossima canzone ci avviciniamo di sicuro ai giorni nostri ed arriviamo alla pausa delle 21:30.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Questo è Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
7: A questo punto torniamo nella Londra degli anni 60 per ascoltare un classicone come la My Generation cantata dagli Who.
1: Radio Rock, back in time.

buon assoluto che fa sempre piacere riascoltare. Infatti ogni tanto c'è proprio bisogno di fare un ripasso anche di un brano del genere, My Generation da parte degli Who. Intanto attraverso WhatsApp c'è Isa che saluto e che ci racconta di aver fatto un sogno, probabilmente un incubo a tema claustrofobia, a salvare la nostra amica in questo sogno. Arrivava addirittura il buon Simone Maurovic che le diceva che non era successo niente di grave. Guarda, adesso non posso infilarmi ovviamente nei tuoi sogni, cara Isa, ma so, da quello che mi racconti Simone è di sicuro il personaggio giusto da tirare fuori a tema Radio Rock su un sogno del genere, no? Insomma, anche magari un po' pieno d'ansia, se c'è una persona che ti può rasserenare, tranquillizzare, quello è di sicuro il nostro Simone, che mando un grande abbraccio. Di sicuro lo avrete seguito nelle sere del weekend appena passato, lo aspettiamo anche qui in trasmissione venerdì sera, saremo in tema di vigilia di Ferragosto e con lui insomma ci divertiremo insieme, magari anche a stilare la solita playlist da falò, che insomma è uno di quegli appuntamenti fissi nel corso dell'anno. Questa qui invece è Chelsea Wolf, l'ascoltiamo con uno dei suoi nuovi brani. Brand new music right here. Brand.

nella serata del 10 agosto di sicuro giocheremo anche con le stelle cadenti e quindi magari con i desideri, prendendo il giro un po' alla larga. Siamo finiti anche a parlare di sogni magari legati al mondo di Radio Rock. C'è Andrea che su Telegram dice: all'amica, all'ascoltatrice, le è andata di lusso, sognando Simone Maurovic poteva ritrovarsi invece in sogno Giuliano Leone, aggiungendo poi anche un condivisibile scherzo: ti si vuole bene Sire. Lo sai che me l'hai fatto proprio immaginare adesso, Andrea, se mi capiterà di fare un sogno del genere stanotte, ecco, ti farò sapere nel corso della diretta di domani. Insomma, sapete bene, questo per noi è sì di sicuro un lavoro, ma ovviamente anche un gran bel posto da frequentare, e capita ogni tanto anche a me di sognare questi luoghi, questi studi e i miei amici e colleghi. Devo dire che a seconda dei casi sono dei sogni molto divertenti o magari ogni tanto anche un po' inquietanti. Ecco, sono contento a questo punto di sapere di non essere il solo. A tema stelle invece mi era venuta in mente questa qui, che al tempo ebbe di sicuro un gran bel successo, come in realtà moltissime delle canzoni di questa band. Loro erano i Cranberries, li ascoltiamo proprio con Stars.

Dopo una voce femminile come quella di Chelsea Wolfe, che ci proponeva qualcosa di nuovo, direi un classico, quantomeno una canzone di sicuro celebre nel repertorio di Cranberries a tema stelle, visto che oggi è la sera del 10 di agosto. Saluto Anto che su WhatsApp mi scrive: sarò banale, ma Starman di David Bowie è la prima che mi viene in mente. Dici benissimo. Io in realtà ti racconto che nel lettore qui alla mia sinistra ho già segnalato una canzone dello stesso Bowie, che sempre è in riferimento a tema stelle, The Stars Are Out Tonight, di sicuro canzone meno importante rispetto al classicone che la nostra amica ci ne segnalava. Di sicuro però un bel po' all'indietro nel tempo stiamo per tornare con la prossima canzone. Questo brano era all'interno del debutto dei Police, proposta questa arrivata addirittura dal Messico, cosa che non è che capita proprio esattamente ogni giorno, e quindi con più piacere in più del solito ascolto con voi questa Born in the 50s.

Un abbraccio al nostro amico Enrique che ci chiedeva di ascoltare questa Born in the 50s da parte dei Police. Non è che dico nulla di particolarmente nuovo, visto che parlo di una band strafamosa, ma davvero clamoroso il loro debutto, il disco Outland e The More. Le prime tre canzoni, per intenderci, erano Next to You, So Lonely e Roxanne. Il lato B del disco iniziava poi con Can't Stand Losing You e si proseguiva con un paio di brani anche un po' più veloci ed aggressivi come Truth Hits Everybody, per arrivare proprio a questa Born in the 50s, dove Sting, essendo anche lui nato negli anni 50, racconta un po' di storie che stavano particolarmente a cuore, o forse meglio dire che preoccupavano molto i ragazzi della sua generazione. Insomma, in una delle prime strofe si pronuncia anche il termine della bomba nucleare. E per dire così, insomma, una stupidaggine per chiacchierare con voi, anche i miei genitori sono nati in quel decennio, negli anni 50, e questa storia del rischio atomico, della bomba nucleare, è insomma una di quelle cose che di sicuro mi hanno raccontato che possono legare ai loro 20 o 30 anni. Visto che poi la canzone è abbastanza piena di riferimenti a quel periodo, me ne è tornata in mente un'altra che non è che ascoltiamo proprio ogni giorno qui su Radio Rock. È un brano però di sicuro molto divertente dal punto di vista del ritmo e davvero molto molto curioso anche dal punto di vista del testo. Questo qui era Billy Joel con We Didn't Start the Fire.

Insomma, se Sting nel brano di prima cantava una cosa del tipo i nostri genitori facevano del loro meglio ma hanno onestamente lasciato un gran casino, Billy Joel sembra quasi dargli ragione e rincarare un po' la dose dicendo non è che abbiamo appiccato noi il fuoco, no? We didn't start the fire, il mondo bruciava già si bruciava già da quando il mondo aveva iniziato a girare, nel senso che un po' ogni generazione viene accusata di essere quella che sta distruggendo il mondo, ma insomma, in realtà dovremmo aspettare la generazione che riuscirà a mettere un po' le cose a posto. Con grande piacere leggevo i messaggi di Andrea su Telegram che diceva: mamma mia, ho un debole per questo signore qui, per Billy Joel, che è un artista pazzesco. Assolutamente d'accordo. E l'amico poi aggiungeva anche: se non ricordo male, fu il primo ad esibirsi in concerto in Unione Sovietica. La cosa ci sta in pieno, caro il mio Andrea. C'erano stati anche prima di lui dei personaggi della musica occidentale, se così vogliamo dire, ad esibirsi da quelle parti. Di sicuro si potrebbe ricordare il nome di Elton John, che in tal senso fu un po' un pioniere. Billy Joel però è stato di sicuro quello ad aver alzato l'asticella, nel senso che lui ha organizzato dei veri e propri concerti in Unione Sovietica, per esempio tra Mosca e Leningrado nell'estate del 1987, quando iniziava ad essere fra virgolette un po' più semplice anche un progetto del genere. Leggo poi: inoltre il suo fu il primo concerto rock trasmesso in diretta radiofonica nella storia dell'Unione Sovietica, che insomma, no, record davvero non male. E anche in questo caso, insomma, chiacchierare di cose del genere nell'estate del 2026 sembra davvero di parlare ormai di un altro mondo. Con qualcosa di un po' più recente arriviamo intanto alla pausa delle 22.

0: dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Questo è Bring on the Night,
11: la serata di Radio Rock.
12: Questi qui sono i Libertines, ascoltiamo Don't Look Back Into the Sun per iniziare la seconda ora insieme.
13: Radio Rock, back in time.

0: Friends, per raccontarvi una stupidaggine: l'algoritmo dei miei social network, soprattutto in questo caso quello di Instagram, avrà capito che sono particolarmente incuriosito ed interessato alla musica e quindi mi propone principalmente cose del genere. Negli ultimi mesi, quando scorro la mia home di Instagram, quasi sempre mi appare un ragazzo inglese che in cameretta, in camera da letto, sta lì a suonare con la chitarra, chitarra e voce le canzoni dei Libertines. Devo dire che in una maniera così raccolta, con esibizioni così appunto casalinghe raccolte, questi brani assumono una bella atmosfera, una di quelle stupidaggini che quando mi capita guardo molto ne volentieri. Tornando invece a cose decisamente più interessanti, saluto il nostro Fabio che dice: se intorno al falò, ne parlavamo prima, ci sono parecchie birre, si potrebbe intonare Darling di Frankie Miller. Ti sei ricordato di una grandissima canzone, caro il mio amico, e fai di sicuro bene a ricordare uno come Frankie Miller. Sono invece affacciati alla finestra i gatti del nostro amico Max, mando un abbraccio a lui e lo ringrazio per questa bella fotografia che condivideva al 3899 106 e 600. Evidentemente anche i gatti del nostro Max sono con il muso all'insù per vedere se iniziano a cascare un po' di stelle, visto la notte che viviamo insieme stasera. A voi è già capitato di vedere qualcosa? State magari ascoltando la radio all'aperto? Nel caso fatemelo sapere. Questa qui intanto è la nuova dei Greta Van Fleet.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Questa qui è intitolata So You Stand, seconda anticipazione da quello che sarà il nuovo lavoro dei Greta Van Fleet. L'intero disco uscirà più o meno all'inizio di ottobre e sarà intitolato Palace for the People. Abbiamo quindi pochissimo materiale per il momento per iniziare a farci un'idea. Ascoltando però queste prime due canzoni mi sembra un lavoro che magari sarà molto incentrato sulla voce del cantante, che insomma tanto ci ha fatto chiacchierare nel corso di questi ultimi anni. Vedremo un po' come suonerà l'intero disco. Intanto, prossimo giro a tema stelle. Qualcuno di voi mi chiedeva un bellissimo classico, una di quelle canzoni talmente tanto famose che poi magari raramente ti viene in mente, ma come fai a dire di no, soprattutto in una giornata del genere, a Starman di Mr. David Bowie.

intorno a voi, di sicuro potrete riconoscere molto molto facilmente. Ci arriviamo più che volentieri, così come mi fa piacere recuperare anche la proposta di Fabio, che ci segnalava questa Darling di Frankie Miller. È una delle tante grandi canzoni che da queste parti abbiamo ascoltato anche in compagnia di Alex Righi nei nostri lunedì. Alex, che di sicuro a breve tornerà a trovarci, ma questo ascolto, oltre che essere un ottimo ascolto di per sé, è anche una buona scusa per mandare proprio a lui un grande saluto. Ciao.

insomma, se immagini un falò magari sulla spiaggia, un po' di amici, un po' di chitarre e tante birre, come giustamente diceva nel suo messaggio Fabio, questa canzone insomma può trovare proprio il suo giusto habitat. Si intitolava Darlin, usciva nella versione di Frankie Miller nel 1979, canzone in realtà per prima aveva cantato un'altra band chiamata Poacher, e che in un modo o nell'altro fu di sicuro un gran bel successo per Frankie Miller. Sono contento quando il nostro amico Fabio ci propone anche questo artista che forse avrebbe meritato un po' di fama e un po' di successo in più. Mi piace sempre ascoltare la sua voce un po' graffiata, questo tono magari non pulitissimo, ma di sicuro molto molto emozionante. Come detto, Darlin il titolo della canzone, mentre questi qui in anni un po' più recenti erano i Mumford and Sons.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Roll Away Your Stone, loro, Mumford & Sons. Intanto arrivati davvero un sacco di messaggi in questi ultimissimi minuti. C'è addirittura una citazione di Zelma Redding sulla grande voce di Frankie Miller che ascoltavamo prima, che dice: quel piccolo ragazzo bianco ha la voce più nera dai tempi di Otis. No, che mi sembra una citazione che, venendo fuori dalla stessa famiglia, può essere di sicuro un grandissimo complimento. Sempre su quella Darlene che avevamo ascoltato prima, c'è Umberto che dice: ma quella canzone è stata poi riadattata in italiano? Mi sembra di averla già sentita. Guarda, se dico bene, credo di poterti rispondere di no. Di sicuro ci sono state diverse cover a sua volta di quel brano. Prima o poi ascolteremo la versione di Tom Jones, che a tema di vocioni è un altro di quelli che fa sempre piacere ascoltare. Mi verrebbe poi da dire che la melodia, l'incedere della canzone, è davvero una di quelle cose che ti potrebbe ricordare anche altri brani, ma questa è la mia risposta dopo una velocissima ricerca. Se qualcuno di voi ha qualche altra informazione, 3899 106 e 600. Vediamo che ci dice anche Raffaele, questa qui, la sua voce su Telegram.
2: Chiedo scusa per il ritardo, ho dovuto aspettare un semaforo.
1: Giusto, bravissimo.
2: Quando è partito Stardust,
1: bravo,
2: ho avuto un flashback nello splendore dei 16 mm.
1: Che succede? Perché?
2: E mi ritrovo davanti a un flipper che sta fuori dall'ingresso di un bar,
1: okay.
2: Del quale bar mi ricordo completamente la piantina, perché si entra, a destra c'è il bancone,
1: sì.
2: A sinistra c'è il jukebox.
1: Ti sto seguendo perfettamente.
2: A sinistra del jukebox c'è l'ingresso sulla pista da ballo.
1: Perfetto.
2: Per cui so perfettamente com'è fatto. Non so più dove, non so, cioè, dove sia finito questo bar.
1: Ma nel senso che ti ricordi benissimo come è fatto un bar, ma non lo riusciresti a localizzare nel suo luogo, se magari qui a Roma o in qualche altra parte che al tempo frequentavi? Non lo so, nel caso vedremo di darti una mano, caro Raffaele. Se mi posso permettere, bravo te, che invece hai aspettato il semaforo rosso per mandarci un messaggio. Così si fa, mi raccomando, così si fa. In generale, in ogni parte del mondo, ma soprattutto in una città particolarmente difficile dal punto di vista del traffico come Roma.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
6: E c'è anche la partita di rugby.
7: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
7: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
8: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
9: You're listening to Ring on the Night,
10: la serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Questi signori qui li avevamo già citati nel corso delle nostre chiacchiere. Io personalmente in quest'estate li sto riascoltando davvero molto spesso. Iniziamo questa seconda parte con i New Order di Blue Monday.

0: la nostra regia che anche stasera dimostra di seguire perfettamente le nostre chiacchiere. Gli avevamo citate ad inizio trasmissione New Order. Arrivano in questo grande, grandissimo classico. Intanto mi ero incuriosito del vocale che ci mandava prima il nostro amico Raffaele, che diceva di ricordare proprio con grande dovizia di particolari un certo bar che chissà al tempo lui aveva frequentato, senza però riuscire a collocarlo dal punto di vista geografico. Vediamo un po' che torna a dirci il nostro amico.
1: Ma io non direi qui a Roma, secondo me è una località di vacanza, okay, che diciamo potrebbe essere da dove andava ai tempi quando è uscito Stardust, andava a Cassino della Pescaia in provincia di Grosseto.
0: Bello,
1: ma
0: bel posto.
1: Non riesco proprio a ricordare a localizzarlo.
0: Guarda, se mi perdoni una stupidaggine, caro il mio Raffaele, mi hai fatto venire in mente due cose. Che ne so, sarà il bar sotto il mare, quello raccontato da Stefano Benni con la sua grandissima penna. Cioè, mi hai fatto tornare in mente una cosa del genere. E ti racconto che negli ultimi giorni, chissà perché, chissà per come, era tornato nella mia testa il ricordo di uno stabilimento al lago. In questo caso riesco a collocarlo nel nord del nostro paese, uno dei tanti bei laghi che si trovano in Trentino. Insomma, da quelle parti ci andavamo con i miei genitori quando ero proprio bambino, e mi sono sorpreso perché io di base sono proprio un pesce rosso, cioè una pessima memoria. Se mi dite una cosa, molto probabilmente fra 5 minuti me la sono già dimenticata. Insomma, in un modo o nell'altro, invece, quello stabilimento, quel lago, magari anche grazie a quella bella vacanza, me lo ricordo proprio in una maniera perfetta. Cioè il colore degli ombrelloni, che erano gli amichetti che avevo incontrato al tempo e con i quali magari si ne giocava né da bambini. È però vero, non so se siete d'accordo, che forse soprattutto i ricordi estivi di quelle estati da piccoli tendono forse un po' a mischiarsi. Cioè magari hai delle istantanee molto precise in testa, però poi diviene un po' di difficoltà a dire era l'estate del 97, che ne so, l'estate del 99, ero da una parte o ero dall'altra. Chissà, magari andrà in onda un'altra canzone Raffaele che usciva in quel periodo, forse proveremo a darti una mano. A naso non nella prossima, visto che questa è un'assoluta novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

chiamano West Side Cowboy, li ascoltiamo con Pin Up Boys, canzone che farà parte alla fine di agosto del debutto della band inglese. Loro vengono dalla zona di Manchester, dicono però di essersi ispirati molto alla musica americana e devo dire che è una formazione che mi sta davvero incuriosendo. Poi insomma, fra un paio di settimane avremo fra le mani l'intero primo disco, che sarà intitolato It Goes On, e magari riusciremo a farci un'idea un po' più precisa del lavoro della band in generale. Per il momento mi piace molto questa alternanza fra la voce maschile del leader e poi la voce della ragazza che ogni tanto ne si affaccia. La formazione secondo me da appuntarsi e da continuare a seguire con curiosità. Intanto, per quanto riguarda la canzone dedicata alle stelle, insomma direi che in questa serata ne ascoltiamo almeno una ogni mezz'ora. Questi qui erano gli Incubus.

ogni tanto mi ritrovo a dire, quando la nostra regia ci propone qualcosa degli Incubus, vedi, brava lei, che a me piacciono ma raramente mi vengono in mente per questa serata di San Lorenzo. Invece anche a tema stella, insomma, mi sono banalmente ricordato di questa stella, e quindi, insomma, come avrete capito, informazione che quando capita di sicuro ascolto molto volentieri. Direi che a questo punto, non so se siete d'accordo, è arrivato anche il momento di dare un po' una svegliata alla nostra playlist. Era arrivata nel corso della nostra trasmissione una proposta anche per quanto riguarda gli Slipknot. Ne saluto e abbraccio lo chef e tutta la sua brigata che ci ascoltano dalla cucina del loro ottimo ristorante, e devo dire che anche a tema musica, insomma, da quelle parti ci trattiamo particolarmente bene, visto che citavano questa qui, Psychosocial, da parte degli Slipknot.

0: molto bene così, ci stava di sicuro bene una scossa alla nostra playlist, grazie anche a questa proposta su un classicone degli Slipknot. Collegandoci ancora nella cucina del nostro amico chef, prego.
1: Antoni, grazie a Matteo,
2: Grazie Matteo.
1: Hai capito? Grazie Matteo.
0: Ciao bello, ciao belli, grazie mille a voi e ovviamente buon lavoro davvero di cuore. Fra l'altro mi piace molto ricevere i vostri video, oltre che semplicemente i messaggi. Sta venendo fuori una specie di spin-off di The Bear, no? La famosissima serie TV che sta avendo così grande successo in questi ultimi anni. Non lo so, prima o poi ci potremmo mettere sotto anche con gli autori di Radio Rock e provare a creare per davvero una cosa del genere. Stupidaggini a parte, se piacciono gli Slipknot, chi lo sa, magari potrà piacere anche la prossima band. Ci sono di sicuro delle differenze fra la famosissima formazione di Corey Taylor e questi due signori qui. Anche loro vengono dagli Stati Uniti e si firmano come Horror. Questo qui, il loro singolo più recente.

Usciva nella prima metà di giugno questo singolo degli Horror intitolato Power in Numbers, formazione che gira ormai da qualche anno e che giusto nel 2025, quindi qualche mese fa, aveva tirato fuori l'ultimo disco intitolato Tomorrow We Escape. Loro magari un po' di più sul filone del punk rap, ci sono due ragazzi di colore al microfono di questa formazione che si è tolta di sicuro delle soddisfazioni nel corso della carriera e che ero curioso di ascoltare anche con voi qui su Radio Rock per continuare, direi, un giro di punk a questo punto propriamente detto, con un classicone come Rise Above dei Black Flag.

Questo ci dicevano i Black Flag, messaggio che mi sembra ancora particolarmente attuale all'interno di Rise Above. Saluto intanto il nostro Fabio che attraverso WhatsApp ci propone un altro giro da fare stasera nella musica italiana con i Marlene Kunz di Aurora. Marlene che ho ascoltato davvero una marea nel corso della mia vita, spessissimo ho visto anche sul palcoscenico, ma che... devo dire un po' di tempo che non mando in onda, di sicuro negli ultimi anni mi sono un po' distratto, insomma li recupero stasera con te caro Fabio ben più che volentieri. Questi qui invece sono i Turnstile, Seeing Stars, fino alla pausa delle 23.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Questo è
4: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
5: Classicone degli Editors per iniziare l'ultima ora insieme, questa qui era intitolata Papillon.
1: Radio Rock, back in time.

0: like a sleep twitch.
1: Classicone degli Editors che fa sempre piacere riascoltare, fra l'altro band che avevamo ritrovato recentemente anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Questa qui inizia ad avere ormai un bel po' di anni sulle sue spalle. Attraverso WhatsApp saluto il nostro Simone che dice: ma sei abbastanza grande da aver visto Daria su MTV? Insomma, vi ricorderete anche voi di quel cartone animato? Io di sicuro me lo ricordo. Non ti prendo in giro però, caro Simon, ricordo molto bene il tratto, cioè se immagino i personaggi di Daria mi vengono al volo in mente. Non posso dire però che quello lì è stato un cartone che ho seguito con grande attenzione, non saprei onestamente riassumere un po' la storia, se poi c'era davvero una storia, insomma, se dico bene si seguivano un po' le vicende personali dei vari protagonisti. È un tratto, soprattutto gli occhialoni, no? Che portava sul volto proprio Daria, che mi ha ricordato un po' il tratto che si vede sulle copertine dei Descendants, quella lì sì, davvero gran bella band. Com'è che ti è venuta in mente Daria? Qualche canzone che abbiamo ascoltato insieme ti ha ispirato un po' un pensiero di questo tipo? Nel caso fammi sapere, che a questo punto sono curioso. Mentre questo qui è il reverendo, arriva Marilyn Manson.
2: Brand new music right here. Brand.

Front Toward Enemy, il titolo di questo nuovo singolo di Marilyn Manson. C'era il nostro amico Mauro che attraverso WhatsApp mi raccontava che in quest'ultima mezz'ora gli ho fatto un po' di dispetti considerando i suoi gusti musicali. Torneremo di sicuro ad ascoltare anche cose del genere. Front oggi, se ben ricordo, nel caso correggetemi se sbaglio, ci sarebbe da festeggiare anche il compleanno di uno come Ian Anderson dei Jethro Tull. Quindi a questo punto, se ti va, caro Mauro, scegli da te la canzone dei Jethro Tull da dedicare ad un personaggione del genere. Davvero, quello lì è stato ed è ancora oggi un grandissimo. Parlavamo poi di Daria, quel cartone in rotazione su MTV al tempo, in compagnia di un altro messaggio. Dice: qualche minuto fa abbiamo ascoltato una band più o meno di punk e allora per quello mi erano tornati in mente gli Spirale Mistica, così si chiamava la formazione di Trent, il fratello dell'amica di Daria, e appunto suonavano un po' brani sulla falsa riga di quelli che avevamo ascoltato. Guarda, ho provato a controllare, per quanto può essere affidabile il mondo di internet, gli Spirale Mistica erano in realtà una band, un po' di parodia a tutta una serie di cose che erano molto famose negli anni 90 nella musica americana. Lui si chiama Trent, di sicuro può venire in mente Trent Reznor, e anche il nome della band, Mystic Spiral, insomma, poteva riprendere un po' il titolo di un famosissimo lavoro dei Nine Inch Nails. L'aspetto sempre di questo Trent poteva ricordare invece il leader dei Jane's Addiction, no? Magro, molto assonnato, comunque pieno di tatuaggi e di piercing, cosa che insomma, nella musica americana degli anni 90 era abbastanza facile da vedere. Vogliamo fare una specie di classifica su tutte le band che abbiamo conosciuto attraverso i cartoni animati? Si potrebbe partire dai Reacuti, ovviamente nel mondo dei Simpson. A me poi, quando i ragazzini di South Park si mettevano a suonare, ecco, devo dire che veniva sempre particolarmente da ridere. Con questa qui invece torniamo in Italia, mi avevate segnalato anche i Marlene Kunz.

degli anni 90, il brano che di sicuro mi ha fatto molto piacere ritrovare con voi, inserire nella nostra playlist. Si chiacchierava intanto anche di un po' di band legate soprattutto agli anni 90, comunque ad un certo periodo della musica americana, in riferimento addirittura al cartone animato chiamato Daria. Mi erano tornati in mente anche i Sonic Youth, prima poi di chiudere questa mezz'ora magari anche con i Jane's Addiction. Per quanto riguarda i Sonic Youth, stasera riascoltiamo uno dei loro brani più celebri, come questa Cool Thing.

Si chiacchierava prima anche con Mauro in riferimento ai Jethro Tull nella prossima mezz'ora, quella che andrà a chiudere questa trasmissione. Di sicuro ascolteremo la sua giusta segnalazione, Locomotive Breath. Lo so che poi quando chiacchiero di Jethro Tull mi faccio sempre prendere un po' la mano. Adesso detto di quella lì, si potrebbe valutare anche una doppietta, magari un'altra loro canzone, magari un loro brano suonato però da un'altra formazione. Insomma, abbiamo un po' di tempo per decidere anche questa cosa qui, e come sempre è un piacere deciderle insieme queste cose qui. Tanto loro, i Jane's Addiction, li ascoltiamo con un brano non particolarmente celebre, che stasera però ci porta fino alla pausa delle 23:30.

scrivete su WhatsApp, mamma mia, ma stasera anche Sonic Youth playlist bomba, grazie di cuore caro il mio amico, sempre un piacere ovviamente riascoltare una band del genere.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questo è Bring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Addirittura un grandissimo come John Lennon per aprire l'ultima mezz'ora insieme di stasera.
9: Radio.

giusto la scorsa settimana i Beatles erano stati molto molto presenti nelle playlist di Radio Rock, che poi mi rendo conto questa cosa è un po' dire una grande banalità. Stasera invece riascoltiamo il solo John Lennon con questa Just Like Starting Over, brano di sicuro molto molto bello, dove non so se è d'accordo si apprezza anche la grande passione di John Lennon per il rock and roll americano, magari anche quello degli anni 50, insomma sono un po' in un modo del genere questa canzone. Come detto, siamo poi all'interno dell'ultima parte della nostra trasmissione, ancora un po' di tempo però per scegliere musica insieme, e allora nel caso 3899 106 600, così come sempre disponibile anche la chat sulla nostra Visual Radio. Brand new music right here. Brand.

Questa qui è Sea Out Loud, una delle nuove canzoni da parte dell'Interpol Disco. Di sicuro che sono molto molto curioso di ascoltare per intero, ci aggiorneremo quando sarà disponibile. Vi ricordo intanto una bella novità di quest'estate di Radio Rock, perché ci trovate anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale visibile in tutta Italia. Potete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare a quel punto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Ciao ciao con la manina a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, oppure sempre da lì, sempre dal canale numero 833, avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

sera riascoltiamo anche questo gioiellino degli Opeth intitolato Will o the Wisp, canzone che insomma, mi è sempre sembrata anche un po' un omaggio a certe atmosfere, a certi brani dei grandi Jethro Tull. Insomma, di sicuro gli Opeth e il loro ottimo leader, le cose di Jethro Tull se le sarà ascoltate particolarmente bene. Formazione quella di Ian Anderson, che oggi fra l'altro festeggia il compleanno, che di sicuro ci ha abituato anche a brani di tutt'altro tipo, decisamente più energici, tant'è vero che qualcuno di voi stasera segnalava questa qui attraverso WhatsApp, canzone che avrete già riconosciuto anche da questi primi tocchi di pianoforte.

sapevo bene che per scegliere un brano di Jethro Tull potevo affidarmi a voi, in questo caso potevo affidarmi al nostro amico Mauro, che direi sceglie benissimo, tirando fuori dal mazzo questo grande classico intitolato Locomotive Breath. Come detto, oggi giorno di compleanno per Ian Anderson, sono 79 per lui, che iniziano a essere di sicuro una bella cifra, ma personaggio ancora assolutamente in attività. E devo dire che non lo so, non mi sono di sicuro dispiaciute anche le ultimissime cose dei Jethro Tull, di sicuro c'è un po' di affetto per questa storica band, ma sono stati comunque degli ascolti per me interessanti. Saluto poi attraverso Telegram il nostro amico Max, sapete ormai bene che con lui ci divertiamo a provare a risolvere un quiz sempre a tema musicale. Lui mi invia il piccolo particolare della copertina di un album, io poi da quell'indizio dovrei tirare fuori l'intero lavoro. Ogni tanto ci riesco, ogni tanto no. Stasera devo dire che era abbastanza semplice riconoscere la storica copertina di Peace of Mind, lavoro del 1983 degli Iron Maiden. Insomma, se non riconoscevo questa potevo anche tranquillamente starmene a casa mia domani, per intenderci, l'album di The Trooper, per limitarci giusto alla canzone più celebre, ma è stata di sicuro questa una grande pubblicazione dei Maiden. Ascoltiamo stasera, per chiudere la playlist, visto che ci siamo, un grandissimo brano di quelli che magari va in onda un po' meno spesso, To Tame a Land, era la canzone che chiudeva l'intero lavoro, ispirata dalle storie di Dune, che ultimamente abbiamo visto riproporre anche al cinema. Tant'è vero che la band, Steve Harris, aveva chiesto allo scrittore di fantascienza Frank Herbert di poter intitolare questa canzone proprio come Dune. Lo scrittore rifiutò in maniera sprezzante e probabilmente non era grande appassionato di metal, gli Iron Maiden non erano ancora degli idoli come li possiamo considerare oggi, e quindi la canzone rimane con quella ispirazione, ma la conosciamo con un titolo diverso, che è appunto To Tame a Land, e che stasera chiude la nostra playlist. Grazie di cuore a tutti voi, ci sentiamo domani sera, e nel frattempo, se vi va, playlist disponibile sul sito Radio Rock.it.

0: Ring on the Night on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: of the week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Nel nostro giro del mondo musicale di questa settimana vi faccio subito incazzare, perché vi propongo un artista che non è rock, però è un disco di cui si sta parlando tantissimo. Il disco di Rosalía, lei si chiama Rosalía Villa Torbella. È un'artista 33enne, spagnola, catalana, che propone questo mix elettrico di pop latino, attenzione, art pop, influenze di flamenco, influenze folk. Ha pubblicato 4 dischi, questo è il suo 4 lavoro in studio, è un disco di cui stanno parlando tutti, perché pare che sia il disco che in questo momento, diciamo che ce ne sono 3 o 4 l'anno, di quelli proprio che un altro è Bad Bunny, che non vi ho proposto, che è un disco reggaeton, che forse non era il caso, però insomma è molto bello anche quello. Però diciamo che ci sono degli artisti 3, 4, 5 che più o meno unanimemente fanno impazzire la critica. Ecco, allora io, per un discorso di completezza e anche insomma così di curiosità musicale, vi faccio ascoltare Rosalía, il nuovo disco intitolato Lux, coniuga il pop latino con anche tantissime altre ispirazioni diverse. Da Lux, 4° lavoro in studio per Rosalía, questa è Bergen.

0: only the best new music on Radio Rock.
1: Artista svedese 39enne, lei si chiama Anna von Auswolf. Il nome non è semplicissimo, ma se volete, per consolarvi, vi posso dire che il suo nome completo è Anna Michaela Ebba Elektra von Auswolf. È un artista appunto di Göteborg, cioè di Göteborg in pratica, in Svezia, e propone un pop mischiato con la new wave, il dark, l'ambient, rock sperimentale. Insomma, è una musica, diciamo, sicuramente molto, che potremmo etichettare nel complesso mondo, nello stratificato e vario mondo del pop, ma fondamentalmente è un'artista molto eclettica che appunto contamina anche lei, e siamo già a due artiste, a due donne che contaminano la loro musica con suggestioni differenti. Siamo al sesto disco in studio. C'è una particolarità, perché nel 2021, durante il tour di promozione del suo precedente album, che si intitolava All Thoughts Fly, durante un concerto previsto in una chiesa a Nantes in Francia, arrivarono alcuni fondamentalisti cattolici fuori dalla chiesa a protestare, perché dicevano che insomma non era possibile far suonare una satanista in chiesa. Lei ovviamente è tutt'altro che satanista, però insomma, per loro l'idea che ci fosse un artista pop, un artista comunque con un'identità ben precisa e con un modo di porsi anche molto determinato e molto ben chiaro, poteva essere insomma qualcosa che dava evidentemente adito a proteste, e quindi annullarono il concerto per motivi di sicurezza, dopo che appunto molti avevano protestato fuori dalla chiesa definendo appunto il concerto satanista come un live che non doveva avvenire in quella chiesa, anche perché lei utilizza spesso anche organi come strumenti musicali. Insomma, ha un sound che ben si presta a essere interpretato anche in location inusuale. Ha registrato per il suo terzo disco, per esempio, su un organo monumentale, che tra l'altro è un organo che ha tubi parzialmente immersi nell'acqua. Con questo organo ha generato dei suoni particolarmente alienanti, particolarmente efficaci e anche molto molto strani. Quindi insomma, un artista sicuramente interessante. L'album nuovo si chiama Iconoclasts, cioè Iconoclasti. Lei è Anna von Auswolf e questa è Aging Young Women.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo al nord di Londra, a North London, Inghilterra. Questa è una band che si chiama Sorry. Insomma, probabilmente non il più originale dei nomi per una band, caro Giampiero. Band indie rock con influenze anche qua multiple, dal grunge degli anni 90, al jazz, al trip hop, lo shoegaze, quindi c'è veramente un po' di tutto nella loro musica. E hanno fatto già due dischi, questo è il terzo lavoro in studio e si chiama Cosplay. Loro iniziano come duo, Asha Lawrence e insieme a Louis O'Brien, che si conoscevano da quando erano a scuola. Pubblicano questo terzo album, una sorta di concept sulla metafora di un completo rifacimento della propria identità artistica, quindi appunto cosplay di se stessi, potremmo dire. Loro sono i Sorry da Londra e questa è Echoes.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ti ricordi, Giampiero Giuli, che questa band è stata anche tra le nostre novità qualche anno fa, forse col loro primo lavoro. Ne hanno fatti già tre, questo è il loro quarto disco, in realtà si lega strettamente al terzo, perché il terzo album si intitolava Sanguivore e questo è Sanguivore 2, quindi praticamente è una continuazione di un unico concept album, di un unico progetto, che è quello del terzo e del quarto album, devo dire, di una band che ha spesso fatto dei concept, ha un'identità, un imaging anche del proprio look, del proprio modo di porsi, molto molto ben chiara, e quindi fanno delle cose, come dire, molto studiate, molto pensate. Vengono da Southampton in Inghilterra, fanno un miscuglio di horror punk, gothic rock, glam rock, e appunto sono arrivati al quarto album in studio. Si chiamano Creeper, forse questo non l'avevo ancora detto. Sono una band che da queste parti, se qualcuno mai tra di voi più attento, se la ricorderà, perché insomma hanno già

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: The sun.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.